0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria,

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce di

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi,

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Nuovo pressing intanto dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ed è arrivato il giorno della verità sulla legge elettorale, col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Andiamo in Sicilia. Il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni, all'origine della ripresa delle mastodontiche manifestazioni per la casa in piazza. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Prove di dialogo in Francia col ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura decisioni a fine mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, Guido Gianni vede accorciare la sua pena. Infatti una delle tre grazie firmate dal presidente della Repubblica Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero. Dal Colle altri due atti di clemenza per due uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. Borse europee in rosso mentre bond tornano sotto attacco. Milano maglia nera, ieri ha ceduto sul terreno il 2,51%, e intanto lo spread BTP Bund si stabilizza a 115,2 punti con il rendimento del titolo italiano che sale addirittura al 4,62%. Ma il tempo oggi sull'Italia: allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Ieri forte acquazzone su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite iniezione letale, la prima esecuzione dopo il tentativo, più volte fallito, contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana fa la donna si è risvegliata in ospedale, al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati, buongiorno, e riprendiamo subito il nostro buongiorno in blu anche per questa giornata densa di appuntamenti e densa di notizie, come lo vediamo anche dai quotidiani oggi in edicola. Ma prima di andare in lettura, il buongiorno va anche a Lorenzo Sada in regia. Allora, i giornali questa mattina su cosa puntano? Beh, sulla giornata della verità per la legge elettorale, perché oggi voto definitivo in aula alla Camera, voto segreto, quindi per dare massima libertà a tutti i deputati, ma da parte dell'opposizione si teme che comunque il voto, che è elettronico alla Camera, no? Avrete visto delle dirette del voto, tabellone e tutto quello che sicuramente avrete già avuto modo di vedere in più occasioni, beh, di tornare alle palline medievali. Proprio come metti la pallina nel sacchetto. Perché questo? Perché secondo le opposizioni il voto elettronico ti dà comunque modo di controllare i tuoi e quindi evitare che ci siano dei franchi tiratori, anche se da parte della maggioranza si sentono tutti tranquilli rispetto alla fedeltà alla parola data. Staremo a vedere, soprattutto cercheremo anche di capire quindi questa legge che cosa, come ci accompagnerà al voto, come funziona. Non è dicevo l'unica notizia sul fronte politico, ce ne sono sicuramente molte altre, però svetta da un punto di vista politico, ma più che politico istituzionale, le tre grazie concesse dal presidente Mattarella. La firma è arrivata ieri, due provvedimenti sono per persone con alle spalle una storia di tossicodipendenza, uno di questi è assolutamente ben reinserito, l'altro è malato grave in modo irreversibile. Quello che viene evidenziato è la grazia concessa a un gioielliere di Roma che ha scontato comunque metà della pena e che ha ucciso due rapinatori che si è scoperto poi l'avevano minacciato con una pistola a giocattolo, però di nuovo la condanna è arrivata perché l'uomo ha sparato mentre questi erano in fuga e quindi ha sparato alle spalle. Vicenda che già vi sarà venuto in mente, ricorda sicuramente quella di Roggero, è per questo che i giornali oggi la ritengono da mettere addirittura in primo piano, c'è chi ci apre e poi ci arriviamo. Poi lo sguardo ai mercati che stanno cominciando a risentire in modo importante delle incertezze internazionali, soprattutto rispetto a caro energia e inflazione, e poi ci sono ovviamente gli scenari internazionali. Allora, dopo questa sintesi dei titoli, ma che ci dà modo di correre poi sui quotidiani, andiamo subito da Repubblica, che apre proprio con la notizia delle grazie. Dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Guido Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Infatti ha scontato quasi metà della pena, 5 anni, 3 mesi. Fin dall'inizio si è sempre dichiarato pentito. Quindi il giornale dice: attenzione, non c'è nessuna analogia con Roggero, sia perché sappiamo benissimo che Roggero non solo non si era pentito, ma aveva più volte rivendicato anche da salotti televisivi quello che aveva fatto, dicendo: tornando indietro lo rifarei. Non ha scontato, cioè ha scontato adesso parte della pena, però veramente contabilizzabile in poche settimane, quindi mancano anche, diciamo così, dei presupposti. Soltanto una volta in carcere Roggero ha sfumato le sue dichiarazioni rispetto lo rifarei, ecco, quindi la situazione è molto molto diversa, ma sempre in questi casi giusto cogliere le analogie, soprattutto come giurisprudenza procedurale, però sicuramente poi caso a caso ci sono sempre delle specificità molto molto individuali, e siamo convinti che Mattarella sia molto molto attento, non si faccia tirare la giacchetta dai toni giornalistici o dei diretti protagonisti. Ancora da Repubblica, legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, Meloni teme possibili rilievi della Consulta. Da parte dell'opposizione si è detto già che si ricorrerà alla Corte Costituzionale, elettorale, però diciamo che qualsiasi opposizione rispetto a una legge elettorale che soprattutto negli ultimi, viene da dire, 20 anni è sempre stata fatta solo da una parte politica, ha sempre visto il tentativo, la carta della consulta, a volte è andato bene, a volte no, e sappiamo che siamo andati più volte a votare con una legge che è stato, diciamo così, il risultato dell'intervento della Corte Costituzionale senza avere poi nemmeno lo spazio di riformulare le parti amputate o modificate dalla consulta. Chissà cosa succederà questa volta, staremo a vedere. Però a proposito di voto, di Costituzione e di, come dire, principio base della democrazia, vogliamo andare adesso nella democrazia più grande del mondo, più grande proprio espressa in numero di elettori attivi. Vi porto in India, non lo faccio io, lo fa Repubblica, con una foto notizia centrale dove c'è la politica e attivista Priyanka Gandhi Vadra, che è a terra, tra l'altro a terra con un suo anche bel vestito, cioè una signora elegante a terra, e stringe un libro tra le mani, se lo tiene proprio stretto al petto. Chi è? Appunto è Priyanka Gandhi Vadra, che stringe la Costituzione durante una manifestazione. Perché che cosa è successo in India? Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Chiariamoci, in India gli elettori sono 970 milioni, però è sempre una proporzione importante. Formalmente, perché sono stati tolti il voto a queste 130 milioni di persone? Formalmente la motivazione è che c'è stata una sorta di verifica degli elettori ancora in vita oppure no, cioè dalla lista elettorale sono stati tolti persone decedute. Se non fosse che tanti, ma non tanti decine, ma non tanti centinaia, tante migliaia e pare qualcosa in più nelle ultime giornate, abbiano fatto ricorso e dire: scusate, io sono il morto che avete tolto dalla lista elettorale, sono vivo, visto che sono vivo mi piacerebbe anche votare. Allora, gli oppositori parlano chiaramente dell'eliminazione di personaggi scomodi e questo confligge molto con l'India, che ha sempre fatto il vanto di essere una democrazia, la democrazia più grande del mondo, ma di fare di tutto per riuscire a far votare tutti gli aventi diritto. Sono abbastanza famose delle storie, che poi adesso forse alcune appartengono anche quasi all'epica e al mito, ma del governo centrale che manda gli scrutatori o comunque manda degli addetti anche alle urne nei meandri delle giungle indiane, quindi proprio anche se lì c'è soltanto un monaco eremita. Ecco, diciamo che l'immagine che invece emerge da questo ultimo provvedimento di Modi, qualche dubbio lo fa allungare, anche perché si unisce alle proteste, al timore che possano in qualche modo affermarsi anche gli esponenti politici legati ai movimenti degli scarafaggi, cioè di questi studenti indiani che veramente nel giro di pochissimo sono riusciti a organizzare e portare decine di milioni di persone in piazza, l'opposizione a Modi che si sta strutturando. Quindi il dubbio può venire. Corriere della Sera: borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera 2,51%, lasciato sul terreno lo spread a quota 115, conti pubblici, arriva l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi per quanto riguarda il debito. Ancora dal Corriere della Sera, per il taglio centrale, torniamo in piazza, ma non nelle piazze indiane, nelle piazze spagnole. Morta Mari Carmen, simbolo della protesta. Stiamo parlando della signora 87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre scorso innescò le proteste per la casa, che poi abbiamo visto dilagare in Spagna, con anche la presa d'atto del governo spagnolo e la decisione di andare ad elezioni anticipate. Sole 24 ore, così cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo sui mercati in questi giorni. Tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, lo spread a 116, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico, per l'allarme del debito lanciato dall'FMI, fanno male alla giornata di borsa. Allora, attenzione, quello che si teme non è tanto una giornata o più giornate, anche una settimana nera del mercato azionario, perché al netto di tutto prendiamo le ultime grosse crisi che si sono rincorse dal 2020, quindi dal Covid, guerra in Russia, Medio Oriente, prezzo del petrolio, tutto quello che ahimè sappiamo tutti perché è memoria recente, hanno comunque determinato a livello azionario una non solo resistenza, ma una capacità di guadagno, di speculazione che tra i più e i meno vede comunque la borsa, anche quella italiana, in progresso. Quindi se i mercati perdono qualcosa, vincono comunque. Quello che si teme è che possa partire invece, questo sì, che avrebbe delle conseguenze enormi, una sorta di scoppio di bolla legata ai titoli dell'high-tech, ai titoli, diciamo quindi, della tecnologia, dalla tecnologia più usuale alla tecnologia invece di intelligenza artificiale. Questa potrebbe scoppiare negli Stati Uniti con un effetto imprevedibile a livello di mercati globali e si teme altresì che invece, anche se la bolla tecnologica non scoppiasse, potesse innescarsi il virus della sfiducia. E allora quello sì che farebbe male. Cos'è che ha colpito molto i mercati in questi giorni? Il fatto che sono state fatte delle previsioni sbagliate, troppo ottimistiche, rispetto alla soluzione del blocco di Hormuz. Bisogna capire questo adesso come impatterà sul presidente americano nell'avvicinarsi tra l'altro delle elezioni di midterm. Il messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, quello che dicevamo prima. Altra notizia centrale, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, e da qua di ritornare a utilizzare le biglie. Troviamo due notizie di cronaca sul fondo pagina, una cronaca giudiziaria, ancora sviluppi sulla vicenda Garlasco, ogni giorno ce n'è veramente una nuova rispetto alle analisi, la parte scientifica dell'indagine svolta nel 2007, dall'altra parte si cerca anche di capire se quello che i RIS hanno fatto o non hanno fatto, quanto poi abbiano veramente impattato rispetto alla condanna definitiva ad Alberto Stasi. Attenzione che non è arrivata nel 2007, nell'inchiesta 2007 si concluse con l'assoluzione in duplice copia, cioè di primo grado e appello. Poi è andata alla Cassazione, Cassazione che ha disposto di tornare in appello perché delle verifiche non erano state fatte puntualmente, nonostante i giudici ne avessero fatto riferimento. E poi sappiamo che tutto si è concluso nel 2014 con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Sappiamo che un'altra inchiesta si è aperta ora dalla Procura di Pavia, che vede come responsabile non Alberto Stasi ma Andrea Sempio, mentre per Stasi la sua difesa chiede, è intenzionata, ha annunciato che chiederà la revisione. Non è la prima volta che viene chiesta dalla difesa di Stasi. Quindi capire se questi errori ci sono stati, di che tipo sono, c'è stato dolo oppure no, e capire se c'è stato un impatto oppure no. Questo non è detto che comunque cambi la posizione di Alberto Stasi e tantomeno la posizione di Andrea Sempio, poi staremo a vedere. Quindi preferiamo sul gossip di cronaca non soffermarci, ma stare alla ciccia della notizia. L'altra invece news di cronaca che arriva dal Messaggero, arriva proprio da Roma ed è allucinante. Buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia la banda della microcar. Ad essere investito è stato tra l'altro una persona nota, un attore, Jacopini, attore di Suburra, che è stato disarcionato dal monopattino con un calcio. Cos'è l'aspetto allucinante? Che questi ragazzi che si sono avvicinati con la microcar, per motivi da chiarire, hanno tirato un calcio, quindi hanno aperto lo sportello, hanno tirato un calcio dal finestrino, non lo sappiamo, facendolo cadere, e è grave perché ha battuto la testa contro una macchina, che ci sono stati altri due casi prima, quindi è proprio una sorta di gioco con questi ragazzini, con queste microcar. Ecco, l'aspetto allucinante è questo, che ricorda i sassi dal cavalcavia in versione, diciamo così, contemporanea. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ancora nell'apertura, Meloni, ipotesi, taglio delle accise, taglio centrale, c'è un Rubio che parla con un partenone alle spalle, dice Rubio, dalla sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, vogliamo vincere insieme. E poi giustamente QN precisa qualunque cosa voglia dire insieme, perché abbiamo visto che su questo concetto gli Stati Uniti sono quantomeno faraginosi. La stampa: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa. Gasolio: risalgono i prezzi, ma Maloney dice possiamo intervenire, abbiamo da parte 170 milioni che possono essere spesi, staremo a vedere. Poi taglio centrale, molto curioso, perché c'è una fotografia di Vasco Rossi in versione docente, ma i docenti quelli importanti, quelli da Lectio Magistralis. Cos'è per me essere Vasco? Lectio Magistralis del Rocker all'Università di Salerno. Avvenire: il pieno che manca, il titolo per stare sul voto di oggi, cioè il voto finale sulla riforma elettorale, ma poi il piano fa ovviamente riferimento anche al governo alle prese con la crisi del carburante, soprattutto del gasolio. Ma noi approfittiamo di Avvenire per andare sulla giornata di ieri, 7 ottobre, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, 3 anni dopo, ieri l'anniversario dell'atroce attacco terroristico, cruento, disumano dei attivisti di Hamas contro gli israeliani. Qua c'è il racconto che Lucia Capuzzi fa da Reim. Reim è quello spiazio enorme che al confine israeliano che ospitava il concerto dei ragazzi che sono stati massacrati, quelle immagini veramente atroci che ci sono arrivate, restano nella memoria di tutti noi, del Festival Nova, finito proprio nel mirino della strage di Hamas. Siamo su Il Foglio, che con Salvatore Merlo ci porta nelle stanze di Fazzolari, sappiamo che è Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uomo da sempre vicinissimo a Meloni, è una delle persone di cui Meloni si fida di più. Bannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui. Non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale, per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Intervista al segretario braccio destro di Meloni, e qua questa chiacchierata ci viene riportata dall'ottima penna di Salvatore Merlo. Siamo sul Fatto Quotidiano. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, il legale dice così starà zitto. Qua si torna alla vicenda di Berlusconi, i Berluscones, quindi a questo punto intendiamo soprattutto, credo, Marina, Berlusconi e Pier Silvio contro le toghe che lo sentano su B. Sappiamo che questo è un cavallo molto caro al Fatto Quotidiano, che poi saluta, come fanno anche gli altri quotidiani, dall'ultimo saluto a Barbara Spinelli. Addio a Barbara Spinelli, avevo 80 anni, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Siamo sul Giornale. Il Giornale apre con una notizia che desta curiosità e interesse, e che non ci dispiacerebbe approfondire nei prossimi giorni. Arriva il tribunale islamico, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'era di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Allora, è necessario avere maggiore informazioni, perché quello che è nato a Padova è la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita nel marzo scorso che punta espressamente alla comunità musulmana dell'intero paese, che di fronte a controversie civili cercano di, come dire, dirimerle guardando a quello che prevede la Sharia, però mai in opposizione al dettato giuridico italiano, quindi alle leggi dello Stato dove si trovano, e si cerca, però c'è questa parola un po' dubbia, di armonizzarle, e sarebbe interessante capire poco, perché poi può capire di più, perché poi si parla veramente di tribunale sciaratico, quindi della Sharia. C'è un'intervista a Maurizio Paniz, avvocato ed ex deputato di Forza Italia, che fa un esempio, dice: no, non può funzionare, senza valore, devono intervenire magistrati e polizia, cioè in realtà potrebbe aprire ulteriori controverse in quello che sicuramente viene vissuto come uno strumento, volendo essere assolutamente aperti e positivi, per aiutare anche chi arriva da paesi dove vige la Sharia, quindi anche come forma mentale è abituato ad applicare in controversie civili certi elementi e certi principi, che si trova anche in un contesto sicuramente diverso.

0: il delegato di un'azienda, ma i fratelli glielo impediscono sulla base non del talento, ma di una tradizione che vede la donna in una posizione subalterna, il lodo, quindi questa camera islamica, dà ragione ai tre maschi della famiglia. Cosa può fare lei? Si può ribellare e andare dal giudice italiano. Il giudice italiano a quel punto ovviamente deve dare ragione alla donna, se ha tutti i titoli per essere l'amministratore delegato. Il fatto di essere donna non la può cancellare, quindi qua si aprirebbe un contenzioso. Beh, si apra. Non vedo quale sia il problema. La donna se ne può stare di quello che dice la Sharia, è una sua libera scelta. Sicuramente non è la legge che la condanna a lasciare la guida di questa azienda ai fratelli, però la vogliamo approfondire questa notizia, lo faremo nei prossimi giorni. Siamo sulla Gazzetta dello Sport. I miei ragazzi d'oro, il CT Baldini, l'Under e il Rilancio Azzurro. Allora, queste sono le principali notizie che troviamo oggi in edicola. Poi i quotidiani riportano un'altra notizia, come fanno sempre in questi giorni, alcuni con un richiamo in prima, altri con approfondimenti interni, cioè la assegnazione dei Nobel. Ieri è stato assegnato il Nobel per la chimica, in attesa oggi del Nobel per la letteratura, che insieme a quello per la pace sono i due Nobel che fanno maggiormente sempre discutere, no? Dividono gli animi, creano dibattiti, è bello anche questo. Gli altri Nobel un po' vengono snobbati, invece sapete che noi ci abbiamo preso il punto, no? Di dare luce, quantomeno di capirli, perché è ovvio che un Nobel per la medicina ancora, ma per la fisica e per la chimica, insomma, siano sicuramente di difficile lettura, e però sono importantissimi, perché poi sono quelli che veramente hanno un impatto diretto sulle nostre vite. Allora, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Caron e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Facile, no? Facilissimo. In pratica sono state scoperte sui meccanismi proteici degli amminoacidi determinanti per la progettazione e la produzione di farmaci. Avete capito ora dov'è l'importanza di questa ricerca? Comunque tutto è meglio, ci spiega Nicoletta Suciu, professoressa associata di chimica agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica Campus di Piacenza.
1: Parliamo della sintesi delle sostanze organiche e di quanto sia importante durante la sintesi di sostanze organiche che sono chirali di evitare il più possibile la formazione di entrambi gli enantiomeri. Cosa significa? Cosa sono questi enantiomeri? Sono delle molecole chirali, cioè molecole che contengono un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi. Lo so che può sembrare un po' complicato, ma proverò a spiegarvelo il più semplicemente possibile, per cui quando noi abbiamo almeno all'interno di queste molecole almeno un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi che contengono, questi gruppi devono contenere o atomi di idrogeno o altri tipi di atomi, comunque sono gruppi diversi legati a un atomo di carbonio. Questo fa sì che quella molecola è una molecola chirale. Quando avviene la sintesi di queste molecole chirali, molto spesso si formano due enantiomeri. Che cosa sono? Sono l'immagine specolare l'uno dell'altro, ma che non possono sovrapporsi, un po' come le nostre mani. Ci dobbiamo immaginare che le nostre mani sono effettivamente l'immagine specolare l'una dell'altra, ma se proviamo a sovrapporle vedremo che non riusciamo, per cui si somigliano ma non coincidono. Per cui spesso avviene la formazione di questi due enantiomeri, ma perché questo può rappresentare un problema? Perché purtroppo si può formare una miscela racemica che contiene questi due enantiomeri in parti uguali, molto spesso uno solo di questi enantiomeri è attivo ed efficace per lo scopo che noi desideriamo, mentre l'altro può essere inefficace o addirittura causare effetti collaterali e tossicità. Okay. Questa tossicità viene e deriva dal fatto che il nostro organismo è un ambiente altamente chirale, per cui noi abbiamo i recettori biologici, gli enzimi, i trasportatori che riconoscono le molecole in modo selettivo, per cui solo uno dei due è benefico mentre l'altro può creare tossicità. E non so, posso darvi un esempio?
0: Sì, gliel'avrei chiesto, grazie.
1: Esatto, in passato il farmaco talidomide che aveva un risultato tossico rispetto all'effetto benefico.

che si attendeva è dovuto proprio alla sua tossicità, era dovuto proprio alla presenza di questa miscela racemica nel prodotto commerciale. Adesso il farmaco è ancora autorizzato, è un farmaco che viene anche utilizzato con successo nella terapia oncologica, dermatologica e altri tipi di terapie, ma in passato ha causato diverse malformazioni, specialmente nei feti, se questo farmaco veniva assunto durante la gravidanza, ed era dovuto alla tossicità proprio alla presenza di questi due enantiomeri. Ecco perché questa scoperta risulta di fondamentale importanza, perché tramite questa scoperta adesso abbiamo un modo di vietare, di evitare la formazione di entrambi gli enantiomeri. Invece avremo la formazione solo dell'enantiomero di nostro interesse.

0: Verità per la legge elettorale, col voto definitivo atteso alla Camera, con voto segreto, e l'opposizione dice no, utilizziamo proprio le palline, le biglie medievali, perché anche se segreto il voto elettronico può essere sempre una forma di controllo dei propri uomini, dei propri deputati. Si inizia bene. Buongiorno e bentornato anche in questa stagione con noi il giovedì Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3 per Mondadori. Viverre, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Buondì, professore.
1: Buongiorno, con grande piacere, con grande piacere.
0: Allora, legge elettorale, ci risiamo, nuova legislatura, nuova legge elettorale a fine legislatura.
1: Sì, è la sesta volta che lo fa dal 93, le regole del gioco andrebbero cambiate. Perché in fondo se le regole del gioco sono sempre quelle, sei più tranquillo, sei più... Sai come si gioca, no? È come, sì, come il tennis, come il calcio, le regole sono quelle, basta. E invece le cambi spesso, altri paesi non le cambiano, la Francia, l'Inghilterra, e invece noi in Italia probabilmente, perché siamo anche alla ricerca della governabilità, no? Perché i costituenti fecero una scelta saggia, una legge proporzionale che portasse tutti in Assemblea Costituente e poi in Parlamento, malgrado le beghe alla Peppone e Don Camillo, però quella legge non ti faceva governare, no? La DC, il pentapartito, tutte le cose che sappiamo, perché comunque frammentava molto. E allora dal 93 si cerca di fare delle leggi che facciano vincere qualcuno, in un'Italia pluralista, perché l'Italia è pluralista, quindi l'Italia non ha due partiti come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, ma l'Italia ha tutti questi partiti, partitini che nascono, finiscono, e quindi si cerca una legge elettorale che contemperi i principi costituzionali di rappresentanza, proporzionalità e così via con la governabilità.
0: Vedremo anche in questo caso, c'è la possibilità che poi la legge ce la faccia la Corte Costituzionale, cioè l'opposizione ha già annunciato ricorso alla Consulta per tanti e diversi aspetti che adesso non stiamo a illustrare. Non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che esce dai tagli e dalle correzioni della Consulta.
1: Sì, aspettiamo un attimo, oggi c'è il voto segreto,
0: sì,
1: alla Camera.
0: Sì.
1: È un banco di prova importante per,
0: certo,
1: il governo Meloni,
0: certo.
1: Meloni scaramanticamente alla De Nicola, Enrico De Nicola non è a Roma oggi, come faceva Enrico De Nicola in questi casi. Vediamo come va il voto segreto, e sarà anche una prova di tenuta della maggioranza. A quel punto si può ricorrere alla Corte Costituzionale,
0: certo.
1: Un garante, due volte la legge elettorale è arrivata alla Corte Costituzionale, nel 2014 e nel 2017, la Corte è intervenuta, la Corte garantisce la proporzionalità, quindi che il premio di maggioranza sia congruo, garantisce le preferenze, perché giustamente le preferenze servono comunque a esprimere la propria volontà di elettore. Vediamo un po', e aspettiamo il voto di oggi e poi capiamo se si riesce a fare una grande corsa per arrivare alla Corte Costituzionale prima del voto, che l'anno prossimo si vota, questo è sicuro, oppure se casomai ci arriverà dopo la legge della Corte Costituzionale.
0: Vedremo. Ultima domanda, professore, ma veramente è una butade o veramente si potrebbe tornare a votare con le palline invece che con il metodo elettronico, nel voto segreto?
1: No, si può votare con le palline, però vede, questa è in fondo la grande paura del voto elettronico, no?
0: Sì.
1: La grande paura poi alla Orwell del Grande Fratello.
0: Che sei comunque controllato, no?
1: Certo, è quello, come diciamo, quando tu mandi messaggi su WhatsApp c'è qualcuno che legge tutti, no? È un po' la stessa cosa, perché giustamente il digitale teoricamente te lo consente, poi la blockchain, tante tecnologie dovrebbero impedirtelo. Le palline sono più sicure, anche se, come si racconta, ai sorteggi dei mondiali di calcio del 90 si dice che a Pavarotti avessero messo le palline che sorteggiava Pavarotti, ma alcune uscivano dal frigorifero, quindi essendo alcune calde, alcune fredde.
0: Aveva l'indicazione su quale tirar su.
1: Sì, così si dice,
0: poi
1: il Parlamento è diverso, perché in Parlamento, cioè per dire cosa, che comunque
0: che
1: se vuoi trovare l'inganno, l'ingannuccio, lo riesci comunque a trovare, però non dovrebbe essere questo il caso.
0: Ma speriamo proprio di no. Grazie professore, a giovedì prossimo, buona giornata.
1: Sempre
0: Alfonso
1: con piacere,
0: Celotto.
1: Ci faremo un buon anno, grazie.
0: Sicuramente, con Alfonso Celotto non abbiamo dubbi che l'anno sarà non buono, ottimo, a tra pochissimo.

0: fa anche con Alfonso Celotto. Ci siamo soffermate sui quotidiani. Oggi è il giorno della verità per la legge elettorale, nel senso che c'è il voto definitivo, voto a scrutinio segreto, con le polemiche e dubbi della maggioranza, dell'opposizione, che addirittura chiedono, perché sia veramente un voto libero e non controllato, di tornare a votare con le famose palline. Quindi non c'è fiducia rispetto al voto elettronico, che secondo l'opposizione ti dà comunque modo di controllare quello che fanno i tuoi deputati, e quindi qualche francotiratore. Staremo a vedere. Però adesso diamo per scontato, onestamente è molto remota la possibilità che non passi, quindi diamo per scontato, posto che nella vita di scontato non dovremmo dare niente quasi, che la legge elettorale passi bene. Dunque, quindi sarà il nuovo strumento, il nuovo sistema, le nuove regole del gioco con cui andremo al voto nel 2027. Resta da capire ancora quando, no? Perché sapete, ci sono voci che per alcune dichiarazioni di Malana, di Fratelli d'Italia dell'altro giorno, che vedrebbero il giorno, l'election day a maggio, con i sindaci, quelli delle principali città. Comunque la scadenza naturale della legislatura è l'ottobre del 2027, quindi tra un anno preciso. Andremo a votare con questo sistema che, detto proprio in modo molto molto sintetico, è un proporzionale con soglia di sbarramento, ovviamente, ma anche con premio di maggioranza, premio di governabilità per chi raggiunge il 42%, per la coalizione appunto che raggiunga il 42%. Se nessuno raggiunge il 42%, evidentemente è un proporzionale puro. Boh, staremo a vedere. Però con i sondaggi che abbiamo oggi, facciamo una sorta di gioco. Quale risultato si potrebbe avere con questa legge elettorale? Questo che un po' vorremmo capire, partendo soprattutto dal quadro dei consensi di partiti, coalizioni, leader che oggi possiamo fotografare. Buongiorno e bentornata Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi di dati, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura Doppia Cifra, la media dei sondaggi italiani. Buongiorno Lorenzo, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, partiamo proprio dal capire ad oggi di quale consenso godono i diversi partiti, così cominciamo ad arrivare alla questione.
1: Ma allora, come partiti abbiamo Fratelli d'Italia, che è il primo partito italiano, con il 26,8%, un leggero calo rispetto al passato, ma diciamo questo calo si è arrestato, quindi adesso è stabile. Poi abbiamo il Partito Democratico, che è intorno al 21,2%, e il Partito Democratico invece sta patendo un calo da inizio anno nei sondaggi. Abbiamo poi il Movimento 5 Stelle al 12,6%, abbiamo poi Forza Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, che sono alla pari al 7,5%, abbiamo poi Alleanza Verdi Sinistra al 6,5%, anche loro molto stabili da ormai molto tempo.
0: Okay.
1: La Lega al 5,5%, che ha patito invece moltissimo l'ascesa di Vannacci di questi mesi. E poi siamo vicino alla soglia di sbarramento, perché c'è Azione al 3%, Italia Viva al 2,4%, Più Europa all'1,5%, e poi abbiamo i partiti minori come il Partito Liberal Democratico di Marattin all'1,2%, Sud e Chiama Nord, che per un movimento un po' particolare, perché diciamo, sì, ha una base in Sicilia, in generale sono nel Sud Italia, intorno all'1,2%, poi abbiamo Noi Moderati intorno all'1,1%, e poi abbiamo Ora allo 0,8%.
0: Quindi tutti questi ovviamente resterebbero fuori dal Parlamento.
1: Tutti questi dovranno trovare, andare insieme
0: certo, questo sicuramente. Però per capire, prendendo per buone anche le ultime dichiarazioni veramente della giornata di ieri, Forza Italia, Fratelli Italia che dicono no a un'alleanza con Vannacci, con questi numeri al 42 il centrodestra non arriva.
1: No, infatti è strano, quello che fanno e quello che dicono sono due cose in contraddizione, è molto strano quello che stanno facendo. Cioè loro stanno approvando una legge elettorale dove il primo che supera il 42% vince le elezioni, attualmente il centrodestra però non è primo, quindi non vincerebbe le elezioni, e dovrebbe allearsi con Vannacci per essere sicuro di vincere, quindi c'è una contraddizione in quello che stanno facendo.
0: Sì, è vero che si era cominciato a lavorare a questa legge prima dell'esploit di Vannacci, poi forse evidentemente c'è anche una questione di coerenza, non si vuole tornare indietro perché sarebbe un messaggio negativo, non lo so, però in effetti sembra per lo stato attuale dei numeri e di come dire anche delle tendenze di sondaggio che facciano una legge per non vincere. Oppure scommettono sul fatto che dall'altra parte andranno disuniti, non lo so.
1: Allora, diciamo, è complicato capire poi effettivamente.
0: Sì, certo.
1: Perché attualmente il centro-sinistra, se noi usiamo tutti i partiti che dovrebbero farne parte,
0: sì,
1: per quello che sappiamo ora, poi possono cambiare molte cose, però attualmente abbiamo il Partito Democratico,
0: certo,
1: Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, più Europa e anche Italia Viva. Direi che Renzi sta facendo tutto quello che può fare
0: per star dentro
1: l'alleanza,
0: assolutamente,
1: e quindi sono intorno al 44%. È realistico pensare che poi qualche voto andrà perso, questo è realistico, quando effettivamente
0: certo, non è mai aritmetica pura, no? Lo sappiamo.
1: Allo stesso tempo però non credo che perderanno molto, comunque secondo me ormai gli elettori di centrosinistra hanno interiorizzato questa alleanza, comunque un'alleanza che ormai si presenta alle elezioni regionali sostanzialmente ovunque. Nelle città i loro leader ne parlano costantemente, cioè i leader di sinistra parlano quasi solo delle alleanze, quindi credo sia una cosa abbastanza interiorizzata, magari perderanno qualcosa, però non è che passi dal 44 al 35.
0: Ecco. Sì, certo. Ma vabbè, posto che l'abbiamo detto, dobbiamo ancora attendere il via libera definitivo oggi, poi sappiamo che sono già stati annunciati da parte dell'opposizione ricorsi alla consulta, non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che dalla consulta esce. Però torno a dire, se dobbiamo stare al voto di oggi, si fa fatica a capire come il centrodestra possa tranquillamente lasciare Vannacci fuori.
1: Ma secondo me ci sono due cose da considerare, cioè la prima, allearsi con Vannacci era assolutamente più semplice per vincere, allo stesso tempo avere Vannacci in alleanza, insomma, in primo luogo per Fratelli d'Italia è un grosso problema, perché
0: sì,
1: noi abbiamo visto in passato come gli elettori del centrodestra non si fanno moltissimi problemi a cambiare il partito finché stanno dentro la coalizione, cioè ne abbiamo visto la Lega al 35% a un certo punto, poi è sparita, è arrivata Fratelli d'Italia, però la coalizione di centrodestra è rimasta uguale. Avere Vannacci dentro fa sì che diventi molto facile per lui drenare voti fuori dagli altri partiti, mentre se Vannacci rimane fuori è più complicato per lui crescere molto nei sondaggi, perché c'è comunque una questione di magari neanche tanto voto utile, però non voglia gli elettori centrodestra di far vincere il centrosinistra.
0: Ah certo, dice piuttosto che
1: problema.
0: È vero, hai ragione.
1: Mentre si sta in coalizione, secondo me il rischio che davvero Fratelli d'Italia si svuoti rapidamente, perché a quel punto mancherebbe il principale elemento per non votarlo, che è non facciamo vincere gli altri.
0: Sì, hai ragione, però ecco, Vannacci da solo comunque in Parlamento ci arriva, e come?
1: Sì, Vannacci, sì, su quello non mi sembra ci siano molti dubbi, comunque diciamo, ormai nei sondaggi magari non sta più crescendo tanto o si è paralizzato questa crescita, però comunque cioè, i sondaggi vanno dal 7.5, però c'è che arriva anche dalla 8.5, quindi veramente in Parlamento ci entra. L'unico problema che potrebbe essere le firme.
0: Ah sì, vero.
1: Che anche se lui deve raccoglierne all'incirca, si stima 150.000, che comunque non sono pochissime. Va anche così che tendenzialmente le firme si possono raccogliere solo dopo che sono state convocate le elezioni, e i tempi tendenzialmente sono stretti. Questo è il principale problema delle firme in Italia, che i tempi sono molto stretti per raccogliere le firme. Questo potrebbe essere il suo principale problema.
0: Soprattutto se, e perché sarebbe strategico a questo punto per la maggioranza, l'attuale maggioranza, andare prima alle urne, no? Proprio per rendere ancora, come dire, più strozzato.
1: Più si rendono corti tempi. Secondo me il centrodestra ha interesse ad andare all'improvviso e velocemente a un certo punto, perché metterebbe anche molto in difficoltà il centro-sinistra che si trova.
0: E infatti ora ci arriviamo, perché quel maggio dal sen sfuggito da Malan in realtà rivela molto, e sarebbe la strategia sicuramente migliore e più opportuna per il centro-destra. E arriviamo al centro-sinistra in cerca di un equilibrio rispetto, e quindi di un accordo rispetto il loro candidato premier, e la questione andiamo alle primarie oppure no. Guardando al consenso dei leader, quindi Meloni, Schlein, Conte, Tajani, possiamo farci un'idea anche di chi forse avrebbe qualche problema alle primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra ovviamente.
1: delle primarie del centro-sinistra complicato, perché anche dipende molto poi effettivamente a chi scenderà il voto, però Giuseppe Conte è, non dico il favorito, però sicuramente in un'ottima posizione nonostante sia il partner di minoranza di questa coalizione, perché comunque è sensibilmente più popolare di Elly Schlein a livello nazionale. In tutti i sondaggi noi vediamo che lui ha una popolarità dovuta probabilmente al fatto che è stato anche Presidente del Consiglio, comunque gode di una certa popolarità di cui Schlein non gode.
0: Di quale cifre stiamo parlando, giusto per avere un'idea, anche se è mobile la cosa, però
1: A livello nazionale noi vediamo che Conte ha la fiducia in Conte del 33,5% ed è il secondo leader con più fiducia dopo Meloni.
0: Ecco.
1: Poi abbiamo Tajani, poi abbiamo Schlein al 25%.
0: 33-25%
1: in calo in questi mesi.
0: Ecco. Quindi sì, perché il paradosso è questo, no? Perché il Partito Democratico a livello soprattutto nazionale ha sicuramente un margine di consenso molto molto più evidente del Movimento 5 Stelle. Però in realtà se si guarda i leader è Giuseppe Conte che svetta rispetto a Schlein, e questo spiega benissimo perché Conte vorrebbe le primarie. Invece sicuramente per Schlein dovrebbe valere il principio del centrodestra, cioè chi ha più voti vince.
1: Poi noi vediamo che Conte è anche molto, cioè è popolare tra i direttori anche del PD, è molto popolare tra quelli di Alleanza Verdi Sinistra.
0: Sì.
1: Mentre questa cosa non è vera per Schlein, cioè Schlein non è così popolare tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Quindi sostanzialmente Conte ha i suoi elettori e poi riesce a intaccare negli altri elettori del centro-sinistra, mentre non è vera la stessa cosa per Schlein. E inoltre poi tra queste primarie ci sono anche più candidati,
0: sì,
1: e non solo due, realisticamente saranno candidati magari dell'area più centrista della coalizione, quindi si disperderebbe ancora di più questo voto del PD a favore di Conte. Cioè, le primarie sono molto rischiose per il PD.
0: Sì, infatti in molti no si parla anche di una possibilità di terza via. Fino a qualche giorno fa il nome fatto era quello di Gualtieri, poi c'è stato il passo indietro, staremo a vedere come riusciranno a fare sintesi di questo. E invece sempre così per gioco, guardando interno alla maggioranza, Meloni si conferma con oltre il 40 il leader con maggior consenso, ci dicevi Tajani al terzo posto col 26,9, ma tra Vannacci e Salvini chi vince?
1: Ma tra Vannacci e Salvini sostanzialmente diciamo se la giocano molto vicino. Vannacci è intorno a una fiducia del 20,8% dei elettori e Salvini del 19,7%, però c'è una differenza che Salvini è un leader molto storico,
0: sì.
1: E Vannacci è un leader nuovo che poi diciamo, perché se attivamente la politica tutti diamo per scontato che Vannacci sia molto conosciuto. Non lo darei necessariamente poi tra chi non segue la politica.
0: Questa è ragione, a questo non ci pensiamo perché siamo convinti che poi parlandone così tanto noi che tutti no, siano concentrati, invece probabilmente hai ragione, chi non segue la politica di Vannacci può avere al massimo un'idea ma molto molto evanescente, sicuramente Salvini storicamente più conosciuto da tutti anche da chi non lo vota. E invece ti rubo veramente un altro minuto, tra Calenda e Renzi?
1: A Calenda e Renzi se la passano male entrambi, sono entrambi sostanzialmente al 19%, praticamente alla pari, Renzi leggermente più indietro, però sono lì alla pari, insomma che entrambi faticano nel far capire perché dovrebbero essere votati.
0: Ecco.
1: Da tempo ormai però. Questa cosa sta peggiorando andando avanti, però.
0: Quindi il messaggio dovrebbe arrivare a entrambi, è chiaro. Vedremo, tanto noi ci aggiorniamo prima del voto. Grazie Lorenzo Ruffino per questa mattina, buon lavoro. Vi ricordo Lorenzo Ruffino, statistico, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura doppia cifra la media dei sondaggi italiani, molto interessante, assolutamente aggiornata e di facilissima lettura. Allora, tra pochissimo arrivano le news dalle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, poi subito dopo andremo negli Stati Uniti per capire meglio la notizia, non solo quella arrivata nella notte, quindi di una nuova persona messa a morte in Texas, ma anche la vicenda di Christa Pike, la donna che per due volte è sopravvissuta al tentativo dell'amministrazione americana di metterla a morte, addirittura si è risvegliata, ricoverata in ospedale, pare che non ci siano danni permanenti, poi poi dovremo capire. E poi parleremo di Medio Oriente, parleremo di Francia, torneremo anche a parlare di sanità, quindi ancora una scaletta ricchissima. Restate con noi, a tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? Chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
0: Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni. Intanto nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera dalla Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Arriva il giorno della verità sulla legge elettorale col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia apposta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati col voto elettronico. Sicilia, il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La signora, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Prove di dialogo in Francia col ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura decisioni entro la fine del mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È infatti stata firmata la sua grazia insieme altre due da parte del presidente Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, ma ci sono differenze importanti anche perché è stata scontata in questo caso da Gianni quasi la metà della pena. Dal Colle altri due atti di clemenza, dicevamo, per uomini condannati per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Diamo uno sguardo ai mercati in attesa oggi della riapertura di Piazza Affari. Le borse europee in rosso e bond tornano sotto attacco. Milano è maglia nera, ieri ha ceduto il 2,51%. Intanto lo spread, il differenziale tra i BTP tedeschi e bund italiani, è a 115,2 punti, con il rendimento del titolo italiano che sale al 4,62%. Ma il tempo oggi sull'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla invece in altre 11 regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazzone ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano, 46 anni, è stato messo a morte in Texas tramite iniezione letale. La prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana prima la donna si è risvegliata in ospedale, al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blue 2000.

0: Questa notte in Texas Jamal Howard, americano 46 anni, è stato giustiziato tramite iniezione letale. È la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito di mettere a morte Krista Pike in Tennessee appena una settimana prima. La donna, sappiamo che si è risvegliata in ospedale, al momento le sue facoltà non sembrano compromesse, ma semplicemente perché appunto si è svegliata, sta parlando, però ancora è da definire i danni che può avere riportato o meno. Questo ha riaperto il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti. Ovviamente è stata una notizia che ha determinato scalpore a livello mondiale e si cerca di capire perché difesa e procure e governo hanno anche posizioni diverse, perché non ha funzionato per ben due volte il liquido letale che gli è stato iniettato, tra l'altro un liquido nuovo, un veleno nuovo che era utilizzato adottato negli ultimi tempi nel Tennessee. E tra l'altro ci si chiede anche, ma una volta anche nel Medioevo italiano, se venivi messa a morte dal boia per due volte per impiccagione e ti salvavi, ti veniva concesso di vivere, che poteva essere anche, come dire, no, una posizione di buon senso. Cioè ci si chiede, ma veramente si può tentare per la terza volta di mettere a morte Krista Pike? Cioè, allora, ci aiuta in questo, anche perché ha fatto un lavoro bellissimo, Daniele Angrisani, fondatore di Focus America. Buongiorno Daniele, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire, uno, di che cosa stiamo parlando, e due, insomma, anche le criticità che in questo momento si aprono.
1: Allora, stiamo parlando di questo sostanzialmente, di una donna che è stata condannata a morte per aver ucciso una sua rivale, credo, in amore probabilmente all'epoca, quando però aveva 18 anni, adesso insomma è passato tanto tempo, parliamo del 1995, che è stata condannata a morte nel 1996, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. E ora poi vabbè, è successo pure altro, insomma, mentre stiamo in carcere lei è stata condannata ad altri 25 anni di pena per aver tentato di strangolare un'altra detenuta, insomma comunque una persona un po' particolare, dopo aver tentato fino all'ultimo minuto di evitare che venisse condannata a morte, hanno cercato anche di chiamare la Corte d'Appello, la Corte Suprema e tutto via dicendo, è iniziata insomma questa procedura. Le hanno iniettato il punto barbital, si chiama così,
0: il veleno.
1: Mm-hmm. Attraverso circa 7 aghi, almeno solo nel braccio sinistro. Non è mai successo nella vita recente che dopo un quantitativo così alto insomma di veleno una persona rimanesse in vita, eppure per qualche motivo lei non muore. Prima lei non muore e quindi arrivano delle ambulanze, lei viene portata in ospedale intubata e insomma questa cosa qua ha lasciato parecchio scalpore.
0: Perché sì.
1: Non è molto chiaro come sia possibile che di fronte a una dose così letale di pentobarbital lei sia stato in grado di poter sopravvivere. Secondo la difesa sostanzialmente dice questo: gli aghi erano mal posizionati, il farmaco è finito nei tessuti invece che nel sangue, questo è stato la causa principale del fatto che lei insomma è sopravvissuta ed è andata in coma dopo. Il fatto che possa essere successo questo è, diciamo, secondo la difesa è dimostrato dal fatto che le braccia erano gonfie,
0: sì.
1: E in effetti il pentobarbital è un veleno caustico, quindi è chiaro che causa questa cosa se non finisce all'interno delle vene. Poi l'altra cosa, probabilmente forse era degradato, quindi non è al massimo della potenza, e insomma è un po' particolare questa situazione. Lo Stato però risponde invece di aver seguito ogni protocollo, e tutta questa cosa qua era stata approvata dalla Procura Generale, che ci stavano due siringhe da 50 mm ogni 50 secondi d'attesa per verificare 5 minuti di attesa, dopo aver verificato se il detenuto è morto dopo la prima dose, quindi è che non è previsto, diciamo, non è mai successo, quindi non c'è una previsione di cosa possa succedere quando anche la seconda fallisce. Ma è una situazione molto molto particolare,
0: sì, sicuramente comunque... è inedita, tant'è che c'è tutto anche un dibattito aperto, dibattito mi sembra veramente utilizzare una parola troppo alta, ma c'è chi dice è il diavolo, è il demonio, cioè delle cose assurde, oppure anche chi dice è la volontà di Dio di salvarla, angelo custode e tutto quello che, quindi rendiamoci conto quanto inedita sia per poi aprire a tutte queste riflessioni. Però la domanda che ti pongo, Daniele Angrisani, è questo: ma una riflessione seria sul fatto, lo Stato ha provato per due volte a uccidere, a mettere a morte, a giustiziare questa donna, cioè, uno si fece, cioè, non, il dibattito reale, concreto di dire ma a questo punto che facciamo? Veramente la mettiamo a morte, ci riproviamo per la terza volta?
1: Allora, qui c'è una situazione c'è una situazione un po' complicata, perché essendoci successo questa cosa, insomma, siamo anche in un piccolo vuoto legislativo, tra virgolette, perché innanzitutto la condanna non è mai non è stata annullata perché l'esecuzione è fallita.
0: Già.
1: La condanna c'è, quindi questo è il primo punto. In altri casi recenti è successo che dopo non così casi clamorosi, però comunque si sia stato, insomma, sia stato fatto un secondo tentativo di esecuzione. L'unico precedente storico vero e proprio che possiamo immaginare rispetto a una situazione di questo genere risale ormai al 1946, quando Willie Francis è sopravvissuta alla sedia elettrica in Louisiana, quindi puoi immaginare.
0: Come si fa?
1: In quel caso, però parliamo veramente di tantissimo tempo fa, 1946, la Corte Suprema autorizzò il secondo tentativo. Ora, è vero che gli Stati Uniti sono un paese di common law, quindi il precedente conta, però stiamo parlando di 80 anni fa. C'è chiaramente la difesa, però può appellarsi a qualcosa di importante che è l'ottavo emendamento, cioè dicendo che il secondo tentativo sarebbe una pena crudele e inusuale, e poi c'è un divieto di punire due volte per lo stesso reato, e quindi di conseguenza è ovvio che questa cosa qua probabilmente a meno che il governatore non decida di graziare questa persona e di commutare la sua pena in ergastolo, è probabile, insomma, che si vada a uno scontro legale su questa cosa. E chiaramente è una battaglia legale senza precedenti, proprio perché è una situazione senza precedenti ormai 80 anni.
0: Ma assolutamente complicata. Bisogna capire proprio, sì, probabilmente da un punto di vista esclusivamente giuridico è l'ottavo emendamento che pesa, no? Quello che dice che non puoi punire della serie, ci hai provato una volta, Stato, non ci sei riuscito, non puoi punire per la seconda volta per lo stesso reato. Qua l'opposizione è: ma non è che punisci la seconda volta, perché la punizione non è il tentativo di, ma è proprio mettere a morte la persona, no? Quindi veramente una
1: Il punto è dal punto di vista politico, dal punto di vista politico parliamo di uno Stato molto, molto di destra, anche il termine è chiaramente uno Stato molto conservatore. Il governatore attuale ha parlato di tragedia, si è detto molto di deluso di quello che è successo, ha sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno, però ha anche ribadito la pena di morte è la scelta dei cittadini che hanno commesso, insomma, i reati più efferati, e non ha deciso di commutare la pena. Come sua sostituta è candidata un'attuale senatrice che si chiama Marsha Blackburn. Lei sostiene chiaramente che Pike è andato giustiziato da molto tempo e che il fallimento non è per nulla un motivo per fermare la pena di morte. Anzi, dice: benissimo, non ha funzionato questo, mettiamola alla sedia elettrica. Quindi
0: cambiamo metodo per due volte. Cioè, fa venire i brividi.
1: Quindi probabilmente se la difesa si attende che ci sia una decisione da parte del governo statale, la vedo molto complicata, vista questa posizione presa, insomma, sia dall'attuale che dal probabile futuro governatore. Però potrebbe fare un tentativo di fare una battaglia legale fino alla Corte Suprema per capire se si può rovesciare, diciamo, il precedente del 1946.
0: Vedremo. Grazie per questa mattina, Daniele Angrisani, a prestissimo, buona giornata.
1: Grazie mille, grazie.
0: Giornalista, fondatore di Focus America. E adesso torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente. Allora, le ultime notizie ci arrivano da Axios, portale statunitense di informazione, che ci dice che sarebbe arrivato ordine alle forze armate statunitensi per un'eventuale ripresa degli attacchi, quindi facendo un po' ecco anche alle parole del presidente Trump, che aveva detto con le buone o con le cattive noi siamo pronti, no? Parole pronunciate solo pochi giorni fa. Nelle scorse ore invece è stato Rubio a ribadire che l'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz e che ormai il paese è strozzato da una crisi economica importante. Più di una volta da parte statunitense è stato palesato una fine molto molto vicina, una capitolazione vicina di Teheran, e poi insomma abbiamo visto come è andata. Allora cerchiamo di leggere tutti questi elementi aggiungendone un altro, cioè che intanto qualcosa sta succedendo in Yemen, non solo tra Houthi ed esercito regolare, ma ancora una volta tra Houthi e Arabia Saudita. Buongiorno, bentornata Maria Luisa Fandapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, Fandapier, noi abbiamo ripreso in questi giorni la trasmissione, quindi abbiamo avuto una pausa lunghissima di quest'estate, ma nei fatti cosa è cambiato tra Stati Uniti e Iran in questi due mesi?
2: Allora, nella fase estiva, diciamo che c'è stato un lasso temporale in cui, soprattutto dopo giugno, quando c'era stato appunto il memorandum di intesa o il tentativo di un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, siamo diciamo rimasti un po' appesi a una speranza che ci fosse una almeno una sospensione delle ostilità tra le due parti. E invece questa sospensione delle ostilità non c'è stata, ma anzi, per fare un po' per ricapitolare un po' ciò che è successo, gli Stati Uniti hanno risposto al blocco che l'Iran aveva fatto su Hormuz, facendo loro stessi un blocco sulle navi iraniane che passano da Hormuz, quindi sì, c'è stato un doppio blocco da entrambe le parti. Questo è un punto importante perché ci porta poi a capire come la situazione si sia poi deteriorata e sia stato chiaramente in uno stallo fino adesso, che non è privo di conseguenze. Infatti il fatto che non ci sia stato un accordo e il fatto che non penso che ci sarà sicuramente non prima delle elezioni americane di midterm ci porta a una considerazione molto triste, che è quella che il conflitto chiaramente si sta in questo momento espandendo ad altre geografie. Gli iraniani hanno capito che il metodo Hormuz può essere replicabile anche in altri contesti geografici e con altri mezzi, quindi anche attraverso chiaramente il sostegno dei loro alleati locali, per esempio in Yemen, dove appunto da molto tempo appunto lavorano con la milizia degli Houthi, questo ha creato per esempio su il contesto yemenita un ritorno al conflitto. C'è stato infatti nell'ultimo mese, a partire dalla fine di agosto, un ritorno dell'ostilità tra non solo il governo legittimo yemenita, che come ricordiamo controlla una parte del territorio, e milizia Houthi che ne controlla un'altra parte, ma anche addirittura tra gli Houthi e appunto Arabia Saudita e viceversa. Quindi questa è un'espansione del conflitto, e qui concludo, che è molto conseguenziale, perché questa guerra e questo ritorno al conflitto in Yemen non solo blocca a un altro stretto, che è quello sul Mar Rosso, che era la via d'uscita dopo Hormuz per l'Arabia Saudita, cioè Bab al-Mandeb, ma anche ci indica un po' la via per i prossimi mesi, cioè una replica diciamo di Hormuz in altri contesti marittimi e probabilmente anche in altri contesti diciamo geografici, ecco.
0: Però proprio col precedente di Hormuz e di quello che vediamo a Bab al-Mandeb, da un punto di vista anche di altri paesi del Golfo, qual è la reazione? Perché abbiamo visto che l'Arabia Saudita in realtà, rispetto anche a una prima riaccesa virulenza degli Houthi, ha lasciato un po' fare, e invece ultimamente è come se le linee rosse che aveva posto però finora diciamo con una certa manica larga, invece sembra che adesso da parte di Riyadh ci sia una posizione più dura, più intransigente. Ci aiuti a leggere quello che sta accadendo, certo, che potrebbe accadere?
2: Allora, quello che è difficile per un diciamo cittadino ordinario tante volte è proprio capire soprattutto come questi stati del Golfo si muovono in un contesto anche geopolitico in continuo cambiamento, e chiaramente sono sistemi in cui c'è una leadership politica molto, molto piccola, in cui c'è un dibattito interno che non necessariamente va a finire sulle prime pagine dei giornali, e quindi per appunto ridare voce anche a questo, visto che sono avuto anche la possibilità di visitare Riyadh proprio alla fine di agosto, direi che c'è stato un cambiamento molto chiaro a partire dall'estate, quando appunto questo memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran è andato a fallire, quando l'Iran ha ricominciato a anche fare attacchi su altre capitali appunto del Golfo, altri luoghi appunto del Golfo, e allora a quel punto diciamo la speranza anche dei sauditi che ci fosse, che ci potesse essere una futura coesistenza con qualche si voglia regime iraniano cambiato dopo il trasformato dopo il conflitto è svanita. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che comunque c'era a mio avviso anche un calcolo saudita per cui dopo aver diciamo stilato questi accordi della Mecca con altre potenze regionali, ricordiamo l'Arabia Saudita durante l'estate ha fatto questo accordo con Pakistan e Turchia perché è una specie di micro NATO, loro la vogliono chiamare così, non è necessariamente questo, nel senso che non sappiamo ancora quali sono veramente le conseguenze dal punto di vista di difesa di questo accordo, però sicuramente questo ha rafforzato la posizione diciamo saudita dal punto di vista di pensarsi come un attore molto influente nella regione, e ha rafforzato probabilmente anche l'idea che nel contesto del conflitto yemenita, che ricordiamo è rimasto in qualche modo in stasi per svariati anni, il sostegno che i sauditi davano al governo legittimo yemenita potesse essere in qualche modo non solo rafforzato militarmente ma anche tecnologicamente, e dare diciamo a questo governo yemenita una capacità anche di controrisposta agli Houthi che sarebbe servita diciamo a contenerli. Penso che questo calcolo poi sia andato in qualche modo a non corrispondere con la realtà, perché gli Houthi invece si sono dimostrati molto attivi e soprattutto molto precisi militarmente, addirittura capaci appunto di colpire delle infrastrutture strategiche saudite, tra queste la pipeline che East West saudita, che appunto era la via d'uscita rispetto al blocco di Hormuz che permette quindi tutto ciò in qualche modo ha cambiato il calcolo saudita e soprattutto in questo momento però li sta mettendo l'Arabia Saudita in una posizione molto difficile, perché da una parte hanno sostenuto il governo yemenita in un'azione diciamo di offensiva verso gli Houthi, perché ricordiamolo c'è stato anche un'azione offensiva a inizio settembre proprio verso gli Houthi da parte del governo yemenita, ma dall'altra c'è stato anche diciamo in qualche modo una reazione molto forte da parte degli Houthi al di là di quelle linee rosse che tu menzionavi, e quindi gli sauditi in questo momento si trovano fuori da quel margine di in qualche modo saggio distacco dal conflitto e si ritrova in una posizione di incrementale dipendenza dagli Stati Uniti per sferrare questi attacchi appunto dagli Houthi, e probabilmente anche una posizione difficile perché il loro piano B di esportazione attraverso l'East West Pipeline e Bab al-Mandeb in qualche modo è criticamente sotto attacco.
0: Cosa dobbiamo e possiamo aspettarci succeda? Veramente, allora, lo stesso Trump l'ha detto che comunque la guerra

0: Presidente, ma in particolare di questo Presidente, è l'ambiguità degli obiettivi strategici, cioè questo lo si è sempre detto e ancora una volta si ritorna a qua, cioè nel momento in cui non è chiaro quale fosse a febbraio scorso l'obiettivo degli Stati Uniti nello sferrare questo attacco militare e quindi si mettono capacità tecnologiche e militari enormi dietro a un obiettivo strategico vago e poi chiaramente si apre un vaso di Pandora in cui siamo attualmente. E penso che anche questo tipo di minaccia che viene fatto rispetto appunto all'Iran, rispetto a come ci potrebbe essere sicuramente un attacco statunitense che va ancora più a colpire tutte quelle che sono le infrastrutture strategiche e vitali dell'Iran, cioè il sistema dell'elettricità, chiaramente questi elementi qua sono ancora sul piatto delle opzioni strategiche, perché ricordiamo dal punto di vista proprio militare c'è una distinzione tra semplicemente sferrare un attacco e andare invece a colpire quello che veramente fa continuare la vita quotidiana delle persone. All'inizio di questa guerra a febbraio ci sono stati degli attacchi che andavano proprio in quella direzione lì, in qualche modo colpire tutte quelle infrastrutture che permettono al regime di continuare in qualche modo a gestire il paese. Però poi ci si è anche resi conto che nel momento in cui si colpiscono queste infrastrutture vuol dire che si attiva anche tutta una serie di crisi umanitarie e potenziale assenza anche di ente governante. Che in qualche modo poi chi ha fatto questa azione si deve prendere le conseguenze. Quindi è un po' un serpente che si muove la coda. Non si può dire che si vuole un cambiamento di regime senza poi volersi impegnare in un'azione politica di lungo periodo e un piano strategico di lungo periodo che vede chi lo rimpiazza, soprattutto di fronte agli alleati degli Stati Uniti che sono proprio vicini all'Iran, come appunto i sauditi, i qatarini, coetini, bahraini e tutto il resto. Quindi le
1: Questo è
0: opzioni
1: evidente.
0: strategiche da entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, sono pochissime e io vedo semplicemente una continuazione dello stallo, che abbiamo visto negli ultimi mesi dell'estate.
1: Ma le voci che arrivano e che ci danno un Iran in gravissima condizione economica, ti risulta? Sì, ma non cambia in questo momento il corso delle cose, potrebbe cambiarlo, sapendo benissimo, insomma, che hai, come dire, fonti dirette, indirette, formali e informali.
0: Beh, sì, ho fonti, nel senso che posso essere probabilmente più informata personalmente che una persona comune, ma dal punto di vista proprio analitico e scientifico, nel momento in cui non si hanno dati alla mano, non
1: Certo,
0: si
1: hai
0: è
1: ragione.
0: visitato il paese, è molto difficile valutare questi elementi e soprattutto è molto difficile farlo in un paese che è geograficamente così ampio. Quindi sarebbe non corretto il fatto di dare una valutazione che va in un senso e in un altro. Quello che è chiaro è che la guerra ha chiaramente creato un'inflazione enorme. Il potere d'acquisto dell'iraniano medio è ancora una volta più caduto rispetto a quello che era precedentemente. Ma detto ciò c'è anche stato la reazione gli iraniani media, un attacco è venuto dall'esterno e sempre porta, nonostante ci sia una grave discontento appunto verso il regime, a poi far risorgere il sentimento nazionalista verso un paese, l'America, che ti attacca dall'esterno. Quindi ci sono vari sentimenti contrastanti e varie variabili economiche che partecipano nello stesso tempo e è difficile dall'esterno veramente dare una visione completamente cristallina di quale sia lo
1: Per
0: stato,
1: forza. Grazie
0: attuale del regime.
1: sempre Maria Luisa Fantampié. A presto, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie Maria Luisa Fantampié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Tra pochissimo torniamo in Italia.

0: siamo in Italia e lo facciamo puntando l'attenzione sulla sanità. Ieri sono arrivati i dati del GIMBE che hanno evidenziato dei tagli costanti e progressivi nel tempo, arrivando poi alla situazione attuale di una sanità italiana che richiede investimenti importanti, investimenti non alla cieca, ovviamente investimenti legati a percorsi, a strategie che abbiano obiettivi certi nel medio, lungo periodo, ma anche nell'immediato. Nota positiva però ci arriva dal fronte contrattuale, perché è stata raggiunta una preintesa sul contratto dei medici e dei dirigenti sanitari, e questa è sicuramente una buona notizia. Facciamo il punto situazione per questa ripresa d'anno per noi, per quanto riguarda il comparto della sanità così importante per tutti i cittadini. Bentornato Filippo Anelli, presidente FNOMCEO, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi ieri arrivate due notizie, una buona, una, per carità, non è una novità quello che ci dice il GIM, però tutte le volte vedere nero su bianco i tagli al sistema sanitario fa male.
1: Sì, il contratto di lavoro è sempre una, come dire, approvare anche se una preintesa, insomma, è sempre un fatto molto positivo, perché significa dare maggiore dignità al lavoro, riconoscere delle risorse che in questo momento sono assolutamente necessarie, perché come abbiamo visto, no, dallo studio della Napoli qualche giorno fa, il numero di coloro che abbandonano il Servizio Sanitario Nazionale è maggiore addirittura del numero dei pensionati. Siamo in una curva in cui i pensionati sono un numero importante, quindi diciamo così, gli abbandoni dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei medici sono veramente tanti. Per fare un contratto, rimettere in moto un meccanismo di qualificazione del lavoro dei professionisti mi sembra un passaggio molto importante in questo momento.
0: Sì, ovviamente speriamo poi che la preintesa sia propedeutica, nei tempi più brevi possibili porti al contratto. Noi sappiamo che non è soltanto per questione dei medici dirigenti, no? Speriamo veramente che poi ci sia un rinnovo che riguardi tutte le figure apicali del sistema sanitario.
1: Sì, questa preintesa, che rappresenta, come dire, un punto di convergenza da parte non soltanto di tutti i medici, no? Ma anche di una larga fetta della dirigenza sanitaria, perché riguarda anche i fisici, i chimici, riguarda i veterinari, riguarda insomma un comparto molto largo di coloro che lavorano all'interno della sanità. Quindi una risposta importante. Ovviamente la notizia della preintesa deve essere anche correlata alla finanziaria, perché noi pensiamo che ci sia bisogno invece di un piano straordinario per le professioni sanitarie. Come dicevo prima, l'attrattività si è ridotta di molto, questo sicuramente oggi migliorerà un po' il sistema, ma c'è bisogno anche che si faccia un piano in cui vengono eliminati per esempio i tetti per le assunzioni, si porti sempre di più una riduzione della burocrazia che oramai soffoca una parte importante anche dell'attività clinica, si ridia maggiore autonomia ai professionisti, insomma si metta nelle condizioni di far bene i medici. Non si capisce perché i medici, quando vanno all'estero, si trovano bene, lavorano bene, tutto il resto in Italia devono essere vincolati da 10.000 impegni che non sono quelli clinici ma che sono di altra natura. Ecco, io credo che una delle riforme più importanti dovrebbe essere questa: ridare autonomia ai medici. L'autonomia significa che quando un cittadino si rivolge da un medico, il pensiero del medico dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello della salute di chi si trova di fronte, non deve essere intermediato da altri interessi, soprattutto di carattere economico. Molto spesso spingono a una difficoltà nell'erogazione anche delle prestazioni sanitarie.
0: No, no, infatti assolutamente, questo mi riporta un po' a quello che dicevamo prima, no? Sicuramente gli investimenti rispetto alla sanità sono importanti, ma non c'è solo una questione di investimenti, è proprio di strategie, d'approccio, dall'idea che tu hai di sanità e dei sanitari, di come devono poi e possono operare.
1: Sì, all'interno degli ospedali, per esempio, no, la governance clinica dovrebbe essere maggiormente rafforzata, sono i medici che hanno le competenze che devono poter decidere su quali sono le strategie in ragione di quelli che sono i dati epidemiologici, cioè una malattia che è prevalente deve avere maggiore attenzione di una malattia che ha meno, come dire, meno impatto sulla salute delle persone. Quindi, e questo lo possono decidere i medici, non possono decidere solo i direttori generali o peggio ancora i burocrati di una regione, ecco.
0: Su questo non c'è dubbio. Tra poco è già iniziata la campagna elettorale, ma tra poco diciamo che sarà sicuramente ufficialmente inaugurata. Siamo certi che il tema sanità figurerà nella campagna degli uni e degli altri. Bisogna capire poi, uno, se hanno le idee veramente chiare rispetto a quello che si deve fare oggi per la sanità. Due, speriamo veramente che non siano parole e slogan da campagna elettorale.
1: Il rischio c'è che si trasformi soltanto, come dire, in una serie di slogan, considerato che, come, dire, come qualcuno dice, no, le nozze non si fanno mai con i fichi secchi, ecco, e sulla sanità bisogna investire, come abbiamo sempre detto, le liste d'attesa si risolvono se uno ci mette più professionisti, se, come dico spesso, un cardiologo riesce a fare 10 visite al giorno, per farne 30 poi si potrà spingere, potrà fare tutto quello che vuoi, potrà arrivare a 15, 16 visite al giorno, però per farne 30 ci vogliono 3 cardiologi, per cui se oggi la richiesta e il numero delle prestazioni da fare è così alto e non abbiamo i professionisti, forse dobbiamo chiedere il motivo per cui questo non avviene e dobbiamo quindi investire sulle professioni. Questo significa dare una risposta ai cittadini. Oggi le classi che hanno difficoltà nell'accesso alle cure sono quelle le stesse che erano quelle prime del 1978, cioè le classi operai, i contadini, quelle di maggiore fragilità, i pensionati, eccetera. Questi oggi, il numero sempre maggiore, non siamo fermi al 2024 nei numeri, e un italiano su 10, quindi nel 2024, rinunciava alle cure per problemi di carattere economico, perché le liste d'attesa erano allungate. Non abbiamo i dati ultimi, ma sicuramente sono in crescita. Questo significa che il sistema sanitario nazionale non è soltanto malato, è in crisi reale, perché quando tu non riesci più a garantire quella promessa fatta, no, nel 1978, cioè che nessuna persona sarebbe mai rimasto solo davanti alla malattia, significa che il sistema non funziona. Poi, se dobbiamo fare delle scelte e servono maggiori risorse, chiediamo agli italiani. Io credo che sulla salute gli italiani dicono di risparmiare su tutte le altre voci dello Stato e di metterci soldi sulla salute. D'altra parte, se i padri costituenti hanno scritto e hanno colorato, no, hanno condizionato questo articolo ad un aggettivo fondamentale, un motivo c'era, perché senza la salute e tutto il resto dei diritti è difficile ottenerli.
0: Senza dubbio. Grazie sempre, Presidente. Buona giornata a Filippo Nelli.
1: Grazie, Chiara. Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Filippo Nelli è presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

0: Allora, torniamo in Francia, dove continua la mobilitazione degli studenti che criticano l'attuale sistema scolastico francese, mancati investimenti, tutto questo che va in modo importante a mettere in forza e quindi a minare il loro futuro. In questi giorni, anche con le testimonianze dirette di studenti e docenti, abbiamo capito uno come funziona il sistema francese, dunque anche appreso quali sono le vere rivendicazioni che sono portate avanti dai ragazzi. Tra l'altro, per domani dovrebbero riprendere le lezioni, e metto al condizionale perché, nonostante da parte del governo l'ultimo giorno, diciamo, di sospensione delle elezioni a titolo proprio cautelativo rispetto ai disordini è quello di oggi, in realtà pare che domani le lezioni si riprenderanno, saranno in pochissimi istituti. Però forse allo stesso tempo, prima di capire se queste mobilitazioni possono veramente assumere anche la dimensione di mobilitazione sociale oppure no, guardando tra l'altro a un governo che sta dimostrando delle aperture con Le Cornu, che ha invitato i presidi dei licei a organizzare dei momenti di confronto democratico, quindi riportare tutto nel canale del dialogo e della democrazia, si fa fatica a capire in una Francia che, con tanti diversi problemi come tutti quelli degli altri paesi europei in questo momento, nel 2007 arriva al voto, se questo sarà un elemento dirompente oppure no. Oppure, come scrive questa mattina Jean-Pierre Darny sul Foglio, Parigi è resiliente e la Francia non è poi così allo sbando. Al telefono con noi c'è proprio lui, Jean-Pierre Darny, analista, professore all'Università della Costa Azzurra di Nizza, alla LUISSA di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi e ascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire queste manifestazioni, come si contestualizzano, quale immagine danno oggi della Francia e se è la spia di una democrazia francese estremamente forte e resiliente, così rubo il suo titolo, oppure se qualche rischio insieme lo portano.
1: Ma allora, io col privilegio dell'età ho una certa esperienza. Le manifestazioni di studenti liceali e universitari sono un fattore, come dire, ricorrente nella storia francese e non lunghissima. Quindi non è che questa cosa oggi abbia un carattere o mai visto eccezionale. Dopodiché le rivendicazioni sono molto legittime, nel senso che portano a galla una serie di problemi annosi denunciati da tutti, dai sindacati, dai liceali, insomma, che ci siano una serie di disagi e di problematiche, alcune finanziarie, altre no, è una cosa, direi, molto complessa, con un, come dire, un insegnamento francese pubblico che si è molto degradato, moltissimi che hanno fatto la scelta del privato, parlo dei licei.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Una dinamica molto diversa da quella italiana, e poi delle cose, come dire, contemporanee, ovvero sì, le aule che non sono attrezzate per il caldo e quindi studenti che impazziscono. Quindi, insomma, ci sono queste dinamiche qua che sono un fondo, perciò la cosa è seria, perché uno può sempre dire: ah, ci sono gli studenti, infatti io sono arrivando all'università adesso, ci sono anche delle manifestazioni qua, però quindi parlo, faccio quasi un reportage dal vivo. Sì, poi insomma la cosa anche quella normale, però quindi le manifestazioni sono legittime, ci sono, quindi non è che questo non è, come dire, un rischio democratico, non bisogna vederlo come una specie di crisi di regime, via dicendo. Insomma, è molto normale tutto questo. Una volta detto questo, insomma, la mobilitazione studentesca pone dei problemi esigenti nella campagna elettorale, e secondo me non giova nessuno, perché la protesta, essendo molto legittima e quindi molto condivisa anche dai genitori, dai docenti, non è che uno dice: ah, vincerà un partito dell'ordine, Anche perché su quello il governo è stato piuttosto bravo. Certamente all'inizio le manifestazioni hanno dato una coda di violenze e via dicendo, poi ultimamente molto meno, quindi la grande manifestazione che è stata organizzata l'altro ieri è stata una manifestazione molto tradizionale da questo punto di vista, quindi non ha dato luogo a delle scene particolari di ferite e via dicendo. Anche il governo ha dato anche consegne di moderazioni, l'intervento del primo ministro che non è stato risolutivo ieri, per certi versi inutile, però era un intervento anche molto, direi, di calma, di tranquillità. Quindi insomma abbiamo una situazione che comunque si inserisce nel contesto della competizione elettorale, dove secondo me però spinge a tutti quanti a rispondere, non dico in modo concreto, ma prendendo veramente, perché la Francia ha un problema di bilancio pubblico, di deficit, e non è che può creare dei soldi così e dire a tutti da questo momento
0: non può stampare moneta per risolvere la situazione.
1: Abbiamo pensato e diamo tutti i soldi che volete perché i vostri problemi sono legittimi, però sono delle scelte politiche e adesso i candidati non possono fare uso di una demagogia facile, cioè devono anche affrontare i problemi, anche il Parlamento non si può troppo tirare indietro, quindi no. Tutto questo certamente è un travaglio un po' incasinato, ma ha degli aspetti anche di esigenza politica e democratica che non sono irrilevanti, ecco.
0: No, assolutamente, infatti sappiamo che l'attuale governo ha avuto enormi problemi quando ha provato, per questioni chiaramente di bilancio, a varare la riforma delle pensioni, no? Noi sappiamo, e lei oggi nel suo pezzo su Il Foglio lo ricorda, che la Francia ha una spesa sociale eccessiva, perché i francesi sono quelli, almeno sulla carta, che vanno in pensione a livello europeo prima di tutti, anche hanno un ottimo sistema sanitario di protezione. E cosa fai però? Dove li trovi allora altri soldi? Uno, per mantenere comunque questo sistema sociale. Due, per trovare quei finanziamenti che comunque in questo momento il comparto scuola chiede. Cioè, sarà difficile fare una campagna elettorale per slogan.
1: Eh sì, ed è quello la cosa interessante, non dico positiva, perché la situazione è comunque delle criticità, certo. Però la cosa interessante è quella, è che in qualche modo questa esigenza chiede a della gente delle decisioni anche di politica pubblica, perché le finanze come possono essere ristabilizzate? La riforma delle pensioni, la riforma delle pensioni aveva gettato per strada una gran parte del paese, non lo scordiamo, questa fu l'ultima, certo, mobilitazione. Una mobilitazione tra l'altro che politicamente, anche dopo le elezioni mancate, Macron si è ben guardato di interpretare veramente non coinvolgendo la sinistra moderata, e da lì c'è stato anche, secondo la mia analisi, un errore politico, tattico ma anche strategico. Però tutto questo che è complicato, certo, però non, come dire, fa pugno con i populismi di sinistra o di destra, e anche nello scenario delle presidenziali, dove alcuni di questi candidati fanno la corsa in testa, non bisogna nemmeno scartare un primo turno dove vincerebbero i populisti di destra e di sinistra, nel senso Mélenchon da una parte e Marine Le Pen dall'altra, ma quelli non possono andare al potere senza prendere queste esigenze. Io faccio un scenario così di politica, anche perché poi il Parlamento dovrebbe confrontarsi, quindi insomma non poi, come dire, la Francia non è quello che mostrano. Certo che ci sono stati dei poliziotti che hanno picchiato e dei giovani che hanno picchiato,
0: sì, sì.
1: Ma la Francia produce, la Francia vive, la Francia ha un tessuto sociale, ha anche questa spesa pubblica che produce un benessere, perciò è molto complicato ridurla.
0: Sì.
1: Non è, certo. C'è una tenuta sociale vera nel paese, quindi insomma tutto questo va un minimo tenuto in conto, ecco.
0: Senza dubbio, vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo anche ad analizzarli insieme. Grazie per questa mattina, professore, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buon lavoro. Jean-Pierre Darnier, analista, insegna all'Università della Costa Azzurra di Nizza, dove tra l'altro l'abbiamo appena raggiunto, e anche alla LUIS di Roma. Allora, tra pochi minuti arriva il GR, le news delle 9, con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi saremo insieme con Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino. Cercheremo di guardare non solo alla pagina politica oggi alla Camera, con l'atteso via libera definitiva alla legge elettorale, ma di guardare, gettare lo sguardo un po' più là per capire quale autunno, inverno, primavera ci aspetta prima delle urne. Anche lì sarebbe interessante capire in quale stagione andremo al voto e se veramente, per tanti diversi motivi, conviene all'attuale maggioranza guardare a maggio. Poi cercheremo di capire come l'Unione Europea si sta muovendo sul fronte della flessibilità rispetto allo scostamento dei conti per il comparto difesa ed energia, ma anche come l'Unione Europea si sta muovendo proprio sul fronte del caro energia, tra acquisti collettivi una parte, dall'altra parte anche un'apertura rispetto alla tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Tanti temi che andremo ad affrontare tra poco, e poi ci sarà una sorpresa nel finale, ma non vi dico niente di più.

Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Team Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, la votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise, abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MES 9, auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore pagati 80 centesimi.
1: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta, 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, quasi, manca una manciatina di secondi. Questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'abbiamo detto, intorno alle 12.30, sicuramente non prima delle 12.30, atteso il via libera definitivo alla legge elettorale, che sarà votato con voto segreto, con l'opposizione che addirittura ha chiesto di tornare alle biglie, nel sacchetto, alle palline, proprio perché sono convinti che comunque anche il voto segreto elettronico in qualche modo possa rappresentare uno strumento di controllo da parte della maggioranza nei confronti dei suoi deputati. È bello sapere, no, che un voto così importante avviene con tutta questa fiducia, però è altrettanto vero che la storia politica italiana e parlamentare di franchi tiratori ce ne ha passati e non poco. Però, dando per scontato che questa legge elettorale, Melonellum, Stabilicum, ribattezzatela come volete, passi e che non ci siano poi successivi interventi della Corte Costituzionale, come hanno detto, chiederanno subito di fare alcuni rappresentanti dell'opposizione, a questo punto ci interessa sapere che cosa succederà, per esempio prendendo il parco sondaggi che vediamo oggi, soprattutto con l'elemento Bannacci, un'incognita mina vagante, qualcuno l'ha definito, che può fare la differenza nella maggioranza, e dall'altra parte un campo largo che fa fatica a trovare il suo candidato premier. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero, ma non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, diamo per scontato che oggi la legge elettorale passi.
1: Certo.
0: Vabbè, vero, i franchi tiratori, ma insomma possiamo.
1: No, ma ce ne vorrebbero 50.
0: Sono tanti, molto... 50. No, infatti.
1: Esatto.
0: Allora, questa sarà Stabilicum, la nostra nuova legge elettorale. Andremo a votare anche lì. Bisogna capire quando. La legislatura termina naturalmente l'ottobre prossimo, ottobre 2027. L'altro giorno Malan ha preso il calendario e ci ha segnato maggio, salvo poi dire no, ma ovviamente da tutto a vedere, poi dipenderà ovviamente dal capo dello Stato quando. Però insomma ci sarebbero dei motivi validi, no, per un election day a maggio da parte della maggioranza. Qual è il quadro?
1: Allora, innanzitutto il quadro è che un voto a ottobre-novembre è molto rischioso perché viene a collidere con la legge di bilancio, no? E quindi insomma, considerando che saranno inevitabilmente elezioni, come dire, molto drammatizzate, che subito dopo si possa fare una legge di bilancio ragionata mi sembra altamente difficile. Quindi una data nella tarda primavera, sia maggio sia giugno, probabilmente maggio perché giugno già cominciano le vacanze, è altamente probabile. Il quadro è quello di un paese in confusione, perché è un paese spaccato su tutto dal punto di vista politico. E poi la cosa, a mio giudizio, un po' strana è che questa drammatizzazione del quadro politico, diciamo così, trova una controparte in una popolazione che almeno per metà, diciamo così, è piuttosto freddina.
0: Sì, c'è dubbio.
1: Non sono le condizioni migliori per affrontare un periodo difficilissimo come quello che ci aspetta.
0: No, infatti, fa anche strano, credo, no, per un cittadino medio che ha a che fare con problemi estremamente urgenti ed emergenti, tra carrello della spesa, carburante, riscaldamento di quest'inverno, e sentire che si continua a discutere ancora una volta a fine legislatura di nuova legge elettorale. E per quanto riguarda per esempio il centro-sinistra, la questione di chi sarà il candidato premier, per quanto riguarda il centro-destra, destra, Bannacci fuori, Bannacci dentro, è un po' straniante.
1: Sì, è senz'altro straniante. Guardi, la cosa poi che, diciamo, giustamente sfugge alla maggior parte della gente, chiamano così, normale, è che si va verso un sistema caotico, perché se qualcuno ha visto l'ipotesi di schede elettorali che vengono fatte sulla base di questa legge, secondo me l'elettore medio che va nella famosa cabina si spara. Non è possibile, è tutta una legge fatta di piccole furbizie. Mettiamo un tetto enorme di firme da raccogliere, però poi se uno trova un privilegio del popolo che gli regala un simbolo parlamentare, le sbattiamo, e sa benissimo che poi questo si trova. Mettiamo le preferenze, però in realtà diamo le pluricandidature, per cui in realtà le preferenze diventa difficilissimo.
0: Esatto.
1: E avanti di questo passo, cioè è veramente una legge ingestibile.
0: No, perché è la legge che stabilisce dei principi, però poi dopo ti mette sotto esattamente i cavilli, no? Cioè il capitolo dice una cosa e i paragrafi però vanno a smentire o comunque a superare il titolo del capitolo, quindi è complicatissimo.
1: Certo, Azzecca Garbugli era, come dire, un dilettante.
0: Un dilettante, non c'è dubbio. Però forse è fatta proprio per creare confusione, che si possa dire il nero e il bianco nello stesso momento, no? Perché è veramente difficile interpretazione.
1: Credo che in realtà la cosa sia fatta da un fatto che si rende conto che bisogna mettere in campo dei principi. Due minuti dopo si dice sì, ma poi bisogna salvare il fatto che questi principi non tocchino nessun privilegio, nessuna posizione di forza, e quindi ci mettiamo il trucco dentro. Cioè, questo è veramente il sistema della Azzecca Garbugli, no? Il sistema delle leggi che dicono per non essere applicate.
0: Veramente, poi ci fa anche capire quale discussione estremamente accesa c'è stata all'interno della maggioranza, no? Perché poi ognuno ha voluto ovviamente che fosse tutelata la propria parte, la propria condizione di partito, di consenso.
1: Ma certo, questo è il problema, con in più questa posizione, a mio giudizio, abbastanza sciocca dell'opposizione, che invece di fare un'opposizione vera ha fatto il muro, credendo che, cioè, no, ma noi vogliamo le mani nette, noi non c'entriamo niente, questa sia una grande strategia. In realtà sta portando anche loro a sbattere contro un muro.
0: Sì, anche perché veniamo alla questione che in questo momento sembra preoccupare maggiormente, più che i cittadini capiscano e vadano al voto in modo consapevole, no? E con idee abbastanza chiare. C'è la questione di una legge che è un proporzionale, che prevede ovviamente una soglia di sbarramento, ma prevede anche un premio di maggioranza / governabilità molto importante, dato a chi raggiunge il 42%. Però vediamo che, per esempio, all'interno della maggioranza, che è quella che ha partorito questa legge, tolto Vannacci, ad oggi il 42% non c'è. È sempre sbagliato fare calcoli puramente aritmetici, perché poi entrano in campo tante altre questioni. E dall'altra parte c'è un centro-sinistra che in questo momento sembra concentrato unicamente sul decidere se andare alle primarie, non andare alle primarie, trovare una terza via, comunque la questione del leader della coalizione, che è il candidato premier.
1: Certo, è una situazione surreale. Allora, la prima cosa da dire è che in questo quadro si fa finta che non esista questo astensionismo abnorme che noi abbiamo, che è quasi del 50%. Allora, si dice, ma con questo sistema chi guadagna il 42% in realtà rappresenta il 25% dell'elettorato. Sì, è vero. Però d'altronde non c'è una legge che impone un obbligo di voto, e quindi è difficile che sulla base di questo questa norma venga messa in discussione anche dalla Corte Costituzionale. Aggiungiamoci il fatto che stiamo discutendo su una ipotesi di Vannacci che scommina tutto, però per adesso questa è un'ipotesi fondata su dei sondaggi,
0: sì,
1: che naturalmente non tengono conto di un voto reale non tengono conto di cosa sarà quando si voterà, perché insomma, diciamo delle cose banali e speriamo che non succedano. A seconda di come andranno le elezioni in Israele, il midterm negli Stati Uniti, come andrà avanti la guerra in Ucraina, che problemi ci saranno all'interno dell'Unione Europea e via dicendo, l'elettorato che voterà, mettiamo a maggio o ancora di più se voterà nel tardo autunno, questo elettorato non corrisponderà per come dire, per sentimento all'elettorato di oggi.
0: Ma certo.
1: E quindi l'esito di questo voto è totalmente imprevedibile.
0: Sì, poi c'è da dire che misurare il consenso sul singolo partito, il singolo leader, lontani dalle urne è una cosa. Quando poi ti trovi alle urne c'è anche l'altro, no, elemento contro il gioco, ovvero il voto utile. Casomai io vorrei votare Vannacci, ma Vannacci non fa parte della coalizione di destra, di centrodestra, quindi pur di non votare la sinistra, comunque voto la maggioranza di centrodestra. Non sto dicendo una cosa lunare, no? Poi molti alle urne questo ragionamento lo fanno.
1: Sì, sì, soprattutto il fatto che alle urne, sempre per il fatto che il 50% non va, vota un elettorato un po' più attento a questi aspetti, no?
0: Sì, sì,
1: perché
0: certo.
1: Mentre quando votava l'80-90% c'era chi se ne fregava
0: e votava di pancia, di sentimento,
1: esatto,
0: no? Di affezione,
1: invece. Adesso sì, il voto di pancia rimane, ma quello è un voto identitario, cioè per i partiti tradizionali, no? Per i partiti nuovi il voto di pancia lo dai quando ti telefona qualcuno per dire lei per chi voterebbe, poi nella cabina
0: sì,
1: mi sembra più difficile.
0: Sì, è assolutamente così. Meloni, vediamo che comunque conserva, non solo come Fratelli d'Italia, ma anche proprio come consenso personale, un gradimento altissimo. Questo è un risultato più che importante, perché non è che in Italia questo, oltre che è difficile arrivare a fine legislatura, e lo sappiamo, però anche mantenere una, come dire, una leadership così, così ferma, strutturata e forte, è un altro risultato che sicuramente Meloni può vantare.
1: Ma non c'è dubbio, naturalmente a suo favore gioca il fatto che lei è al governo, quindi
0: sì,
1: può fare qualche cosa, no?
0: Certo.
1: Allora sono piccole cose, ci possono criticare, eccetera, ma in mancanza di nulla è una che fa, che appare fare qualcosa, no? Allora l'opposizione dice sì sì, ma fa solo cose sbagliate. È vero, si può dire, ma si può altrettanto dire sì, ma intanto ci prova, no? E questo naturalmente ha un'incidenza sull'elettorato, e quindi di questo va tenuto conto, no?
0: Certo.
1: Questo è anche il fatto che fa sì che nell'ambito del centrodestra il problema del candidato leader non si ponga, perché non c'è nessuno che può vantare, diciamo, lo stesso standing, come si vuol dire, della Meloni.
0: Assolutamente, no, verissimo, cioè, verissimo.
1: Mentre in realtà nel cosiddetto campo largo lo standing, come dire, si distribuisce come i panini quando si fanno le offerte.
0: Di là no, c'è una pagnottona unica.
1: Esatto, c'è una pagnottona unica dalla quale non si scappa.
0: No, ma infatti questo vediamo quali frizioni sta determinando a livello di campo largo, perché Schlein è la leader del PD che nei fatti ha dei numeri molto più importanti del Movimento 5 Stelle, però a livello di gradimento è Conte che è molto più gradito di Schlein. Tra l'altro Conte proprio nella hit list dei leader di partito viene subito dopo Meloni, ben staccato di oltre una decina di punti. Però insomma c'è una distanza ai sondaggi di oggi di 7-8 punti con Schlein, quindi il partito che pesa di più è il PD, il leader che pesa di più è il Movimento 5 Stelle, e da qua ovviamente tutto quel singhiozzo di decisione che stiamo registrando.
1: Sì, ma allora, questo successo di Conte lo ha fabbricato il PDisti dei slide, no? Perché nel momento in cui tu fai il partito contro tutti e contro tutti, allora a questo punto vince quello che è più bravo a fare la parte del castigamati.
0: Eh sì, certo.
1: È quello che è più bravo a fare la parte del castigamati, è Conte, no? È inutile, cioè la slide, no, facendo la passionaria non si, come dire, non si accredita come persona capace di governo, e non si accredita però neanche come
0: dominatrice delle piazze,
1: perché... esatto, come piazze. Questo è un problema, e l'altro problema è che la Schlein non è la leader del partito più forte, è la segretaria dell'apparato del partito più forte,
0: cioè una cosa che è già una cosa diversa. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Secondo lei però come la risolvono? Perché ovviamente, seguendo, diciamo così, no, la saggezza antica, uno tira fuori un terzo nome che era stato tirato fuori, quello di Gualtieri, poi insomma sappiamo c'è stato il passo indietro, ma in qualche modo, soprattutto se le urne saranno così vicine, e quindi maggio, è una soluzione la dovranno trovare.
1: Sì, ma io temo che la soluzione sarà quella dello scontro a coronate Schlein Conte alle primarie, perché il terzo, per avere un terzo nome bisogna avere un nome che non sia inventato, diciamo così, da quelli che io chiamo i manovratori occulti della politica.
0: Sì.
1: Perché non si fa così, no? Cioè tu devi trovare un nome che abbia un impatto sull'elettorato, sul consenso, e un terzo nome così decisivo fino adesso non si è visto.
0: No, infatti non. Ma si fa anche fatica a pensare chi potrebbe essere.
1: Appunto, cioè, questo è il problema, anche perché esiste un sistema ormai così sfrangiato. Allora, non esistono più i partiti come collettori di socialità, per cui non crei leader dentro i partiti, non esiste più, diciamo così, l'opinione pubblica classica, cioè quel circuito di persone che fanno il pensiero e che investono su delle idee, su delle persone, perché è tutto frammentatissimo, no? Sono come i talk, ce ne sono per ogni, sì, come dire, per ogni tendenza e per ogni gusto, nessuno fa opinione,
0: no,
1: davvero. Quindi chi è che fabbrica il leader? Questo è il grande problema. Se si vuole risolvere il problema, bisogna risolvere il problema di ricostruire una opinione pubblica dentro la quale le leadership possano veramente maturare. Ma queste possono emergere in un lavoro che richiede tempo ed anni, perché non è che dalla mattina alla sera tu ti inventi che Tizio è il leader.
0: Sì, sì. Chiarissimo. No, ed è proprio così, poi, insomma, non è che stiamo ragionando di teorie, nei fatti è così, bisogna creare le premesse, il tessuto, il terreno perché poi possa emergere un vero leader. Vedremo. Professore, grazie per questa mattina, a presto. Paolo Pombei.
1: Grazie a lei.
0: Grazie
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo Pombeni, editorialista, storico, accademico e direttore della rivista Il Mulino. Allora, l'abbiamo detto, continua il pressing dell'Italia sull'Unione Europea.

0: stesso. E dall'altra parte aumentano anche le voci in seno all'Europa di chi vorrebbe tassare gli extra profitti dei gruppi energetici, dei colossi energetici. Facciamo un po' il punto. Buongiorno Emanuele Bonini, giornalista di Onews e La Stampa, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E tutto questo, e non è poco, mentre bisogna definire anche il nuovo bilancio dell'Unione Europea. Allora, dacci le coordinate, Emanuele.
1: No, c'è una, innanzitutto buongiorno a tutti voi. Come avete riassunto molto bene da studio, c'è un ampio ragionamento in corso che non è iniziato oggi, prosegue con l'Eurogruppo e che vedrà nella prossima settimana, in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo, probabilmente il momento forse determinante, perché saranno proprio i leader a decidere come andare avanti in una partita che inevitabilmente si intreccia anche con il negoziato sul bilancio europeo. Perché? Perché bisogna decidere quanti soldi mettere a disposizione della crescita, della competitività, temi che si ricollegano al costo dell'energia. Quindi, in linea di principio, difesa, competitività sono le priorità politiche su cui tutti sono bene o male d'accordo, e quindi in quanto priorità riconosciute e condivise da tutti, sono temi su cui i soldi dovranno essere messi. Quanto si metterà, questo poi rimane il vero punto interrogativo all'interno di un negoziato dove la parola tagli viene pronunciata da più parti: Berlino, gli Scandinavi, Paesi Bassi. Quindi questo è un tema su cui i leader dovranno ragionare. Oggi, come avete detto voi, c'è una riunione dell'Eurogruppo che inizia un ragionamento sulle misure da eventualmente adottare per rispondere al caro energia. Non ci saranno decisioni operative oggi, proprio perché è una prima riunione, un primo giro tavolo, come si dice in gergo, e soprattutto, ripeto, il fatto che i leader la settimana prossima si vedono a Bruxelles lascia i ministri delle finanze, come dire, nella posizione di lasciare ai leader la decisione finale. Non è un argomento facile, questo va ricordato, perché, come è stato più volte ricordato da più parti, i 27 stati membri hanno economie diverse. Quindi magari una riduzione delle accise può far bene all'Italia, ma non può far bene magari a Malta, perché abbiamo situazioni diverse e diversificate. E lo stesso vale per quanto riguarda magari un extra profitto dell'IVA. C'è proprio un alto funzionario europeo che ha immaginato, a titolo esemplificativo, ma se noi oggi utilizzassimo gli extra profitti derivanti dall'IVA per l'aumento dei prezzi dell'energia, nel momento in cui i prezzi dell'energia dovessero scendere, allora noi che cosa faremmo? Dovremmo immaginare risparmi analoghi, e come e dove. Quindi c'è un discorso sicuramente tecnico, non c'è una chiusura politica, però si vuole provare a fare le cose per bene. E la stessa cosa riguarda il ragionamento sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, perché voi avete parlato dei grossi colossi, però anche qui chi e come può imporre una tassazione su i carburanti venduti da Eni, non lo so, in Irlanda?
0: Sì, certo.
1: Quindi si crea un problema di conflitto nazionale, oppure sappiamo che c'è magari una disparità, perché ci sono i grandi colossi, ci sono le piccole pompe di benzina, come tassiamo l'uno, come tassiamo l'altro. Quindi si vuole cercare di evitare una ripercussione negativa per ciò che riguarda la concorrenza, le regole di mercato, attraverso un esercizio che, insomma, sembrerebbe in questo momento più facile a dirsi che a farsi.
0: No, assolutamente, ripeto, anche perché poi crei dei precedenti che hanno delle ricadute a cascata.
1: Come avete ricordato giustamente, c'è una pressione crescente a livello politico, si sta ampliando lo spettro dei partiti e dei...

0: come dire, delle personalità che iniziano a esprimersi a favore di questa tassazione degli extra profitti. L'ultimo è stato il ministro irlandese per le politiche europee, quindi la presidenza di turno attuale del Consiglio dell'UE. Dopo il problema diventa come tradurre questo principio in una maniera che funzioni per tutti senza creare anche conflitti tra stati membri, fermo restando che la tassazione resta una prerogativa squisitamente nazionale. Per cui il dibattito c'è, il dibattito si pone, un'eventuale possibilità, l'avete ricordata, una task force per acquisti congiunti, come sì. Fu il caso per il gas durante la precedente crisi energetica, immediatamente sì. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Lì effettivamente si riuscì a trovare un meccanismo per cui la Commissione a nome di tutti acquistò gas e poi si redistribuì
1: sì, secondo le esigenze, le richieste dei singoli paesi. No, sicuramente sì, è complicato trovare e definire prima il principio e poi no, lo strumento applicativo per tenere tutto insieme.
0: Sì, c'è lo strumento applicativo, poi per quanto riguarda questioni così complesse, oltre alla questione tecnica c'è anche lo studio della fattibilità giuridica.
1: Certo, assolutamente.
0: Perché ci sono di mezzo non solo le regole dell'Unione Europea, poi ci sono anche, come dire, i contratti tra privati, la compagnia che vende, l'acquirente, quindi si va a toccare a livello di diritto una parte cospicua di norme tra diritto pubblico, privato, commerciale, scienze delle finanze, quindi è molto complicato. Il fatto che ci sia una disponibilità a parlarne da una parte dimostra come il problema esista,
1: sì,
0: tutti se ne sono resi conto e c'è la disponibilità a provare a trovare una soluzione.
1: Anche perché quindi non è certo alle viste una soluzione del blocco di Hormuz, no? Cioè, sicuramente per un primo momento si è anche non si è corso subito a cercare soluzioni che poi implicano tutto quello di cui stiamo dicendo adesso, anche perché sicuramente fino all'estate si sperava che in qualche modo ci fosse una soluzione politica e diplomatica, poi in realtà.
0: Ma diciamo che fino all'estate c'erano anche, come dire, nella grande incertezza della situazione, anche segnali che potevano giustificare ottimismo. Più volte si è parlato di una tregua, di un accordo tra Iran e Stati Uniti. Quindi insomma si è rimasti fiduciosi su un esito positivo. Ora ci si sta invece attivando per lo scenario meno positivo e quindi correre ai ripari. In questo dibattito, visto che ne avete accennato ma io non ne avevo parlato, c'è la questione della flessibilità richiesta dall'Italia, su cui a Bruxelles viene ricordato che l'abuso di flessibilità comporta la perdita di credibilità delle regole.
1: Sì.
0: Il che per l'Unione Europea, che ha bisogno di un ingente quantitativo di miliardi da parte degli investitori privati, risulta difficile. Quindi si sta dicendo all'Italia: noi capiamo, però capite anche voi, perché se noi ogni volta che abbiamo una crisi, un problema, una difficoltà, congeliamo le regole, le reinterpretiamo, allora facciamo delle nostre regole un qualcosa di poco credibile, e questo rischia di avere ripercussioni in termini di fiducia.
1: Certo, la questione della credibilità è essenziale, soprattutto nel costrutto dell'Unione Europea. Vedremo, ma tassa molto molto difficile da sciogliere e ordinare. Vedremo. Grazie Emanuele Bonini, buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
1: Emanuele Bonini è giornalista di O News e della Stampa.

0: questa mattina, questo spazio è un po' speciale, ci tengo tantissimo, non solo per la persona che vi introduco veramente tra pochi secondi, ma anche per il tema, perché è un tema che tocca le corde più profonde, più vere, più autentiche di ognuno di noi, perché parliamo della possibilità di tenere un contatto, di parlare, di dire quella cosa che non abbiamo avuto il tempo, il modo, il coraggio, l'occasione di dire prima che quella persona ci salutasse in modo definitivo. E lo facciamo partendo da un libro. Il titolo del libro, guarda, un'esperienza / esperimento che ha avuto molto successo in Giappone, delle cabine del vento. Io non so se avete avuto modo di capire quello di cui stiamo parlando, se avete letto qualcosa oppure no, però tranquilli perché lo faremo tra pochissimo. Il libro è edito per San Paolo Edizioni, il titolo è appunto Le cabine del vento, parlare a chi non c'è più, e l'autore è Riccardo Maccioni. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Riccardo Maccioni, soprattutto in questa trasmissione, non ha bisogno di essere presentato, è giornalista, scrittore, già responsabile delle pagine di Cattolica, voce amica di questa trasmissione, ma voce amica storica, fondatrice di questa radio, quindi... Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Quindi è veramente un'emozione e una bellezza avere Riccardo Maccioni con noi per parlare di questo libro. Allora, cosa sono le cabine del vento, Riccardo?
1: Ma sono delle cabine appunto telefoniche dismesse, o meglio, sono delle cabine telefoniche che non hanno mai funzionato come delle cabine telefoniche, perché sono state installate appositamente per questo scopo. Sono un'invenzione nata in Giappone dalla fantasia di un designer di giardini che si chiama Itaru Sasaki. Sono state inventate nel 2010 perché Itaru Sasaki soffriva molto per la morte di un suo cugino arrivato al termine di una lunga malattia, soprattutto per le cose che non era riuscito a dirgli. E allora lui si è inventato questa installazione perché diceva, nell'isolamento, questa cabina è stata realizzata su una collina, tra l'altro in una posizione molto bella che favorisce la meditazione, diciamo, un luogo come questo ti aiuta a entrare maggiormente dentro te stesso, a tirar fuori le parole che magari non riesci a dire, a ricordare anche, ad imprimere nella memoria dei concetti che avresti voluto esprimere, che non sei stato in grado di esprimere, insomma è una sorta di liberazione e si affida al vento, il vento che naturalmente è anche una metafora, pensiamo per esempio alla scrittura, perché attraverso il vento arrivino questi sentimenti, queste lacrime che magari tante volte non arrivano neanche agli occhi, perché idealmente possano raggiungere chi non c'è più. Intendiamoci, le persone che vanno in questa cabina sanno benissimo che dall'altra parte non risponderà nessuno,
0: certo.
1: Però diciamo, si tratta di una forma di elaborazione del lutto che ti consente soprattutto di tirar fuori tutta la sofferenza che magari anche dialogando con gli altri, anche con persone che ti vogliono bene, non riesci ad esprimere.
0: E in realtà le cabine del vento sono arrivate anche in Italia, forse molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, io per esempio non lo sapevo.
1: Sì, in Italia sono una decina, allora diciamo che nel mondo complessivamente sono circa 600, addirittura c'è un'app che ti consente di individuare la cabina del vento, il telefono del vento più vicino a dove sei tu. In Italia sono appunto una decina, quella maggiormente frequentata, la prima che è stata installata si trova in Toscana, a Capannoli esattamente, ed è stata installata da Marco Vanni, che è un fotografo, il quale, ed è la cosa secondo me bella anche di questa storia, non l'ha installata perché doveva patire o doveva superare un trauma personale, un lutto, ma semplicemente per mettersi a disposizione degli altri. E questo credo che renda particolarmente significativa, particolarmente significativo il suo gesto. È un'installazione molto popolare. Pensiamo che per esempio in Giappone durante lo tsunami del 2011 il telefono del vento è stato oggetto veramente di pellegrinaggi di migliaia di persone e cose analoghe sono capitate per esempio per delle installazioni in Polonia e anche in Italia. Capannoli è un luogo estremamente frequentato, poi ce ne sono anche in Piemonte, ce ne sono anche in Campania, insomma c'è una geografia piuttosto ricca di queste installazioni.
0: E ovviamente un tema come questo poi, come dire, no, fa scaturire, sblocca le emozioni, sblocca forse dei nodi che abbiamo messo da una parte dentro di noi, non abbiamo mai affrontato, mai aver avuto anche la forza di affrontarli. E quindi tutto questo sicuramente, oltre a liberare la parte più intima di noi, però fa sorgere anche tante domande, no? Perché è così importante sentire che c'è questa comunicazione che resta aperta anche quando la persona non c'è più? E tu ci rispondi, o quantomeno non hai la presunzione di dare una risposta, però sicuramente di affrontare attraverso tante diverse voci e anche opinioni il tema, attraverso le testimonianze bellissime delle persone che poi a questa cabina del vento, a questo telefono sono arrivate, la tua esperienza, il tuo racconto personale, ma troviamo anche l'opinione diversa di un monaco, di uno psicologo, di una teologa, e perché veramente poi Riccardo Maccioni ha una fantasia, una capacità creativa invidiabile, anche di un meteorologo, perché comunque di vento parliamo, e che meteorologo?
1: Sì. Ho sentito Luca Mercalli, il quale mi ha detto che sono un tipo originale.
0: Ecco, abbastanza.
1: Mi ha detto, ma un'intervista così non mi ha detto, io faccio tante interviste, una questa, così non mi era mai successo. Ecco. Perché gli ho chiesto in effetti se secondo lui il vento è lo strumento più efficace per raggiungere le persone che non ci sono più dal punto di vista proprio meteorologico. Lui mi ha detto di no, perché il vento è troppo basso, si sa esattamente dove inizia e dove finisce, però non voglio togliere la sorpresa a chi avrà la benevolenza di leggere il libro per capire la risposta, che è davvero originale. Comunque tu mi facevi una domanda precisa. Io in effetti non esiste un'unica risposta. Io non do una risposta, parlo della mia esperienza. Parlo dell'esperienza che ho raccolto, perché ricordiamo, in questa cabina c'è un libretto dove le persone lasciano le loro testimonianze. E io ho letto 17 di questi libretti, e a partire da queste testimonianze ho parlato con le persone, oppure ho raccontato a partire dalle frasi che hanno lasciato sul quadernetto queste esperienze. Diciamo che è un libro che parla di morte, ma è soprattutto un inno alla vita, questo tengo a sottolinearlo. Non è una cosa macabra, è un libro di speranza, è un libro che pone delle domande. Noi purtroppo abbiamo messo il concetto di morte in cantina, l'abbiamo proprio addirittura estromesso dal dibattito pubblico. Viviamo tutti come se fossimo senza fine, se i nostri giorni non dovessero finire mai. In realtà purtroppo arriva il momento in cui tu devi fare i conti con una perdita dolorosa, devi cercare dentro di te il senso ancora del vivere e devi cercare anche di interrogarti su che cosa ci sarà dopo la fine di questi giorni terreni. Diciamo che le cabine del vento e il telefono del vento aiutano a porsi queste domande in modo maturo, in modo profondo, ma anche in modo, diciamo, non disperato, che mi sembra un concetto importante.
0: Nel tuo libro dai spazio anche all'incontro, all'opinione di una biblista, che però mette in guardia da certe pratiche, certi approcci, non tanto per la cosa in sé quanto poi per gli sviluppi che questo potrebbe avere.
1: Sì, diciamo che io ho raccolto alcune testimonianze e alcuni commenti anche su questa esperienza che non sono tutti favorevoli, perché alcuni mi hanno detto: ah, hai scritto un libro che strizza l'occhio al New Age. Assolutamente no, è un libro che...
0: Perché non hanno letto il libro, dicono così.
1: Esatto, perché non hanno letto il libro, quindi devono leggere assolutamente.
0: Esatto.
1: Sì, ho sentito una biblista e una teologa che mettono un tantino in guardia da quelli che possono essere i frutti negativi di questo approccio se vissuti male, in particolar modo al fatto di non ridurre questa esperienza, ma questo per esempio vale anche un pochino per la preghiera, a delle forme magiche, no?
0: Certo.
1: Cioè la preghiera, quando tu dici io chiedo una cosa, come se fosse un gettone che metti nella macchinetta e scende la bibita, tu fai una domanda e in pratica subito questa richiesta deve essere esaudita. E quindi il telefono del vento, io vado lì, dico, provo a telefonare e sicuramente la mia telefonata arriverà a destinazione, tutto bellissimo. Ecco, c'è il rischio che si cada in questa forma che è, anche se si vuole, la porta d'ingresso poi alla superstizione, alla magia. E dall'altra parte è quella di andare anche, per esempio la biblista, di andare un pochino a fondo del significato della scrittura. Il vento è una metafora, non è una cosa concreta, tu affidi al vento e il vento va a destinazione. Il vento rappresenta un veicolo, un modo per spingerti a guardarti dentro e a trovare le parole che poi è necessario affidare innanzitutto alla tua vita, perché vada avanti, perché cresca e perché maturi. A me piace molto, tra le pagine della scrittura, l'immagine che definisce la presenza di Dio. La presenza di Dio è che è nella brezza leggera, che quasi non avverti. Ecco, diciamo, le cabine del vento possono anche essere un luogo dove tu avverti proprio questa presenza, questa brezza leggera che però ti riscalda il cuore. Ecco.
0: Riccardo, domanda personale: cosa ti ha dato il libro, nel senso proprio la preparazione, la conoscenza, lo studio, l'incontrare tante diverse persone, leggere i messaggi lasciati dalle persone nel libro della cabina del vento? Ha in qualche modo modificato il tuo senso, il tuo affetto, il tuo legame con persone a te care che non ci sono più?
1: Allora, guarda, io sono partito da due esperienze. La prima, da un pregiudizio, perché io, quando sono andato la prima volta a Capannoli, ero abbastanza critico. Poi devo dire, ho conosciuto Vanni, ho capito il significato del suo gesto e già lì, insomma, le mie certezze si sono un pochino compromesse. E poi sono partito dall'esperienza di un collega amico che mi ha detto una cosa particolare. Mi ha detto: sai, io ho perso mio padre da qualche tempo, però devo dirti che da quando non c'è più io lo sento vicinissimo, quasi più vicino adesso di quando era fisicamente accanto a me. Ecco, a me non succede, per me non è così. E allora ho provato questa riflessione, questa testimonianza, mi ha fatto pensare. E ho provato a spendermi in prima persona, a cercare di capire perché, come poteva essere che delle persone sentissero così forte la presenza di chi non c'è più. La cabina del vento mi ha aiutato a capirlo un po' meglio, anche se io continuo onestamente a non sentire molto forte la vicinanza di chi non c'è più. Io ti dirò che nella mia ricerca poi la cosa che davvero mi interessa di più è incontrare l'umanità delle persone. Io credo che la risposta al tempo che stiamo vivendo, ma probabilmente a tutti i tempi, è proprio l'umanità. E quindi, diciamo, io sono affascinato dall'umano. e quindi da tutto quello che riguarda le domande, soprattutto quelle che non hanno una risposta
0: Prêt
1: à porter, come si dice, no? E quindi diciamo che il libro è una ricerca che mi ha aiutato a voler più bene alla gente, ecco, soprattutto alle persone che ho incontrato. Ce n'è una in particolare che mi sta molto a cuore, che in pratica racconta la sua esperienza, e non ti nego che appena il libro è uscito io gliel'ho mandato, al di là di quelle che possono essere le interviste, questa per me che sto facendo adesso ovviamente è un'intervista molto importante che mi sta nel cuore, ma al di là di tutte le interviste che potranno esserci, le presentazioni, a me la cosa che interessava di più è vedere la sua reazione. E quando la sua reazione è stata positiva, perché mi ha scritto che avrebbe anche diffuso il libro, comprato, ecco, io mi sono pacificato, perché a me interessano soprattutto le persone che frequentano la cabina del vento, e le persone che si fanno delle domande a cui non sanno rispondere e alle quali io pure posso dare delle risposte parziali sulla base della mia esperienza, della mia fede, se c'è o se non c'è, però che non hanno, diciamo, una concretizzazione sicura, ecco.
0: E voglio concludere questa chiacchierata con Riccardo Maccioni, con le parole con cui Riccardo chiude il libro. Se dovessimo registrare un messaggio sulla segreteria del telefono del vento, diremmo semplicemente: la morte non ha l'ultima parola, perché anche se moriremo, siamo vivi per sempre. Riccardo, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te Chiara per questa bella intervista, per questo spazio che mi avete dedicato.
0: Le cabine del vento, scritto da Riccardo Maccioni, Edizioni San Paolo, veramente un libro da leggere, personalmente mi ha commosso, mi ha strappato un sorriso, mi ha fatto riflettere, e ogni tanto lo sfoglio e torno su qualche testimonianza, qualche racconto, ma anche le opinioni che mi sono piaciute di più, anche di meno, da psicologo, teologo, è giusto così, certo, è giusto così, certo, l'umanità certo. È questa, come proprio ci stava dicendo Riccardo Maccioni, che ringrazio. Riccardo, chi sa se qualche frase del tuo libro finirà come traccia nella prossima maturità, visto che ormai perché Riccardo Maccioni i maturati se lo ricordano maturati. Sicuramente per...
1: Ma guarda, ti dirò che alcuni di questi maturati li seguo con particolare affetto, in particolar modo, vabbè, a parte alcuni che poi in qualche modo attraverso il loro professore mi hanno contattato. Uno dei maturati che sta andando meglio è Chimi Antonelli, che ha fatto il mio tema, che ha sviluppato la traccia tratto dal mio articolo sul rispetto. Era un maturato,
0: maturità 2024, lo diciamo per
1: 25,
0: siamo nel 2026, è vero. 2025, era il tuo pezzo era nel 2024, giusto?
1: Sì,
0: il tuo articolo.
1: Sì, 2024 è la traccia del 2025, per cui ci sono alcuni di questi maturati che stanno facendo una bella carriera, io li seguo, diciamo, a distanza, però li seguo.
0: Grazie ancora Riccardo Maccioni, spero di ritrovarti presto, e mi raccomando, continua a scrivere, perché leggerti è una terapia, un piacere immenso. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo ancora Le Cabine del Vento, Edizioni San Paolo. Potete riascoltare la bella intervista con Riccardo Maccioni, tutte le voci che si sono alternate oggi ai nostri microfoni, con l'app Play 2000. Noi torniamo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Lorenzo Sade e regia.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buongiorno da Antonella Mittola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12:30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime, e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria. E sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate, l'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali, gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma, confermati in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta. Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri. Quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

musica fa buon sangue. Siamo praticamente arrivati alla porta della vetta. Posizione numero 2 troviamo Ariana Grande con Ain't That I Made You Love Me, una canzone che già dal titolo sembra una confessione fatta con mezzo sorriso: mi dispiace di averti fatto innamorare di me. Ora, diciamoci la verità, non è proprio la frase che tutti vorremmo sentirsi dire dalle persone che amano? Marianna riesce a trasformare anche una situazione complicata in qualcosa di elegante, raffinato e naturalmente molto pop. Questa settimana sale fino al secondo posto e si mette alle spalle della vetta. Ma adesso arriva la domanda: chi ha conquistato il numero uno? Lo scopriamo subito, ma prima ascoltiamo Ariana Grande con Ain't That I Made You Love Me, numero 2.

musica fa buon sangue, siamo sulla vetta, siamo alla posizione numero uno della nostra classifica internazionale e questa settimana cambia proprio la numero uno della nostra classifica di musica fa buon sangue. A conquistare il primo posto è Stella Lefty con Boston. La settimana scorsa era al numero due e questa volta fa quel salto che in una classifica vale tantissimo, quello verso la vetta. Boston ha quell'aria da canzone che sembra nata quasi per caso e poi improvvisamente trova il suo posto. Una storia di sentimenti, indecisioni, persone che magari normalmente scapperebbero ma che davanti alla persona giusta decidono, almeno per una volta, di fermarsi. Evidentemente questa settimana è proprio il pubblico ad aver deciso di fermarsi qui. E lei, la numero uno di musica fa buon sangue. Stella Lefty con Boston conquista al primo posto internazionale numero 1.

E con la nuova numero 1 internazionale abbiamo completato il primo viaggio della puntata di Musica fa buon sangue. Ma non pensate che sia finita qui, no, perché adesso cambiamo completamente scenario. Dall'internazionale torniamo a casa nostra e arrivano le prime 5 della classifica italiana di Musica fa buon sangue. Anche qui abbiamo rimescolato le carte, posizioni diverse, nuovi equilibri e una nuova entrata pronta a inserirsi nella nostra cinquina. Quindi dimenticate per un attimo la classifica che avete ascoltato la scorsa volta, perché potrebbe essere cambiato molto più di quanto pensiate. Partiremo come sempre dalla numero 5 e vedremo chi troviamo questa settimana. Per il momento lascio la diretta di DJ Cimo e noi ce le troviamo tra poco, quindi con Musica fa buon sangue.

0: tuo gruppo sanguigno. Radio fa buon sangue positivo con DJ Cibo.
1: Ciao a tutti, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao da Enrico.

0: amici con Radio Fa Buon Sangue, ma soprattutto con Marco Vivoli, presidente dell'Avis di Coggiola. Come si dice?
1: Coggiola.
0: Una domanda importante voglio farti, se può essere importante, ma è importante soprattutto sul fatto del vostro lavoro. È stata anche quella di andare nelle scuole e con gli incontri sulla donazione e sulla salute. Ma quando entrate in una classe e parlate ai ragazzi, qual è la domanda o cosa vi interessa maggiormente lasciare a loro?
1: Ma loro, allora, i ragazzi, perché noi facciamo, purtroppo avendo solo le elementari e le medie qua nella Valsesta, non abbiamo le scuole superiori, quindi i bambini per noi è un gioco, quindi noi le facevamo fare dei disegni che miravano sul sangue, sul plasma, e loro ci facevano questi disegni, e noi quando facciamo la festa della paletta qui a Coggiola, che è tra un mese più o meno, facevamo una piccola mostra dove esponevamo tutti questi disegni dei bambini che iniziavano a capire che cos'era la donazione di sangue. Perché i bambini, infatti, cosa ti chiedono? Ma cos'è la donazione di sangue? E noi gli spiegavamo: la donazione di sangue serve a noi a controllarci il nostro corpo e a salvare delle persone che fanno delle operazioni. Le domande erano sempre più o meno quelle, certo. Cos'è il dono, cos'è l'Avis, quelle cose lì, e loro però sono stati coinvolti molto proprio per questo motivo qui. Non li facevamo disegnare e loro erano contenti, in più gli abbiamo fatto fare questa piccola mostra con il premio, il più bel disegno aveva un premio. E poi con le scuole negli anni noi abbiamo donato tante cose negli anni, certo. Ci serviva magari una fotocopiatrice e noi gliela donavamo, okay. E gli servivano degli oggetti vari, quaderni, certo, perché sappiamo com'è la scuola, certo, italiana al giorno d'oggi.
0: Voi siete la seconda Avis comunale più antica del Biellese, cioè significa avere una storia importante, ma anche una bella responsabilità, cioè essere presenti nelle iniziative anche del territorio, come parlavi prima, e mantenere questo rapporto è molto importante con la comunità.
1: Molto importante, certamente. Perché noi adesso sono già 4-5 anni che sponsorizziamo anche i centri estivi della Valsesera, gli facciamo le magliette per i centri estivi, sono già anni che collaboriamo. Stiamo collaborando con la casa di riposo di Crevacuore, con una psicologa, che posso dire il nome?
0: Certo!
1: Si chiama Laura Pochetti e lei collabora con questa casa di riposo con un evento che si chiama musicoterapia. Praticamente loro fanno sentire delle musiche a questi anziani, certo. E questi anziani si ricordano del passato e praticamente migliorano quando fanno queste lezioni, perché durano dei mesi, fanno una volta alla settimana questa lezione, loro con degli strumenti, battendo le mani, così. Quindi, sono molto coinvolti, e questa qui è una cosa, certo, che sono stato molto contento di continuare a collaborare con lei, perché è veramente una ragazza eccezionale.
0: Beh, insomma, questa è la collaborazione che poi Avis ha in generale in tutta Italia, insomma, e questo è bellissimo. Ma stiamo arrivando alla parte finale della nostra chiacchierata, ci aspetta ancora un appuntamento molto importante, la festa dei 60 anni e la premiazione dei soci, che dobbiamo parlarne.
1: Certo.
0: Musica!

0: Papa Bonsangue, ultima parte della nostra chiacchierata con Marco Vivoli, presidente dell'Avis Comunale di Coggiola. Sarà sbagliato sicuramente.
1: No, è giusto.
0: Coggiola, vedi? Nell'ultima parte ho detto giusto. Domenica 27 settembre avete premiato ben 64 soci benemeriti. Marco, ma dietro quelle 64 persone ci sono anni di donazioni e di impegno, no? Ma certo. È un'emozione vedere per te, insomma, sei anche un presidente da poco eletto, immagino.
1: Guarda, io sono un anno e mezzo che sono in carica e ti dico, non è una soddisfazione, di più di una soddisfazione, perché avendo quasi 200 donatori e 64 donatori di essi sono premiati, per me è una soddisfazione enorme, vuol dire che la gente ci tiene ancora tanto.
0: Certo, ma chi te l'ha fatto fare il presidente, scusa?
1: Praticamente, allora, il mio predecessore Cristian, che è stato uno dei presidenti, penso che sia stato il presidente con più anni nella nostra Avis, è stato ben 16 anni.
0: Sì, che salutiamo, dai, che salutiamo.
1: Che salutiamo tanto. Praticamente lui ha deciso di passare la mano, perché comunque è diventato papà, certo. E giustamente aveva anche degli impegni diversi da prima, e giustamente ha chiesto chi era disposto a fare il presidente. Io era qualche anno che avevo in mente di provarci, e alla fine ho deciso di mettermi in gioco, e sono felicissimo di essermi messo in gioco, anche perché, attenzione, dico una premessa: l'Avis di Coggiola va avanti, siamo in 11, va avanti perché ci sono 11 persone, certo, che lavorano, certo, tutte, certo, insieme. Io sono il nome in cima e che firmo, ma tutte le manifestazioni, gli eventi che facciamo, è tutto grazie a tutto il gruppo di 11 persone che,
0: certo, certo, che
1: prende del tempo del suo per dedicarlo all'Avis di Coggiola.
0: E noi ringraziamo sempre i consiglieri, perché sono una parte fondamentale dell'Avis. Ma avete fatto, ho letto, il corteo dei laurei, poi come sempre Avis c'ha la musica del,
1: certo,
0: musica, la Santa Messa, insomma le solite, diciamo, cose, certo, che in generale, certo, fanno le Avis. E avete anche inaugurato una panchina, mi sembra.
1: Certamente, abbiamo due panchine, praticamente abbiamo inaugurato due panchine, la panchina del sangue e la panchina del plasma, una rossa e una gialla, con esposto un QR code in ognuna delle panchine, dove ci sono tutti i dettagli, certo, della donazione del, certo, sangue e della donazione del plasma.
0: Prima che ci salutiamo, perché sai, i tempi sono così.
1: Scusa, dimmi. Volevo dirti, le panchine sono state esposte a Portula, però non a Coggiola.
0: A Portula Matrice,
1: dove si è svolto il pranzo.
0: Certo. Ascolta, prima di salutarci, se dovessi scegliere una parola per descrivere la giornata, quale sceglieresti?
1: Nata entusiasmo.
0: Ah, bene.
1: Entusiasmo, perché mio, di tutti i miei consiglieri e di tutte le persone che hanno partecipato, e tutti i vari parroco, forze dell'ordine, sindaci, protezione civile, tutti quelli che ci hanno aiutato, questo qui è entusiasmo vero e proprio.
0: Marco, grazie per essere stato con noi. 60 anni di storia sono importanti, ma soprattutto sono tante persone che hanno scelto di esserci. Complimenti a voi e all'Avis Comunale di Coggiola.
1: Vi ringrazio tanto e spero di sentirci. Un augurio a tutti.
0: Grazie, e da Radio Fabolsangue è tutto. Un saluto a Marco e a tutta Coggiola. E noi ci sentiamo alla prossima. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fabolsangue, sono Marco Vivoli, presidente di Avis di Coggiola, provincia di Biella. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk, ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene delle vene. Nel caso delle varici soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili. Tornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione, e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendo di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio, e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità, la presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità, la sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore, e infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero cresce nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi
3: che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
4: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
5: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
7: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman?
1: I have absolute...
2: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Don't you know? Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. In aula, la Camera in corso, le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale, il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità, ad Oltralpe 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il ministro dell'Istruzione Geoffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas, giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Almanacco del giorno pop
9: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
8: a cura di Alessandro Ferri e
9: Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri in Blu.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, giovedì 8 di ottobre. In redazione Giorgio Fanelli. A Castiglio Fiorentino tornerà la 14ª edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna il 20 di novembre al Teatro Mario Spina. 3 giornate di incontri, testimonianze e dialogo con le scuole per la 14ª edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna Harmony Award dal 19 al 21 novembre per celebrare coraggio, parità e impegno civile. Si è riunito il comitato organizzatore del Premio Internazionale Semplicemente Donna Harmony Award, che quest'anno giunge alla 14ª edizione. La macchina organizzativa è ormai in pieno movimento e tutto è pronto per un programma che si svilupperà su 3 giornate da giovedì 19 a sabato 21 novembre 2026, con un ricco calendario di incontri, testimonianze e momenti di approfondimento dedicati al tema della violenza di genere femminile e del valore della dignità umana e della lotta al bullismo, argomento importante di grande attenzione verso il mondo dei giovani. Chiara Fattai, Premio Internazionale Semplicemente Donna.
1: Al di sopra delle righe, anche quest'anno il parterre è già completato, quindi affronteremo vari argomenti che riguardano il pianeta donna, quindi da donne che hanno subito violenza, ma anche donne che hanno veramente combattuto per arrivare a dei ruoli importantissimi e significativi, quindi mestieri e ruoli che magari nell'immaginario collettivo sono sempre stati immaginati di proprietà degli uomini, e quindi storie, diciamo, in particolar modo tutte positive, perché anche chi ha subito violenza e quindi ha la possibilità di raccontarlo vuol dire che è riuscita a riprendere in mano la propria vita, a dire basta e ad essere anche portatrice di messaggi positivi per coloro che ancora devono uscire da questo tunnel della violenza.
0: Stefania Franceschini, assessore del comune di Castiglio Fiorentino.
2: La cittadinanza e oltre, tante scuole presenti che ogni anno partecipano, le tante persone che ci chiedono di poter prendere parte alla serata al teatro, a noi ci inorgoglisce, ci fa capire che siamo nella strada giusta. Ogni anno il premio cattura l'attenzione e l'interessamento delle persone, proprio perché le tematiche toccate sono sicuramente delle tematiche di grande attualità, e quello che è bello è che comunque sia, pur rimanendo il target sempre quello, riusciamo appunto a calarsi più sempre nel concreto, riuscendo a

0: trovare profili che sono magari i più vari, proprio per far capire quanto le tematiche siano ampie, perché si passa dalla tematica legata alla violenza di genere a quella dell'affermazione, soprattutto vari campi che sono forse retaggio alle volte prettamente maschili, e l'affermazione anche delle donne. Questo credo che sia veramente di esempio, di aiuto alle nuove generazioni, anche per far comprendere che con impegno, con dedizione, ma soprattutto se c'è la volontà di fare, di ottenere, di impegnarsi, poi si riesce a raggiungere i risultati che vogliamo. Quindi il messaggio che dà il premio Semplicemente Donna è un messaggio di speranza, di cambiamento, e soprattutto dobbiamo essere tutti uniti, pronti a lavorare, anche perché si cambi assolutamente la cultura, si arrivi veramente ad una parità di genere che ancora purtroppo non c'è, e quindi il cammino sicuramente ancora sarà lungo, però tutti questi eventi, tutte queste azioni servono appunto a farne parlare. Quindi più se ne parla, più si riesce a comprendere, a capire e a sensibilizzare.
1: Uno, nessuno, 100.000, presentata all'edizione 2026 a Castiglion Fiorentino. L'assessore alla cultura del comune di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lacchi.
2: Sì, abbiamo raggiunto quota 30.000, sono 30.000 i libri che abbiamo raccolto da donazioni pubbliche. L'ultima, proprio questa mattina, l'università, la biblioteca di Firenze ci ha mandato 120 scatoloni di libri, tutti nuovi. Quindi ecco, invaderemo tutte le piazze di Castiglion Fiorentino, divisi per soggetto, quindi ecco, narrativa e tutto il resto, fumetti, libri per ragazzi, saggistica. A corollario di questo ci saranno un sacco di eventi, sia di presentazione libri, di reading e poi degli spettacoli che accompagneranno la due giorni di sabato e domenica 11. La cosa importante che voglio sottolineare è che quest'anno si sono aggiunti come partner e anche patrocinatori della nostra manifestazione l'Università di Siena e l'Accademia della Crusca, che già l'anno scorso c'era. Questo dimostra quanto questa manifestazione sia cresciuta anche come interesse, perché avere una partnership come l'Università di Siena vuol dire avere anche un po' avuto un riconoscimento ufficiale, no? Del mondo della cultura, e credo che sia fondamentale. L'Università di Siena verrà con due professori universitari, quest'anno abbiamo come tema il giallo, perché è l'anniversario della nascita di Agatha Christie, e quindi ecco, ci saranno dei temi affrontati anche dal punto di vista didattico importanti. E poi appunto c'è l'accademico della Crusca che terrà una conferenza sabato mattina, quindi ecco, devo dire che è una cornice davvero interessante. E poi appunto il must, che sono i 30.000 libri venduti a un euro.
1: Stella Menci, Ufficio Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino.
3: Le novità principali saranno una visita all'archivio storico, al fondo antico e all'archivio militare curata da Alberto Polidori, dove ci soffermeremo soprattutto sui libri criminali, appunto legandoci al tema del crime a cui è dedicato quest'anno Nessuno 100.000. Poi altra novità è l'asta del libro prezioso, perché abbiamo ricevuto, oltre donazioni di normali libri, abbiamo ricevuto anche donazioni più prestigiose, quindi di cataloghi d'arte, soprattutto di enciclopedie come la Treccani, che ovviamente non potevamo lasciare a un euro. Altra novità è che ci saranno stand quest'anno dedicato soltanto esclusivamente ai gialli, appunto perché è dedicato ai gialli, quindi abbiamo selezionato i gialli di Agatha Christie, non solo, a cui abbiamo dedicato due o tre tavoli. E poi abbiamo, secondo me, una cosa da sottolineare è la collaborazione con l'Università di Siena, che ci ha dato anche il patrocinio, quindi verrà un professore dell'università e patrocina proprio l'iniziativa, come la Crusca, che è il secondo anno che la patrocina, con la presenza quest'anno di Claudio Giovanardi, che è un linguista famoso che ci parlerà del linguaggio di Pirandello nel teatro.
1: Sabato 10 ottobre Cortona ospiterà il convegno internazionale Francesco senza confini. Cortona, città francescana, incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata alla conoscenza e alla testimonianza dell'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti. L'incontro nasce con l'intento di mettere in relazione la lunga e radicata presenza francescana a Cortona con una realtà che nei secoli ha oltrepassato confini geografici e culturali, portando il messaggio di Francesco d'Assisi in molte parti del mondo. Protagoniste saranno le esperienze e le testimonianze provenienti da terre lontane, per comprendere come il francescanesimo continui a confrontarsi con culture, popoli e situazioni profondamente diverse. La giornata si aprirà alle 10.30 al centro convegni Sant'Agostino con i saluti delle autorità. Seguirà l'intervento introduttivo di fratello Mario Panconi, dedicato al rapporto tra francescanesimo e missionarietà, entrando poi nel vivo delle testimonianze internazionali, parlando delle missioni in Asia. Fratello Paolo Fiasconaro racconterà le esperienze missionarie in Cina e Indonesia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si riapriranno i lavori. Per l'America Latina, fratello Francesco Mori proporrà un inquadramento storico delle missioni dei Cappuccini, seguito dalla testimonianza di fratello Renato Camagni sulle missioni in Brasile. L'esperienza dell'Africa sarà affidata a suor Francesca Federici con una testimonianza sulle missioni in Nigeria, mentre fratello Sergio Cialdi d'Aragona porterà l'attenzione sulla Terra Santa e sulla realtà della custodia francescana. Un itinerario ideale che attraverso Oriente, America Latina, Africa e Terra Santa, mostrando la pluralità delle esperienze missionarie e insieme il filo comune che le unisce alla tradizione francescana. La nostra città, dichiara il sindaco Luciano Meoni, è profondamente segnata dalla presenza francescana e in questa giornata sarà fulcro di una riflessione ampia su ciò che rappresenta oggi il messaggio del santo. Vogliamo ascoltare le esperienze dei missionari e la loro capacità di coniugare i valori del francescanesimo al presente e al futuro. Cortona si conferma luogo di dialogo con una dimensione internazionale. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione promossa da Comune di Cortona, Oleo Accademia Eleiva Cortonensis, Proloco e le associazioni del territorio mette a confronto gli oli extravergini di oliva prodotti nel territorio comunale e ha lo scopo di valorizzare le produzioni. Possono partecipare al concorso solo gli oli d'oliva provenienti dagli oliveti del territorio comunale e le cui olive siano raccolte e lavorate nei frantoi di Cortona. Al concorso partecipano proprietari, comproprietari, affittuari di una superficie, olivicoltori, produttori, confezionatori, si intendono coloro che vendono l'olio di oliva confezionato, etichettato e che abbiano eventuale posizione SIAN con quella legale nel comune di Cortona. Olivicoltori, produttori amatoriali, ovvero coloro che utilizzano l'olio d'oliva ricavato solo per autoconsumo e per i loro familiari. Per quest'ultimi il territorio del comune di Cortona viene suddiviso in 6 ambiti. Il territorio di Farneta, che comprende Farneta, Creti, Ronzano, Fatticciola, Manzano, Monsigliolo, Borgonuovo, Chianacce, Cignano, Montecchio. Il territorio di Centoia, che comprende Centoia, San Lorenzo, Fasciano, Gabbiano, Poggio Martino, Capezzino, Ferretto, il territorio di Terontola con Terontola, Ossaia, San Marco, Pietraia, Riccio Camuscia, territorio di Val di Loreto e Fratta con Mezzavia, Sodo, San Pietro e Ceglielo, Sant'Eusebio, Tavarnelle, San Martino a Bocina, Fratta Santa Caterina, Santa Maria Nuova, territorio di Mercatale con Mercatale, Pierle, Mengaccini, Sorbello, il territorio della montagna cortonese con Cortona, Portole, Casale, Teverina, Torna, Bagnolo, Poggioni, Cantalena, San Pietro d'Ame, Falsano, Adatti, Seano, Pergo, Montanare e Valecchie. La scheda di partecipazione e il regolamento completo si possono scaricare dal sito dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.cdn.comune.cortona.ar.it/public/comune/regolamento/eleiva-cortonensis-2026-pdf. Non c'è altro, vi aspetto per la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Meno 3 all'appuntamento di sabato sera, ore 19.30, quando riprenderà per l'Arezzo il campionato cadetto. L'Arezzo ospiterà la Cremonese, non senza qualche piccolo problema. Intanto mister Bucchi dovrà fare a meno di Iaccarino almeno per un mese. Tra i giocatori nella rosa c'è da trovare il sostituto e non è neanche scontato che mister Bucchi opti per il cambio di modulo. Intanto gli allenamenti proseguono sul sintetico di Castiglion Fiorentino e non è escluso che oggi e domani lo siano gli allenamenti a porte chiuse. Bene, dicevamo del centrocampista Iaccarino, che è ancora convalescente dopo la distorsione al ginocchio rimediata a Verona lo scorso 6 settembre. Per Bucchi le alternative sono due, Viviani o Chierico, ma il 4-3-3 potrebbe lasciare spazio al 4-4-2. In campo potrebbe essere schierato Chierico, impiegato pochissimo finora. mezzala per caratteristiche e regista adatto. Ha comunque piedi e visione di gioco per accollarsi certi compiti tattici. Già l'anno scorso Bucchi, in alcune situazioni di emergenza, lo aveva piazzato davanti alla difesa ricavandone indicazioni tutt'altro che disprezzabili. La scelta del centromediano si intreccia con quella del sistema di gioco in vista della prossima gara. 4-3-3 e 4-4-2 sono le due opzioni, abbiamo detto, sul tavolo. Per quanto riguarda l'allenamento di Castiglio Fiorentino, la squadra ha svolto una seduta incentrata tecnico-tattica, il programma di lavoro si è aperto con una fase di attivazione, successivamente gli Amaranto sono stati impegnati in una partita a tema prima di dedicarsi ad un'esercitazione sui principi collettivi e sull'organizzazione della squadra. La preparazione prosegue oggi, come abbiamo detto, giovedì 8 ottobre con una seduta di allenamento a porte chiuse. Ieri, mercoledì, è stata giornata di Coppa in Serie D, ma anche in Eccellenza. Partiamo dal campionato di Serie D, dove si affrontavano Flaminia, Civita Castellana e Siena. Hanno vinto i bianconeri per 3-0. A distanza di pochi giorni, al Mateini di Terranova Bracciolini si sono rincontrati, guarda caso, ancora una volta, Terranova Traiana, Prato. Questa volta hanno vinto gli ospiti per 3-0. Vi propongo le interviste del dopogara con Mister Dalcanto e con Caon, che ha sbloccato il risultato.
5: Il passaggio del turno era importante, il Prato l'ha fatto 3-0 e soprattutto si è sbloccato Caon, che è un giocatore molto importante nella tua squadra di attaccanti.
6: Sì, sono contento in generale per i ragazzi che hanno giocato un po' meno in questo periodo, hanno fatto tutti quello che dovevano fare, abbiamo vinto una partita che non è mai scontata, anche vedendo i risultati delle altre, qualche big è andata fuori, quindi sono contento, l'abbiamo affrontata in modo serio, ma l'ho detto nel pre-gara, comunque per noi è un obiettivo.
5: Soprattutto anche i ragazzi che sono andati a segno, tre giocatori che di solito non sono dei goleador, no? A parte Caon, che ancora però non si era sbloccato, per cui insomma c'è doppia soddisfazione, credo, no?
6: Sì, ci ha fatto gol, un altro gol, una punta, quindi quello va bene, e poi sono contento e per Baic e soprattutto per Risaliti, perché ho fatto il giocatore, ho fatto anche il capitano, e lo so che insomma il periodo che sta attraversando è difficile, diciamo, per un calciatore del suo livello e per l'importanza che riveste dentro questa squadra qua. Non deve mollare oggi per l'ennesima volta, ma non ne avevo bisogno io della dimostrazione, insomma si è fatto trovare pronto e gratificato dal gol che ha fatto.
5: Senti, diciamo che la squadra, anche quelli che giocano meno, quando vengono chiamati sono sempre concentrati e centrati, cosa che tu spesso e volentieri sottolinei, no? Questo è un grande gruppo che tu gestisci in maniera impeccabile.
6: No, è un grande gruppo, al di là della mia gestione, sono dei ragazzi che tra di loro vanno d'accordo. Se ogni tanto qualcuno si imbastardisce un po' è meglio, io parlo nel timolarsi, non certo. Nel resto è perché quando, come dico sempre la stessa roba, quando ci sono sti filotti qua un po' ce lo mette l'allenatore, un po' è bene che ce lo mettono anche loro, però andiamo avanti tranquilli.
5: Domenica sarà la terza partita in una settimana, partita delicata anche perché è un avversario che il Prato conosce molto bene, perché ha fatto un amichevole, soprattutto anche il passaggio precedente di Coppa Italia.
6: Sì, ma delicate lo sono tutte. Comunque oggi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter cambiare 10 giocatori su 11 della partita scorsa, quindi comunque rimetto parecchi che hanno forze fresche, il problema non ce l'ho.
1: Ancora non si era sbloccato, ha segnato il primo gol del vantaggio, è Caon, ascoltiamolo.
7: Ah, Gianmarco, primo gol, ti sei sbloccato, anche i tifosi lo hanno sottolineato.
8: Sì, no, quando segni per un attaccante è sempre... Io lo dico vitamine, insomma, non sono vitamine, quindi sono contento e finalmente sono riuscito a far gol e sono contento in generale anche per la prestazione della squadra, che va sottolineata. Oggi abbiamo dimostrato il valore della squadra e sono stati bravi tutti, anche gli altri attaccanti. Barra oggi è stato sfortunato qualche palo, però girerà tutti, prima o poi sono convinto che gira tutti.
7: Un bel risultato, 3-0 rotondo, hanno giocato un po' tutti i tuoi compagni, c'è grande soddisfazione per il passaggio del turno.
8: Sì, noi sappiamo che la Coppa è come il campionato, cioè la giochiamo per vincere, quindi sono stati bravi tutti, chi ha giocato, chi è entrato, abbiamo dimostrato la forza del gruppo, della squadra, perché oggettivamente siamo una squadra forte, non ci sono titolari, siamo tutti sullo stesso livello e bravi tutti.
1: Il Siena in trasferta batte la Flaminia per 3-0 e accede ai sedicesimi di Coppa Italia. In gol Andolfi, Rossetti e Conti. Debutto invece per il portiere Santino Perrone. Ascoltiamo le sue parole.
9: Siete poco concluso Flaminia-Siena, gara di Coppa Italia. La Robur ha battuto la Flaminia per 3-0. Una bella partita anche per Santino Perrone al debutto in maglia bianconera. Com'è andata, Santino?
10: È andata bene. Purtroppo abbiamo calciatori forti tanti in la rosa e abbiamo venuto a fare il massimo di noi e ha uscito bene.
9: Un giudizio sulla tua prestazione: hai avuto poco da fare tranne nel finale. Proprio qui hai fatto una bella parata deviando in calcio d'angolo.
10: Sì, ho fatto una bella parata, ma mi hanno calciato una sola volta in porta. Abbiamo avuto una difesa troppo forte e non mi hanno arrivato manco in porta.
9: Come si stai trovando nel Siena?
10: No, mi trovo troppo bene. La rosa, le staff, la gente mi hanno trattato sempre bene.
9: E il Dibu quando è arrivato come soprannome?
10: La verità non lo so. Mi sa che la prima settimana, quando abbiamo fatto partitelle e tutto questo, è arrivato il Dibu.
9: Invece come sei arrivato te dall'Argentina all'Italia?
10: Io la prima volta ho venuto con 15 anni alla Regina. Dopo sono tornato all'Argentina perché era troppo piccolo, era un casino con fare documenti. È stato un anno e mezzo a Olbia e adesso sono arrivato qua al Siena.
9: E adesso si cerca di insidiare Michelin,
10: No, con Michelin c'ho un troppo buon rapporto e siamo tutti e due forti e stiamo bene tutti e due.
9: Domenica Progresso, quella dopo Ternana, in trasferta dove il Siena ancora non ha vinto, serve fare punti là.
10: Certo, serve non solo là, serve fare punti sempre e noi quello è lo che vogliamo ogni partita.
1: Adesso ci occupiamo delle partite giocate in eccellenza per quello che riguarda la Coppa Italia. Una partita di Coppa è stata rinviata, quella fra l'Astrigiano e Montespertoli, che si sarebbe dovuta giocare ieri sera alle 21 e dicevamo è stata rinviata da data da stabilire causa allerta arancione emanata dal comune di Lastra Assigna. Allo Stadio delle Fonti di Monte Sansovino si giocava Sansovino-Antella. Il tempo regolamentare è terminato 0-0, sono stati necessari quindi i calci di rigore. La Sansovino ha superato l'Antella per 4-3. Il Figline supera 2-0 invece la Baldaccio Bruni grazie ad un gol di Rufini ed una autorete sfortunata di Beretti e approda ai quarti di finale di Coppa. Il Valentino Mazzola invece batte per 6-1 il Poggi Bonzi e avanza in Coppa. Le reti dei padroni di casa a firma di Boamed, Baroni, Rosselli, Corcione, Campetelli e Ronchi. In gol per gli ospiti del Poggi Bonzi, Lepri.
11: Mister Pezzatini, mister, quest'oggi abbiamo giocato questo ottavo di finale in Coppa e direi che meglio di così non poteva andare, un 6-1 finale che ci fa avanzare il turno contro il Poggi Bonzi.
12: Sì, al di là del punteggio che è anche troppo, diciamo così, nelle proporzioni grande, non c'è assolutamente questo divario tra le due squadre, non c'è stato un campo, oggi ci è andato tutto bene, quello che non è andato bene domenica nelle conclusioni, nelle finalizzazioni, però devo dire che sto vedendo una squadra in progresso da diversi giorni, cresce la condizione fisica. Oggi era un test in cui ho dato minutaggio a tanti giocatori che fino a questo momento erano subentrati o comunque avevano giocato titolari meno di altri, e per un allenatore avere queste risposte dal gruppo è una cosa importantissima.
11: Senti, ormai ci conosciamo, non facciamo mai un punto su un singolo giocatore, però quest'oggi mi sento in dovere anche di chiederti la scelta di Lapo Vadi dall'inizio, un ragazzo del 2009 che ti hai avuto in squadra sin dall'inizio della preparazione, che credo quest'oggi ti abbia lasciato molto soddisfatto.
12: Gli faccio complimenti, se lo meritava, è un ragazzo che non lo scopro certo io, che fin da piccolo ha avuto una carriera importante, però insomma oggi ha avuto un impatto bello con la categoria, aveva già esordito però il finale contro l'Asta Taverne, però oggi veramente è stato veramente bravo. Non mi piace fare i complimenti ai singoli, però Lapo è un prodotto che ha creduto nel Mazzola, è rimasto qui e mi ha fatto piacere la prestazione che ha fatto, se l'è meritata, non gli ho regalato niente.
11: Mi voglio ricollegare alle ultime parole dette in conferenza dopo Poggi Bonzi, la delusione ovviamente era palpabile, quest'oggi c'è stata quella reazione che ti aspettavi, quindi diciamo insomma quel gol mancato nel finale si è rivisto quest'oggi per ripartire alla grande.
12: Io credo che la squadra non abbia bisogno di reagire. Io penso che la squadra abbia bisogno di fare punti e risalire la classifica, perché siamo partiti con l'handicap delle prime due giornate, quindi abbiamo bisogno solamente di fare punti. A volte si può giocare anche peggio, difendersi meglio, essere un pochino più concreti e fare punti. Noi abbiamo bisogno di questo fin da domenica prossima.
11: Ecco, appunto, punti che vogliamo andarci a prendere a Cassina.
12: Normale, noi ce li vogliamo prendere sempre, su tutti i campi, anche se sappiamo che Cassina non è, diciamo, la partita più banale e più facile di questo girone, però io credo che bisogna che sia fatto un inciso su questa eccellenza, perché quando giochi contro Poggi Monzi, Collegiana, Filline, San Giovanni, San Sovino, parlo di piazze, insomma, penso che questa sia una delle eccellenze più toste degli ultimi 10-15 anni, quindi ci vuole un po' calma, un po' di pazienza sul lavoro e vedere anche ciò che viene costruito.
1: L'Ideal Club Incisa ha ufficialmente comunicato che dopo la separazione con Mister Martelloni il nuovo allenatore è Giorgio Garozzo. Anche la Settignanese, con un comunicato ufficiale, annuncia il divorzio da Mister Leonardo Zecchi. Al suo posto il principale candidato sembra essere Rosario Selvaggio. Bene, in chiusura vi ribadisco i risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza in gara unica. Figline batte Baldaccio Bruni 2-0, Sansovino 4, Antella 3 dopo i calci di rigore, Valentino Mazzola 6, Poggi Monzi 1, Mobiliari Ponzacco 1, Belvedere 4, Zenit Prato 1, Real Cerretese 0, Viareggio 1, Pietrasanta 0, Fucecchio 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Lastrigiana Montespertoli rinviata, si doveva giocare ieri sera, rinviata per maltempo. Vi do il tabellone dei prossimi incontri. Si giocheranno mercoledì 11 novembre, quindi i quarti di finale. Fucecchio, Viareggio, Belvedere, Zenit Prato, Sansovino, Figline, Lastrigiana o Montespertoli, Valentino Mazzola Siena. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
1: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civili a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini. Ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Abbiamo il dovere di conoscere la verità. Così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Eli Sharabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Sar, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea Uno Studio.
0: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Maria Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Maria Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, Linea Allo Studio.
0: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15 all'incontro. Sarà presente anche il ministro dell'istruzione superiore e della ricerca Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, Linea Allo Studio.
0: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
6: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, Linea Allo Studio.
0: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordo ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: sessione delle 14 l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
1: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale. E la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto salto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: A Kramatorsk, in Ucraina, si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev, un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Due tragedie sul lavoro. Oggi si registrano una in provincia di Avellino, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine, Papa Leone nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

notizie anche in questo giovedì pomeriggio 8 ottobre con le classifiche. L'appuntamento di oggi dedicato alla chart ufficiale di Inblu 2000 con tutte le canzoni più programmate degli ultimi 7 giorni della radio che stai ascoltando. Ci stai seguendo magari dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 oppure anche dall'app Play 2000 o dal sito play2000.it. Saluto il nostro chartman. Quando arrivano le classifiche c'è lui, il nostro Sabino D'Alessandro, fino alle 15 insieme. Iniziamo dicendovi subito che ci sono 4 nuove entrate questa settimana. La prima la incontreremo tra poco. Alla numero 20 scendono i Rolling Stones con Jealous Lover, mentre al numero 19 abbiamo il cantautore americano Alex Warren, che si prepara anche per un'estate molto molto fitta di impegni, quella del prossimo anno, tra cui anche l'annuncio che è stato fatto di una nuova tappa ad esempio a Parigi martedì 13 luglio 2027 nell'ambito di questo nuovo concerto off track. E tra l'altro Finding More Family on the Road Tour si chiamerà così il nuovo tour di Alex Warren. Prevendite già aperte per questa data a Paris, stesso giorno e stessa ora, è tutto iniziato il 1 ottobre, non solo per le prevendite abituali anche nel nostro paese, vendita generale che è scattata invece alle 10 dello scorso 2 ottobre. Se andrete a Parigi, beati voi, se andrete ovviamente al concerto di Alex Warren, fateci sapere. La numero 19 è la sua new entry nella chart di Inblu 2000.

Smeraldo, questo è il titolo della nuova di Alex Warren, numero 19, new entry nella classifica di Blue 2000. Dove scende alla 18 Miss Italia di Dito nella Piaga, altra new entry, la incontriamo subito. Alla numero 17 c'è Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, numero 16 in discesa questa settimana. Vi ricordo alle 17 abbiamo ascoltato prima Cesare Cremonini, New Entry con Paparazzi, ma non è la più alta nuova entrata. Alla numero 15 scende anche Ligabue con Qualcosa per te, numero 14 invece per Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che tra poco ascolteremo con Goya. E lo ricordiamo, 9 ottobre la data dell'uscita di questo nuovo album, collaborazione insieme per Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni estemporanee hanno scritto e registrato un album di 23 tracce inedite insieme, con questa bonus track nel doppio vinile. Motivazione e obiettivo che non sono altro che quelli di stare in studio praticamente assieme, affilare le proprie armi in qualche modo per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano. Quindi siamo curiosi di ascoltarli a partire da domani con questo nuovo album. Fabri Fibra, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari, e alla numero 14 in discesa con Goya. Cosa

0: dividerà.
1: Tanto dispiaciuto il nostro Sabino D'Alessandro, che è regia, che questa settimana sono in discesa Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli alla numero 13. Non dire il contrario perché ti ho sentito fuori diretta. Allora, parliamo di un album, davvero un grande ritorno al rock puro e un'altra nuova entrata che incontriamo alla 12. Parliamo dei Nothing But Thieves, con le suggestioni elettroniche che hanno accompagnato il precedente album Dead Club City, album del 2023, che aveva portato per la prima volta la band in vetta alla classifica nel Regno Unito. Questo nuovo lavoro in studio guarda al futuro e anche alle origini, senza rinunciare alla ricerca, ma soprattutto restituisce a tutti noi il suono del palco. Già lo scorso 25 settembre è uscito questo quinto album della band guidata da Connor Mason. Arriva dopo la celebrazione dei primi 10 anni di carriera con meno sovrastruttura elettronica, lo dicevamo, rispetto all'album precedente, cosa che ha gradito molto anche la critica, che ha apprezzato soprattutto questo singolo di lancio, A Different Kind of Happiness, che è la new entry che troviamo alla numero 12 tra le canzoni più programmate della settimana qui su Blue 2000 nella nostra vostra classifica di questo pomeriggio di giovedì.

bella, era la numero 12, new entry qui su Blue 2000 nella nostra classifica Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, puro rock. Alla 11 abbiamo in discesa Safe con Parlare d'amore, che fa il paio con la posizione numero 10, che poi è la più alta new entry di questa settimana, dove ritroviamo lo stesso Safe insieme a Biagio Antonacci, direttamente dall'ultimo lavoro di Biagio, che si intitola Mustang, la loro collaborazione Spiritual Air.

questo stile un po' gitano, allegro, divertente, che ha imbroccato il viaggio Antonacci negli ultimi anni, continua anche in questo album e soprattutto nel singolo più alta nuova entrata, numero 10 nella classifica di Blue 2000 insieme a Saif dal titolo Spirituale. La numero 9 è anche lui cambio di rotta in questo nuovo album della sua carriera, parliamo di Leon Bridges, con sonorità molto più coinvolgenti e allegre. Questa è Talk It Over in salita.

Sito per davvero trascinante la canzone di Leon Bridges che abbiamo incontrato la numero 9 in salita, top 10 ufficialmente aperta per quanto riguarda la classifica di Blue 2000 dei nostri programmati, più programmati nell'arco degli ultimi 7 giorni. Al numero 8 un duetto che sale rispetto a 7 giorni fa, quello tra Karol G e Bruno Mars con la loro romantica Still. Karol G forse non tutti la conoscono perché insomma in Italia è esploso il fenomeno Karol G soltanto negli ultimi anni. Lei si chiama in realtà Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice colombiana considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap. Ha ricevuto 16 candidature ai Latin Grammy Awards vincendo 5 premi ed è stata candidata anche per 2 Grammy Awards vincendone uno. È stata premiata anche al Billboard Women in Music con un premio speciale anche durante la sezione di Billboard della musica latina. Le sue opere hanno battuto 5 Guinness World Record.

insomma, ne ha ottenuto i successi Karol G e ha ottenuto un successo commerciale soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Con i suoi singoli ci accompagna soprattutto da qualche estate anche nel nostro paese e adesso è ritornata in duetto alla numero 8 in salita insieme a Bruno Mars. Questa è Still.

ballad romantica nello stile di Bruno Mars e Karol G insieme con Still inserita alla numero 8. La classifica di Blu 2000 con un'Olivia protagonista, ma non è l'unica della top 10. Lei è Olivia Rodrigo alla 7.

Stupid Song, la canzone in salita è quella di Olivia Rodrigo alla numero 7 questa settimana, numero 6 per un altro grande protagonista che continua a salire con la sua canzone. Settimana scorsa era sceso, ma devo dire che passaggi radiofonici sono veramente tanti per una delle belle canzoni romantiche di Sombra con My Buddy's in Ready, che guadagna posizioni ed arriva alla numero 6 in salita questa settimana. Numero 5 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, la nuova di Elisa. Il titolo ormai lo conosciamo tutti, è Kintsugi.

adesso si capiscono tante cose rispetto al testo di questa canzone, di una rottura, no? Quando ci si separa, la fine di una relazione, stessa cosa che è capitata a Elisa proprio nelle ultime settimane. Lei ha risposto ai suoi fan: grazie per la delicatezza con cui non mi chiedete della mia vita privata. Elisa Kintsugi alla 5, alla 4 invece c'è Sienna Spyro. In my head.

Senna Spyro, grandissima voce, Great Expectation, in salita questa settimana direttamente alla numero 4. Inarrestabili invece Emma e Fabri Fibra, che ritornano con la loro antidroga a salire addirittura in top 3 alla numero 3 oggi. Mentre nella classifica di Blue 2000 ascoltiamo insieme l'ex numero 1, quindi qualcosa è cambiato in vetta, rimane comunque lì al vertice Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

Musica raffinatissima per Olivia Dean con la sua Baby Steps, che la scorsa settimana sventava al numero uno come canzone più programmata della nostra classifica di Blue 2000. Sale di tante posizioni oggi e raggiunge la vetta invece Ernia, questa è la sua dedica numero uno.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed è questa la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato oggi pomeriggio. Vi ricordo anche le quattro new entry. Alla numero 19 c'era Alex Warren con Emerald Eyes, mentre il numero 17 Cesare Cremonini con Paparazzi. New entry anche alla 12 Nothing But Thieves con Different Kind of Happiness, e poi numero 10 la più alta new entry di Biagio Antonacci e Saif con Spiritualè. E noi con lo Spiritualè, con lo spirito giusto, affrontiamo questo pomeriggio insieme, ricordandovi che poi nel weekend ci sarà il riassunto della settimana con tutte le classifiche musicali di questi giorni. L'appuntamento per sabato dalle 14 alle 15, replica anche la domenica a partire dalle ore 21 con tutte le canzoni che avete perso durante l'arco di queste giornate dalle 14 alle 15 insieme. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, tutti voi per averci scritto, commentato, ovviamente amato anche le nostre canzoni, e tra poco noi ci risentiamo dopo l'informazione, quella delle 15, grazie alla nostra redazione. Ritorneremo con l'ennesimo appuntamento con le parole di Blu 2000, in cui parleremo anche di progetti molto interessanti per il sociale, ma parleremo anche di tanta musica, a cominciare da eventi live in giro per il nostro paese. A proposito, ce li potete segnalare attivamente anche voi nella vostra zona attraverso la posta elettronica. Vi aspettiamo con i vostri messaggi a diretta@radioinblu.it. Beh, chiudiamo con un grande classico dei classici, ripetuto, riarrangiato, coverizzato in tutto il mondo, 1979, questa storica di Umberto Tozzi e Gloria, e va a chiudere le classifiche di oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Russo al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti.
2: L'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
1: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti, innalzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia del Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV 2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia per la prossima ora e mezza in questo giovedì 8 ottobre 2026. Ricordiamo tutte le nostre coordinate e contatti, ovviamente i benvenuti con i vostri messaggi siete voi, raccontatemi un po' il vostro pomeriggio a diretta e radioinblu.it e naturalmente ci seguite dal DAB, canale digitale terrestre 728, e poi vi ricordo di scaricare l'app Play 2000 per seguirci in streaming, recuperare tutti i nostri contenuti anche in podcast e poi anche andare sul sito play2000.it. Tu guarda che ritrovo. Come va il torcicollo, caro Sabino? I mali di stagione anch'io. La cervicale che non mi abbandona da settimane e con questi sbalzi di temperatura. Poi non so tu su quali treni vai abitualmente per raggiungere il posto di lavoro, però dalle mie parti c'è ancora l'aria condizionata sparata proprio a livelli esagerati. E per quello, altro che cervicale.

Ivano Fossati su In Blu 2000, buon pomeriggio. Allora, mancano pochi giorni davvero, sabato 10 a partire dalle 21, e qui parliamo di live. Le luci del Teatro Sociale di Luino si accenderanno per ospitare questa terza edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, ragazzi. Quindi si torna indietro nel tempo, la memoria musicale con la Compagnia delle Note. Tra i momenti più importanti anche la presentazione della sigla ufficiale Luino ti ama, un brano delicato, coinvolgente, pensato come omaggio in musica alla città, in grado anche di conquistare gli ascoltatori più giovani. A interpretarlo sarà Elisabetta Viviani. Te la ricordi, Sabina, Elisabetta Viviani? No, forse eri troppo giovane. Ricoprirà anche il ruolo di conduttrice della serata, e poi sul palco si alterneranno complessi storici, gruppi storici come Dick Dick, Cugini di Campagna, affiancati da Don Bachi, Mal, Tiziana Rivale, insomma, proprio quelli d'antan, diciamo così, di una volta. Ovviamente una serata molto attesa per gli amici di Luino e dintorni, che non vedono l'ora di apprezzare la bella musica degli anni 60, 70 e 80. Di diverso tipo e tono l'autunno musicale che invece vi segnala a Padova, a Palazzo San Bonifacio, al via questa sesta edizione della rassegna nel centro di Padova. È una rassegna concertistica della Fondazione Omizzolo Peruzzi, che torna nel suggestivo salotto musicale appunto di Palazzo San Bonifacio. Quindi anche quest'anno questo edificio del 400 restaurato, dove ha sede la piccola sala concerti, ospita la manifestazione, ma dentro c'è anche l'archivio, la biblioteca, il museo con manoscritti, strumenti musicali, libri, quadri d'epoca, foto d'epoca, mobili, oggetti appartenuti ai fondatori. E inaugurata nel novembre 2021, questa sala ospita regolarmente questi concerti, colloqui anche su argomenti musicali, le presentazioni e gli incontri culturali che coinvolgono un pubblico sempre più numeroso e attento e partecipe, quello ovviamente di Padova. Ci sono le coordinate ovviamente per raggiungere anche la vendita online sul sito per questi appuntamenti musicali. Andate su www.fondazioneomizzoloperuzzi.it, dove trovate appunto tutte le info del caso. E questi sono soltanto alcuni appuntamenti live da qui ai prossimi giorni.

le parole di Blue 2000 LP con Don't Stop. Allora, noi al nord siamo molto fortunati perché insomma prevista pioggia anche per questa sera, però durante la prossima notte, tra l'8 e il 9 ottobre per l'appunto, arrivano le draconidi dalle vostre parti, magari si vedranno in maniera limpida. Ne parliamo tra poco.

poche ore ci saranno le draconidi, queste meteore di ottobre per eccellenza, e bisognerebbe esprimere un desiderio, un po' come le stelle cadenti, no? Esatto. Quest'anno saranno particolarmente favorevoli all'osservazione, visto il maltempo credo di no, però la quasi assenza del disturbo lunare, tutti pronti con questa lista dei desideri, se ancora ci credete, nella notte tra questa notte e quella che arriva il giorno dopo, come spiega lo sciame, gli esperti come spiegano appunto, prende il nome dalla costellazione settentrionale del drago, da cui sembrano irradiarsi, ed è causato dalla terra che passa attraverso questi detriti del Giacobini Zinner, ampio circa 1,9 chilometri e attivo dal 6 al 16 ottobre questo sciame. Il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per tutta la notte, quindi raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte al termine del crepuscolo di questa sera. La notte tra questa sera e domani, quella di picco, sarà molto favorevole all'osservazione, sia perché la luna porterà disturbo solamente nelle ore che precedono l'alba, e sia perché il maggior numero di queste meteore, di queste draconidi, è atteso appunto nelle ore notturne. Potrebbe ripetersi lo spettacolo? Beh, l'abbiamo chiesto a quelli che se ne intendono di astronomia, non ne hanno la certezza, perché le stelle cadenti sono sempre un po' imprevedibili. Certo che questo è uno sciame di meteore tra le più lenti in assoluto, tra quelle conosciute, e che un cielo completamente buio aiuta molto a vedere, quindi come sempre meglio allontanarsi, come raccomandano tutti, dall'inquinamento luminoso delle città alla ricerca di spazi veramente bui. E noi ritorniamo alla musica, alla lista dei desideri a questo punto per tutti i fan, in questo caso di Ultimo, è ricca di canzoni, come ad esempio la sua nuova dal titolo Tutto.

0: James Blunt, il disco in blu 2000 è il suo, per tutta questa settimana lo ascolteremo. Adesso ascoltiamo la voce di Claudia Bianchi, con noi la manager di Fondazione Lab 00, responsabile anche di campagne di raccolta fondi per queste belle iniziative di sorrisosospeso.org. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Allora,
1: è un piacere,
0: Claudia,
1: essere qui.
0: È un piacere anche per noi risentirvi, ma ricordiamo per i nuovi ascoltatori cos'è sorrisosospeso.org.
1: Molto volentieri. Da circa un anno e mezzo noi di Fondazione Lab 00 ETS abbiamo scelto fondamentalmente di destinare un progetto ai più giovani, bambini e adolescenti, e di combattere quella che è un po' la povertà relazionale, sociale, che affligge questo target, e in particolar modo le famiglie con appunto bambini e adolescenti che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. Cosa facciamo? Nei fatti noi recuperiamo, in una logica di circolarità, le esperienze culturali, per esempio possibilità di vedere spettacoli teatrali, partecipare alla visione di spettacoli al cinema, vedere concerti negli stadi, partite sportive, visite ai musei, agli acquari, e li mettiamo a disposizione di queste famiglie per poter garantire e favorire l'accesso a questo tipo di esperienze, appunto, dei ragazzi che non possono appunto permetterselo e non hanno occasioni per fruire di queste opportunità.
0: E all'interno di queste belle iniziative si unisce anche il sostegno che date a Medicinema Italia ETS con un'attività che è quella di cineterapia per i minori.
1: Assolutamente sì, abbiamo conosciuto da un anno circa Medicinema Italia e abbiamo trovato delle affinità importanti, no, rispetto agli obiettivi che raccontavo poco fa, e che ci hanno portato ad attuare tra le varie partnership anche questa collaborazione, che consiste proprio nel garantire ai giovani ospedalizzati o che hanno avuto cure presso centri appunto ospedalieri, e anche ragazzi di famiglie in difficoltà appunto economica e sociale nelle zone degli ospedali, dei centri in cui Medicinema opera, la possibilità di partecipare a delle visioni condivise di film in programmazione nelle sale cinematografiche nazionali, con un obiettivo specifico di supporto alla terapia. Infatti parliamo di cineterapia, ovvero della possibilità di integrare questo protocollo di visione condivisa per favorire il benessere emotivo e quindi anche potenziare l'efficacia delle cure dei pazienti ospedalizzati, e di prevenzione invece di coloro che non sono fortunatamente ospedalizzati ma che hanno la possibilità di fare questa esperienza di comunità.
0: Questa cineterapia si è svolta anche con una proiezione, tra l'altro lo scorso mese di settembre, la prima di questa nuova stagione, il 24, all'ospedale Niguarda.
1: Sì, esattamente. Noi grazie alla raccolta fondi che gestiamo quotidianamente, alimentiamo la possibilità di visione in diversi centri ospedalieri, in primis appunto il centro di Niguarda a Milano, e in quell'occasione sono intervenuti una settantina appunto di persone, no? di bambini, sì, accompagnati dai propri genitori, adolescenti, che hanno potuto vedere Greta e le favole vere. Tra l'altro un film molto coerente anche con i temi di sostenibilità e anche di importanza del servizio assistenziale territoriale per i giovani e per le loro famiglie.
0: Ecco. Esatto, un film, per chi volesse recuperarlo anche per guardarlo, non so, in famiglia in futuro, di Berardo Carboni, c'è Sara Cioc e Raul Bova tra i protagonisti.
1: Esattamente,
0: così abbiamo segnalato anche il film. Ci sono altre proiezioni in arrivo, ad esempio anche in questo mese di ottobre?
1: Allora sì, continueranno sia nel mese di ottobre ma anche di novembre, e poi c'è la volontà di allargare questa opportunità anche in altri centri d'Italia come per esempio Roma, e di seguire affiancando Medicinema nelle opportunità di visione e altre inaugurazioni di sale sul territorio nazionale, quindi assolutamente sì.
0: E adesso ti chiedo, come Fondazione Lab ETS ma anche come sorrisosospeso.org, se ci sono delle iniziative all'orizzonte di altro tipo, simili ma di altro tipo, ecco.
1: Ma allora, noi come fondazione stiamo lavorando molto anche con un altro progetto che esiste dal 2021, si chiama Tempo Sospeso, che si collega sempre a un concetto di cura, ed è il servizio che ci permette di recuperare il tempo non allocato dei medici, dei professionisti della salute, e di offrire visite mediche specialistiche ed esami diagnostici a titolo gratuito, ovviamente, a donne e bambini di famiglie in difficoltà sociale ed economica. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione collaborazione con Welcome e Banca delle Visite su tutto il territorio nazionale, e ad oggi siamo molto orgogliosi del risultato che ci ha portato a donare quasi 9.000 visite ed esami diagnostici in più di 17 regioni, raggiungendo circa 395 comuni. Questo significa poter contrastare la rinuncia alle cure, che purtroppo spesso riguarda le persone che vivono condizioni di fragilità economica e sociale, anche temporanea, per dire.
0: È vero, è vero. Allora, c'è un modo per sostenervi, quindi anche seguire le vostre iniziative, un sito internet che ci vuoi dare oggi pomeriggio, Claudia?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro sito che si chiama fondazionelab00.it, all'interno del quale ci sono le pagine dei nostri tre progetti, spesasospesa.org, temposospeso.org e sorrisosospeso.org. Accedendo al nostro sito o seguendo in tempo reale le nostre iniziative sulle equivalenti pagine social, è possibile donare e continuare ad alimentare queste opportunità per le famiglie sul territorio nazionale che seguiamo con cura e volontà di affiancarle nel tempo, ecco.
0: E poi anche il sostegno che date a queste famiglie è ricompensato sicuramente con la loro gratitudine, ne avrete tanta in cambio.
1: Allora, innanzitutto con la loro gratitudine sicuramente, ma anche con la possibilità che noi forniamo con questi aiuti di reintegrarsi in società. L'obiettivo di questi servizi e l'accompagnamento che questi servizi offrono è proprio funzionale a far sì che queste persone possano ritornare ad avere una propria autonomia, un'autonomia nel fare la spesa, un'autonomia nel prendersi cura dei propri figli e della propria salute, e un'autonomia nel poter vivere delle esperienze sociali che favoriscano appunto la loro integrazione in società.
0: Bellissimo.
1: E il loro benessere.
0: Bellissimo davvero quello che fate. Claudia, io ti ringrazio, quindi andate tutti sul sito, sui social che Claudia Bianchi ci ha segnalato da Fondazione Lab 00 ETS in questo pomeriggio. Grazie mille Claudia, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, a questo punto lo facciamo alle 15.42 quasi di questo giovedì 8 ottobre con Sabino D'Alessandro in regia, lo facciamo anche in musica, stiamo insieme fino alle 16.30, tra poco parleremo anche di altri argomenti che hanno a che fare con la grande musica dei Queen, ma subito Waste My Tears, la nuova di James Arthur.

tante rock band italiane che funzionano in Negramaro, ovvero Io Non Lascio Traccia, le abbiamo recuperate dal 2011. Allora, parliamo di un'altra grande storica band, quella dei Queen, esce proprio al cinema in questa giornata e rivive in 4K fino al prossimo 11 ottobre, pochi giorni, troppo pochi secondo me per questo straordinario concerto che viene riproposto al cinema, un epico live, un live storico, Budapest, luglio 1986, quando l'Europa era ancora divisa in due. Per la prima volta una band occidentale, appunto i Queen, si esibivano oltre la cortina di ferro. 40 anni dopo, questo concerto epico rivive appunto al cinema fino all'11 ottobre prossimo, anche nelle nostre sale italiane, un live importante non solo per la sua portata storica e rivoluzionaria, oltre agli 80.000 spettatori allo stadio, altri quasi 50.000, pensate, si appostarono fuori per riuscire ad ascoltare. Fu anche l'ultima esibizione filmata della band al completo, quindi un reperto storico da rivivere al cinema, questo Queen Budapest, che vale veramente la pena rivedere e riascoltare, soprattutto nel magico suono e nel video restaurato in 4K al cinema proprio in questi giorni. Recuperiamolo tutti. La grande musica ritorna anche con i Maroon 5.

mentre imperversa il maltempo sul nostro paese, soprattutto al centro nord, ma ne parlerà a breve anche la redazione nelle news, noi vi ricordiamo che l'opportunità di restare con noi alle parole fino alle 16.30 è ghiotta, anche perché parleremo di tante belle primizie musicali, ma soprattutto anche di incontri musicali tra i cantanti e i loro fan, soprattutto attraverso i social. Ormai ci si scambiano messaggi, si comunicano le date di uscita dei singoli e forse c'è qualcosa che bolle in pentola anche per Angelina Mango. Ne parleremo appunto nell'ultima mezz'ora insieme tra poco, dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo anche la mail per raggiungerci, diretta @radioinblu.it. Che ne dite di ritornare insieme agli anni 80? Lo facciamo con Zucchero, questa è Donne.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i temori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, così ha commentato la premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. Due morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma. Un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel Napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel Giulianese, con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.

Scatta la seconda parte delle parole di Blue 2000 per questo giovedì 8 ottobre, inaugurata alla grande con uno degli ultimi singoli dall'ultimo album di Ariana Grande, dal titolo Petal. E come una sorta di fiore sfogliamo, diciamo, una margherita o comunque un petalo di una rosa, di un fiore, per sfogliare e soprattutto raccontarvi varie notizie che abbiamo pescato dal web, notizie musicali ovviamente che sono le protagoniste dell'ultima mezz'ora, lo sapete, delle parole di Blue 2000. E ci sono storie che affascinano i fan, li fanno in qualche modo sognare, di due cantanti, di due donne della musica italiana. Da una parte Angelina Mango e dall'altra ve lo dico tra poco. Intanto è bastato questo post di Angelina Mango per accendere appunto la curiosità di tutti i fan, perché lei ha postato una serie di foto che parte con uno scatto allo specchio ma che in realtà nasconde molto di più, e a svelarlo è stata lei stessa praticamente. Lei ha scritto: faccio troppi mirror selfie però faccio anche tante canzoni. Quindi questo commento, unito ad alcune foto in studio su Instagram, ha fatto pensare ai più che lei effettivamente sta lavorando in questo momento a nuova musica, probabilmente, quindi lo scopriremo presto. Dall'altra i fan sognano, grazie ai paesaggi e soprattutto alle foto che pubblica dal Giappone, Gaia, perché dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni musicali, Gaia si è ritagliata questo piccolo angolo di paradiso, un piccolo stop prima di tornare a far emozionare e scatenare i fan, e per questo si è concesso un bel viaggio di relax in Giappone, raccontato dalle fotografie ovviamente sui social, dalle foto col tradizionale kimono, tra l'altro foto bellissima quella che ha scattato di lei vestita col kimono, alla visita dei luoghi iconici, semplicemente scrivendo grazie Giappone nella descrizione dello stesso post. Quindi due storie completamente differenti ma che fanno sognare i fan e che mettono al centro anche la musica italiana. Ritorniamo appunto alla musica italiana, in questo caso Antonella Ruggero e Timoria insieme con

Si intitola Slow Dance for a Minute, il nuovo singolo dei Giant Rooks, protagonisti qui su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio. Tanta musica, tanti protagonisti anche dal passato che avrebbero fatto gli 80 anni tondi tondi dalla nascita il prossimo anno, e parliamo del grandissimo David Bowie che nel 2027 avrebbe compiuto appunto 80 anni, ricorrenza che ovviamente non può passare inosservata, anzi si festeggia già in questo anno 2026. David Bowie per questo programma internazionale di eventi sarà l'assoluto protagonista, ricorrenza celebrata per i suoi 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo anno. Si chiama Bowie 80, questo programma molto ricco di nuove uscite, collaborazioni ed esperienze dedicate all'eredità artistica e della musica e della cultura contemporanea. Le iniziative, partite ufficialmente lo scorso 5 ottobre, continueranno per tutto il 2027 con molti progetti ancora da svelare. Certo, ve lo dico, dovete farvi un bel viaggetto magari in America per poter guardare tutto, però si parte con una collaborazione con Nordstrom che allestirà tre spazi immersivi nei grandi magazzini di Seattle, New York e Chicago, dove saranno disponibili collezioni in edizione limitata ispirate proprio a David Bowie. Altre marche, altre collezioni si stanno dando da fare. Anche la Rock and Roll of Fame di Cleveland parteciperà a queste celebrazioni per Bowie con un pop-up dedicato, attività per i fan e anche una mostra fotografica che includerà le immagini mai esposte prima. Di immagini ancora si parla, di fotografia, sarà al centro di Strange Fascination questa mostra della Morrison Hotel Gallery in programma a febbraio nella Grande Mela, e anche West Hollywood, che riunirà foto, celebre e materiali inediti che arrivano dagli archivi della galleria e del David Bowie Estate. Il progetto ripercorrerà poi sei differenti epoche dell'artista, metterà in evidenza le sue trasformazioni continue, e non per altro David Bowie è diventata anche un'icona di stile tra musica, moda, arte e cultura. Tra le iniziative più ambiziose figura invece Bowie Breaking Glass, spettacolo sinfonico che unirà il dialogo e le registrazioni originali di Bowie, la sua voce, con l'universo musicale di Philip Glass attraverso cantanti, musicisti e orchestra. La produzione debutterà a Copenaghen nella primavera del prossimo anno. E poi continueranno anche le esperienze immersive di David Bowie You Are Not Alone, già presentata a Londra, con altre iniziative itineranti che porteranno in diverse città britanniche questa selezione di oggetti che arrivano dall'enorme archivio dell'artista. E poi Dulcis in Fundo, nel corso di questo 2026 e poi per tutto il prossimo anno sono attesi nuovi annunci, quindi state allerta, pubblicazioni, collaborazioni, iniziative dedicate a tutti i fan, trasformando quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno dell'artista in una celebrazione globale doverosa. Arrivano Role Model.

High Hopes, la canzone di Role Model, appena ascoltata su Milo 2000. Buon pomeriggio ancora, buon giovedì a tutti i nostri amici che ci scrivono anche dalla vicina Svizzera, come la nostra amica Patti, che ci ha mandato un bel messaggio a diretta@radimblu.it raccontandoci il suo sereno pomeriggio con la compagnia della nostra musica, dei nostri contenuti. Grazie Patti ovviamente per quello che ci hai scritto. Continuate a scriverci ovviamente tutti voi. Ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con Ron insieme a Jackson Brown. Questa è Una città per cantare.

Grande stile, grande personalità, una donna indimenticabile, ironica, dalla voce bellissima e inconfondibile, parliamo di Ornella Vanoni. È stata pubblicata questa canzone Viva la Vita, lo sapete, il duetto inedito di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, che già nella nostra playlist, brano che anticipa l'album postumo della Vanoni, Vivere il mio concerto più bello, in arrivo il 13 novembre, un po' un'operazione simile che è stata fatta anche con il nuovo singolo di Gino Paoli. Era stato Francesco Gabbani a far ascoltare Viva la Vita a Ornella, le raccontò come volesse portarla al Festival di Sanremo, la Vanoni aveva appoggiato appunto l'idea, i due artisti avevano già duettato, lo ricorderete forse in Un sorriso dentro al pianto che Gabbani aveva composto per l'album di Ornella dal titolo Unica. Viva la Vita è anche una delle ultime due registrazioni realizzate da Ornella in studio, Vivere il mio concerto più bello conterrà 31 brani, tra cui due registrazioni inedite, 29 brani dal vivo, e a collaborare al progetto tanti musicisti e amici nella vita proprio di Ornella, come Calcutta con la Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, li citiamo ovviamente tutti, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo.

Siamo così arrivati al momento dei saluti, grazie per essere stati con noi anche in questo giovedì pomeriggio. L'appuntamento con le parole si rinnova domani a partire dalle 15 fino alle 16.30 ovviamente. Vi auguro buon pomeriggio, vi lascio alle nostre news, soprattutto anche all'informazione, quella legata al territorio Parla. Ciao a tutti e a domani.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Foligno, Radio Gente Umbra. Davide Orfè è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, bentrovati.
0: Con te parliamo delle sfide che attendono, insomma, o già sono in campo, per meglio dire, che attendono gli imprenditori, perché ovviamente il momento è critico, sappiamo tutti, il momento è critico per l'energia, però questo è un momento, ma al di là di questo da anni c'è in ballo la transizione energetica e poi da meno anni c'è in ballo l'intelligenza artificiale. David.
1: Sì, noi capiviamo in un momento in cui è appena stato rieletto Paolo Pattica, presidente di Confindustria. Ecco, lui si trova proprio, come hai detto benissimo te, in un momento di profonda trasformazione e di crisi, mi viene da sottolineare, per le aziende, soprattutto quelle del nostro territorio, che è di fatto un'area interna. Per fortuna, ecco, siamo ricchi di aziende ad alto valore aggiunto, però chiaramente settori che producono bene, ma chiaramente capitano in un momento in cui produrre costa tanto e quindi le difficoltà non mancano. Quindi ecco, sì, ci troviamo proprio in un panorama un po' particolare, come ho detto prima, di grande difficoltà.
0: Allora, voi ovviamente l'avete intervistato, Paolo Pattica, lo ripetiamo, è presidente di Confindustria Foligno, sentiamolo.
2: Sicuramente in questi due anni abbiamo avuto modo di affrontare insieme alcuni argomenti che sono un po' quelli generali dell'economia, riguardante sicuramente il mondo dell'energia per molte aziende, che naturalmente questo poi ha portato anche se alcuni magari non hanno questa problematica di essere energivori, però automaticamente le merci e quant'altro ha fatto salire i costi, e questo naturalmente tutti noi ne abbiamo purtroppo avuto visione di queste situazioni. La cosa con cui abbiamo cercato di operare, visto che è stata allargata anche a molte aziende del territorio, diciamo, questi due anni nel consiglio, è stata quella di fare un po' gruppo e cercare di condividere alcune esperienze, magari di quelle più grandi, che hanno saputo in qualche maniera trasmetterci come stavano affrontando le problematiche a livello internazionale e naturalmente nazionale.
0: Ecco, parliamo di trasformazione per le attività economiche dell'area, quindi del vostro territorio. Trasformazione che cosa significa? Cambiare, diciamo, proprio il prodotto, perché alcune cose non hanno più mercato e altre emergono, o significa altro?
1: In questo momento sicuramente trasformazione significa essere capaci di innovare e adattarsi, diciamo, alle necessità del mondo di oggi, che non è tanto, secondo me, cambiare il tipo di prodotto che si produce, perché per fortuna almeno non è questo il problema del nostro territorio, ma quanto più forse, diciamo, creare dei sistemi che permettano di abbattere magari il costo del lavoro, o comunque, diciamo, degli ostacoli che in questo momento creano, come ho detto prima, delle difficoltà importanti alle aziende. Ecco, più che sul prodotto finale, magari, ecco, nei metodi che permettono di arrivare al prodotto finale.
0: E adesso passiamo invece all'intelligenza artificiale, che ormai sappiamo è un dibattito quotidiano, a parte che ormai più che dibattito è una realtà, perché ha invaso, si è impadronita di tutti gli strumenti con cui lavoriamo, se non altro a nostra insaputa all'inizio. Adesso ci accorgiamo che invece del motore di ricerca tradizionale appare l'intelligenza artificiale. Per le industrie, per le imprese, è un ostacolo o è una possibilità?
1: Sicuramente una possibilità, anche nel senso che ho descritto prima. Ecco, l'abbattere il costo del lavoro può essere una prospettiva. Chiaramente bisogna essere capaci di declinare l'intelligenza artificiale in questo senso, e credo che appunto la sfida principale sia proprio questa per le imprese.
0: Dall'altra parte, di non togliere poi i posti di lavoro, perché tu sai,
1: certo,
0: nel dibattito
1: chiaramente bisogna che sia sostenibile questo cambiamento, se non si rischia di fare un impiastro abbastanza grande, mi verrebbe da dire.
0: E allora sentiamolo ancora Pattica.
2: Che cosa fare? Di nascondo che io non ce l'ho la soluzione. Sicuramente il futuro delle nostre aziende cammina sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale, di tutto ciò che naturalmente ci permette di crescere, di ottimizzare il nostro lavoro, forse anche in qualche maniera di recuperare dei costi. Adesso io non so bene, non so come, perché ogni azienda poi la deve vedere nel suo ambito, però la vediamo che va cavalcata, non è che possiamo starne fuori assolutamente, insomma, così come la ricerca di nuove esperienze tecnologiche, no? Oggi si parla molto dei robot che sono a supporto delle linee di montaggio piuttosto che su alcune tipologie di lavori, no? Dove ci sono magari anche dei pericoli, no? Eccetera. Queste vanno comunque valutate, perché se vogliamo essere competitivi dobbiamo comunque affrontare questi argomenti.
0: Che poi ci pensavo, Davide, lui ha nominato la robotica. Se ci pensi, magari insomma tu all'inizio insomma eri più giovane, ma insomma già da tanti anni, se pensiamo alle catene di montaggio delle automobili, è stato lì che sono state introdotte le tecnologie e i metodi meccanici. In fondo la robotica è un passo in avanti, che però è su questa linea, no? Sono entrate in fabbrica le macchine, all'inizio c'è stata proprio una rivolta, c'è stato il luddismo in Gran Bretagna, perché si è stravolto tutto. Forse adesso sì, questo stravolgimento così grosso non c'è. Che pensi?
1: Sì, sicuramente viviamo in un mondo in cui forse siamo, passami il termine, un po' abituati ci siamo un po' cresciuti, mi viene da dire. Sì. Quindi sicuramente non si tratta di una rivoluzione copernicana, come hai giustamente sottolineato prima. L'auspicio è che questi cambiamenti, queste innovazioni, appunto, che siano robotica, intelligenza artificiale, possano appunto essere sostenibili, per non creare appunto problemi come quelli che si sono, diciamo, tradotti nel luddismo, che hanno fondamentalmente più
0: sostituito
1: che un
0: macchina,
1: problema ai lavoratori,
0: l'hanno
1: creato,
0: no,
1: magari
0: certo,
1: hanno massimizzato i profitti, ma hanno diciamo annientato il lavoro delle persone. Certo, quella sicuramente non è la direzione in cui bisogna andare, quindi sicuramente è un tema molto complesso anche per questo motivo.
0: Anche per questo, infatti, io ai presidenti di Confindustria però gli chiederei proprio questo, cioè nel momento in cui tu usi tutta la tecnologia, chiamala come ti pare, la robotica, intelligenza artificiale come strumento, allora questi non sostituiranno gli esseri umani, no? Al limite certo, in un numero indifferente, diciamo così. Ma se invece tu pensi sempre solo al massimo profitto, allora io a loro glielo chiederei, però, perché sono sempre tutti bravi, no?
1: Sì, sì, è chiaro che sì, come si dice, diciamo un po' a fare i conti senza l'oste, no? È come dire sì, noi
0: sì,
1: pensiamo
0: nel
1: al
0: senso,
1: profitto,
0: noi, sì, sì, esatto. Dico, voi pensate alle sfide, a fare il meglio del meglio del meglio, dico sì, però poi queste sfide come si coniugano, no? Con l'occupazione delle persone, anche la specializzazione, adesso non so. Comunque glielo chiederemo nella prossima intervista, David.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Raccolgo il tuo spunto, assolutamente.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi tutti carissimi, buon pomeriggio.
0: Allora, di cosa parliamo con te?
3: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Hawaii Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. E io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'Università del Ciclismo, un'opportunità di sviluppo lavorativo,
0: allora,
3: non indifferente.
0: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università? Lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Sì. Buon pomeriggio intanto, grazie di avermi invitato.
0: Allora cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato. La presenza dell'hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la scuola del ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività. Quindi collegate di un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città, e all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul piano della bicicletta, perché sì, è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
0: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi ha un appeal anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa, la corsa ciclistica, certo, professionista. Sì.
4: Ma allora, oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per questo sappiamo,
0: lo sappiamo.
4: Po' diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno, in seguito a questa iniziativa, abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime. In realtà sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, insomma, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
0: Sì,
4: non è solamente un mezzo di trasporto.
0: Certo, e non solamente appunto una cosa da Giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì. Ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni, nel Novecento, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
0: diffuso,
4: di emancipazione popolare, di emancipazione anche della donna, no? Perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
0: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove era anche città di pianura, perché per esempio già da noi qui nel centro Italia la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici, però ho l'impressione che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora molto molto di più.
4: C'era tutto un filone delle biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione, si fa in autunno. Sì. Oggi la chiameremo la classica del fogliage.
0: Del fogliage, è vero. Infatti dicevo, ma sto foglie morte, dico, è brutto pure, perché
4: invece è un trick, no? Chi lo sa, lo capisce, gli altri sono incuriositi.
0: E gli altri sono incuriositi. Noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato. Massimo non ha detto neanche una parola.
4: Mi dispiace per lui.
0: La prossima settimana, no, la colpa è la mia. La prossima settimana parla solo lui. Allora,
4: d'accordo.
0: Massimo, grazie.
1: Grazie. Ciao,
0: è vero,
1: tutti.
0: La prossima settimana parli solo tu, è una promessa.
4: Grazie a voi.
1: Promesso, minaccia, non so mai.
0: Ale Galli, grazie.
4: Grazie a voi. Buongiorno, un saluto a casa.
0: E noi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi, Enrica Lattanzi. Buon pomeriggio. Ah no, scusate, la sta chiamando. Allora, 80 anni fa moriva Achille Grande, di questo parliamo adesso con Enrica. Comasco è stato un sindacalista, un politico, è stato protagonista della ricostruzione democratica del paese, è stato anche per pochi mesi vicepresidente della Costituente e nel 1944 ha fondato le ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, un'associazione che ha avuto una grossa importanza per il nostro paese. Enrica, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, ben ritrovata insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: Allora, dobbiamo andare di corsa perché il tempo qua oggi è volato. Ho fatto già la presentazione di Achille Grandi e vogliamo sentire intanto Marina Consonno, poi parliamo io e te. Allora, Marina Consonno è presidente delle ACLI di Como, sentiamola.
6: Grandi è stato tra i padri del sindacalismo libero e cattolico, attivo nel mondo del lavoro, e il suo impegno ci consegna innanzitutto una preoccupazione che possiamo vedere oggi, che è quella dell'indebolimento, dell'assenza della partecipazione collettiva anche nel mondo del lavoro, con il rischio di una tecnocrazia che avanza, che è distante un po' dai bisogni reali delle persone, per cui questo individualismo e frammentazione del sociale.
7: Un altro venisse costretto a quelle condizioni. È un uomo che in nome di questo obiettivo pensa, immagina, costruisce. Il tempo che viviamo è un tempo nel quale il lavoro torna a frammentarsi, è diverso, servono categorie differenti, paradigmi differenti per capirlo, le nuove professioni, il lavoro delle piattaforme, no? Le trasformazioni tecnologiche, cosa voglia dire oggi discutere di lavoro quando l'intelligenza artificiale avanza, no? Queste sono le domande che oggi ci pone, e cioè come si costruisce solidarietà fra i lavoratori che rischiano oggi di non riconoscersi più parte della stessa comunità, quel grande movimento dei lavoratori rischia di sgretolarsi. Ecco la domanda, io credo che forse oggi porrebbe tutti quanti noi, e per la quale continuerebbe ad impegnarsi, e come facciamo a ricostruire una comunità di lavoratori e di lavoratrici che si riconoscono e insieme provano a costruire delle regole che preservino la dignità di ogni essere umano.
0: È ineccepibile l'analisi di Russo, perché lo vediamo poi Enrica, cioè il sindacato ormai diciamo non ha più quell'incisività di una volta.
5: Certo, perché ora sia Consonno che Russo hanno messo in evidenza quello che è il problema appunto della frammentazione, della personalizzazione, cioè pensiamo anche alla comodità certamente del lavoro agile, ma quanto individualismo ulteriormente esaspera, no? Quindi sicuramente è un'analisi molto interessante, ci fa capire come questi grandi padri fondatori dell'Italia continuino ancora oggi a parlarci.
8: Abbiamo un minuto, ce lo prendiamo. Okay. iniziative che sono state fatte a Como, lui è il presidente nazionale delle ACLI, che insomma c'è un impegno per la ricostruzione democratica del paese, ecco, ci auguriamo che questo sia sempre valido.
0: Sì, lo speriamo, forse possiamo anche contribuire tutti quanti. Ed è veramente una bella figura, una bella persona. 18 novembre a Roma, a Montecitorio, ma poi magari lo ricorderemo insieme. Enrica, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a te Federica, alla prossima puntata.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime, altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto vicino a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari, è morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
1: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Team Blu 2000 News.
1: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carlson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
3: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Ellie Schlein.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
6: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
7: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
8: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
9: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, consolo generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
10: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruel.
11: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
12: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Rando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
13: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
14: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
15: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
16: Completamente guariti? Perfettamente curati.
17: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
18: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
19: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
20: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
21: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
22: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Thief in the night.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Vuoi fare? Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Ah. Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
1: Stefano.
3: Mm?
1: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare.
3: Ti sbagli. Non lo conosco.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 8 di ottobre. In redazione Giorgio Fanelli. A Castiglion Fiorentino tornerà la 14ª edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna il 20 di novembre al Teatro Mario Spina. 3 giornate di incontri, testimonianze e dialogo con le scuole per la 14ª edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna Harmony Award dal 19 al 21 novembre per celebrare coraggio, parità e impegno civile. Si è riunito il comitato organizzatore del Premio Internazionale Semplicemente Donna Harmony Award che quest'anno giunge alla 14ª edizione. La macchina organizzativa è ormai in pieno movimento e tutto è pronto per un programma che si svilupperà su 3 giornate da giovedì 19 a sabato 21 novembre 2026 con un ricco calendario di incontri, testimonianze e momenti di approfondimento dedicati al tema della violenza di genere femminile e del valore della dignità umana e della lotta al bullismo, argomento importante di grande attenzione verso il mondo dei giovani. Chiara Fattai, Premio Internazionale Semplicemente Donna.
1: Al di sopra delle righe, anche quest'anno il parterre è già completato, quindi affronteremo vari argomenti che riguardano il pianeta donna, quindi da donne che hanno subito violenza, ma anche donne che hanno veramente combattuto per arrivare a dei ruoli importantissimi e significativi, quindi mestieri e ruoli che magari nell'immaginario collettivo sono sempre stati immaginati di proprietà degli uomini, e quindi storie, diciamo, in particolar modo tutte positive, perché anche chi ha subito violenza e quindi ha la possibilità di raccontarlo vuol dire che è riuscita a riprendere in mano la propria vita, a dire basta e ad essere anche portatrice di messaggi positivi per coloro che ancora devono uscire da questo tunnel della violenza.
0: Stefania Franceschini, assessore del comune di Castiglion Fiorentino.
2: La cittadinanza e oltre,

0: che sono magari i più vari, proprio per far capire quanto tematiche siano ampie, perché si passa dalla tematica legata alla violenza di genere a quella dell'affermazione, soprattutto vari campi che sono forse retaggio alle volte prettamente maschili, e l'affermazione anche delle donne. Questo credo che sia veramente di esempio, di aiuto alle nuove generazioni, anche per far comprendere che con impegno, con dedizione, ma soprattutto se c'è la volontà di fare, di ottenere, di impegnarsi, poi si riesce a raggiungere i risultati che vogliamo. Quindi il messaggio che dà il premio Semplicemente Donna è un messaggio di speranza, di cambiamento, e soprattutto dobbiamo essere tutti uniti, pronti a lavorare anche perché si cambi assolutamente la cultura. La cultura si arrivi veramente ad una parità di genere che ancora purtroppo non c'è, e quindi il cammino sicuramente ancora sarà lungo, però tutti questi eventi, tutte queste azioni servono appunto a farne parlare. Quindi più se ne parla, più si riesce a comprendere, a capire e a sensibilizzare.
1: Uno, nessuno, 100.000, presentata all'edizione 2026 a Castiglion Fiorentino. L'assessore alla cultura del comune di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lacchi.
2: Sì, abbiamo raggiunto quota 30.000, sono 30.000 i libri che abbiamo raccolto da donazioni pubbliche. L'ultima, proprio questa mattina, l'università, la biblioteca di Firenze ci ha mandato 120 scatoloni di libri, tutti nuovi. Quindi ecco, invaderemo tutte le piazze di Castiglion Fiorentino, divisi per soggetto, quindi ecco, narrativa e tutto il resto, fumetti, libri per ragazzi, saggistica. A corollario di questo ci saranno un sacco di eventi, sia di presentazione libri, di reading e poi degli spettacoli che accompagneranno la due giorni di sabato e domenica 11. La cosa importante che voglio sottolineare è che quest'anno si sono aggiunti come partner e anche patrocinatori della nostra manifestazione l'Università di Siena e l'Accademia della Crusca, che già l'anno scorso c'era. Questo dimostra quanto questa manifestazione sia cresciuta anche come interesse, perché avere una partnership come l'Università di Siena vuol dire avere anche un po' avuto un riconoscimento ufficiale, no? Del mondo della cultura, e credo che sia fondamentale. L'Università di Siena verrà con due professori universitari, quest'anno abbiamo come tema il giallo, perché è l'anniversario della nascita di Agatha Christie, e quindi ecco, ci saranno dei temi affrontati anche dal punto di vista didattico importanti. E poi appunto c'è l'accademico della Crusca che terrà una conferenza sabato mattina, quindi ecco, devo dire che è una cornice davvero interessante. E poi appunto il master, che sono i 30.000 libri venduti a un euro.
1: Stella Menci, Ufficio Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino.
3: Le novità principali saranno una visita all'archivio storico, al fondo antico e all'archivio militare curata da Alberto Polidori, dove ci soffermeremo soprattutto sui libri criminali, appunto legandoci al tema del crime a cui è dedicato quest'anno Nessuno 100.000. Poi altra novità è l'asta del libro prezioso, perché abbiamo ricevuto, oltre a donazioni di normali libri, abbiamo ricevuto anche donazioni più prestigiose, quindi di cataloghi d'arte, soprattutto di enciclopedie come la Treccani, che ovviamente non potevamo lasciare a un euro. Altra novità è che ci saranno stand quest'anno dedicato soltanto esclusivamente ai gialli, appunto perché è dedicato ai gialli, quindi abbiamo selezionato i gialli di Agatha Christie, non solo, a cui abbiamo dedicato due o tre tavoli. E poi abbiamo, secondo me, una cosa da sottolineare è la collaborazione con l'Università di Siena, che ci ha dato anche il patrocinio, quindi verrà un professore dell'università e patrocina proprio l'iniziativa, come la Crusca, che è il secondo anno che la patrocina, con la presenza quest'anno di Claudio Giovanardi, che è un linguista famoso, che ci parlerà del linguaggio di Pirandello nel teatro.
1: Sabato 10 ottobre Cortona ospiterà il convegno internazionale Francesco senza confini. Cortona, città francescana, incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata alla conoscenza e alla testimonianza dell'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti. L'incontro nasce con l'intento di mettere in relazione la lunga e radicata presenza francescana a Cortona con una realtà che nei secoli ha oltrepassato confini geografici e culturali, portando il messaggio di Francesco d'Assisi in molte parti del mondo. Protagonisti saranno le esperienze e le testimonianze provenienti da terre lontane per comprendere come il francescanesimo continui a confrontarsi con culture, popoli e situazioni profondamente diverse. La giornata si aprirà alle 10.30 al Centro Convegni Sant'Agostino con i saluti delle autorità. Seguirà l'intervento introduttivo di fratello Mario Panconi,

0: dedicata al rapporto tra francescanesimo e missionarietà, entrando poi nel vivo delle testimonianze internazionali, parlando delle missioni in Asia. Fratello Paolo Fiasconaro racconterà le esperienze missionarie in Cina e Indonesia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si riapriranno i lavori. Per l'America Latina, fratello Francesco Mori proporrà un inquadramento storico delle missioni dei Cappuccini, seguito dalla testimonianza di fratello Renato Camagni sulle missioni in Brasile. L'esperienza dell'Africa sarà affidata a suor Francesca Federici con una testimonianza sulle missioni in Nigeria, mentre fratello Sergio Cialdi d'Aragona porterà l'attenzione sulla Terra Santa e sulla realtà della custodia francescana. Un itinerario ideale che attraverso Oriente, America Latina, Africa e Terra Santa, mostrando la pluralità delle esperienze missionarie e insieme il filo comune che le unisce alla tradizione francescana. La nostra città, dichiara il sindaco Luciano Meoni, è profondamente segnata dalla presenza francescana e in questa giornata sarà fulcro di una riflessione ampia su ciò che rappresenta oggi il messaggio del santo. Vogliamo ascoltare le esperienze dei missionari e la loro capacità di coniugare i valori del francescanesimo al presente e al futuro. Cortona si conferma luogo di dialogo con una dimensione internazionale. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione promossa da Comune di Cortona, Oleo Accademia Eleiva Cortonensis, Proloco e le associazioni del territorio mette a confronto gli oli extravergini di oliva prodotti nel territorio comunale e ha lo scopo di valorizzare le produzioni. Possono partecipare al concorso solo gli oli d'oliva provenienti dagli oliveti del territorio comunale e le cui olive siano raccolte e lavorate nei frantoi di Cortona. Al concorso partecipano proprietari, comproprietari, affittuari di una superficie, olivicoltori, produttori, confezionatori, si intendono coloro che vendono l'olio di oliva confezionato, etichettato e che abbiano eventuale posizione SIAN con quella legale nel comune di Cortona. Olivicoltori, produttori amatoriali, ovvero coloro che utilizzano l'olio d'oliva ricavato solo per autoconsumo e per i loro familiari. Per quest'ultimi il territorio del comune di Cortona viene suddiviso in 6 ambiti. Il territorio di Farneta, che comprende Farneta, Creti, Ronzano, Fatticciola, Manzano, Monsigliolo, Borgonuovo, Chianacce, Cignano, Montecchio. Il territorio di Centoia, che comprende Centoia, San Lorenzo, Fasciano, Gabbiano, Poggio Martino, Capezzine, Ferretto, il territorio di Terontola, Conterontola, Ossaia, San Marco, Pietraia, Riccio, Camucia, territorio di Val di Loreto e Fratta, con Mezzavia, Sodo, San Pietro e Ceglielo, Sant'Eusebio, Tavarnelle, San Martino a Boscina, Fratta Santa Caterina, Santa Maria Nuova, territorio di Mercatale, con Mercatale, Pierle, Mengaccini, Sorbello, il territorio della montagna cortonese, con Cortona, Portole, Casale, Teverina, Tornia, Bagnolo, Poggioni, Cantalena, San Pietradame, Falsano, Addatti, Seano, Pergo, Montanare e Valecchie. La scheda di partecipazione e il regolamento completo si possono scaricare dal sito dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.cdn.comune.cortona.ar.it/pubblic/comune/regolamento/eleiva-cortonensis-2026-PDF. Non c'è altro, vi aspetto per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Meno 3 all'appuntamento di sabato sera, ore 19.30, quando riprenderà per l'Arezzo il campionato cadetto. L'Arezzo ospiterà la Cremonese, non senza qualche piccolo problema. Intanto Mister Bucchi dovrà fare a meno di Iaccarino almeno per un mese. Tra i giocatori nella rosa c'è da trovare il sostituto e non è neanche scontato che Mister Bucchi opti per il cambio di modulo. Intanto gli allenamenti proseguono sul sintetico di Castiglion Fiorentino e non è escluso che oggi e domani lo siano gli allenamenti a porte chiuse. Bene, dicevamo del centrocampista Iaccarino, che è ancora convalescente dopo la distorsione al ginocchio rimediata a Verona lo scorso 6 settembre. Per Bucchi le alternative sono due, Viviani o Chierico, ma il 4-3-3 potrebbe lasciare spazio al 4-4-2. In campo potrebbe essere schierato Chierico, impiegato pochissimo finora. Mezzala per caratteristiche e regista adatto, ha comunque piedi e visione di gioco per accollarsi certi compiti tattici. Già l'anno scorso Bucchi, in alcune situazioni di emergenza, lo aveva piazzato davanti alla difesa ricavandone indicazioni tutt'altro che disprezzabili. La scelta del centromediano si intreccia con quella del sistema di gioco in vista della prossima gara. 4-3-3 e 4-4-2 sono le due opzioni, abbiamo detto, sul tavolo. Per quanto riguarda l'allenamento di Castiglion Fiorentino, la squadra ha svolto una seduta incentrata tecnico-tattica, il programma di lavoro si è aperto con una fase di attivazione, successivamente gli Amaratto sono stati impegnati in una partita a tema prima di dedicarsi ad un'esercitazione sui principi collettivi e sull'organizzazione della squadra. La preparazione prosegue oggi, come abbiamo detto, giovedì 8 ottobre, con una seduta di allenamento a porte chiuse. Ieri, mercoledì, è stata giornata di Coppa in Serie D, ma anche in Eccellenza. Partiamo dal campionato di Serie D, dove si affrontavano Flaminia, Civita Castellana e Siena. Hanno vinto i bianconeri per 3-0. A distanza di pochi giorni, al Matteini di Terranova Bracciolini si sono rincontrati, guarda caso, ancora una volta, Terranova Traiana, Prato. Questa volta hanno vinto gli ospiti per 3-0. Vi propongo le interviste del dopogara con Mister Dal Canto e con Caon, che ha sbloccato il risultato.
2: Il passaggio del turno era importante, il Prato l'ha fatto 3-0 e soprattutto si è sbloccato Caon, che è un giocatore molto importante nella tua squadra di attaccanti.
3: Sì, sono contento in generale per i ragazzi che hanno giocato un po' meno in questo periodo, hanno fatto tutti quello che dovevano fare, abbiamo vinto una partita che non è mai scontata, anche vedendo i risultati delle altre, qualche big è andata fuori, quindi sono contento, l'abbiamo affrontata in modo serio, ma l'ho detto nel pre-gara, comunque per noi è un obiettivo.
2: Soprattutto anche i ragazzi che sono andati a segno, tre giocatori che di solito non sono dei goleador, no? A parte Caon, che ancora però non si era sbloccato, insomma c'è doppia soddisfazione, credo, no?
3: Sì, ci ha fatto gol, un altro gol, una punta, quindi quello va bene, e poi sono contento e per Baic e soprattutto per Risaliti, perché ho fatto il giocatore, ho fatto anche il capitano, e lo so che insomma il periodo che sta attraversando è difficile, diciamo, per un calciatore del suo livello e per l'importanza che riveste dentro questa squadra qua. Non deve mollare oggi per l'ennesima volta, ma non ne avevo bisogno io della dimostrazione, insomma si è fatto trovare pronto e gratificato dal gol che ha fatto.
2: Senti, diciamo che la squadra, anche quelli che giocano meno, quando vengono chiamati sono sempre concentrati e centrati, cosa che tu spesso e volentieri sottolinei, no? Questo è un grande gruppo che tu gestisci in maniera impeccabile.
3: No, è un grande gruppo, al di là della mia gestione, sono dei ragazzi che tra di loro vanno d'accordo. Se ogni tanto qualcuno si imbastardisce un po' è meglio, io parlo nel timolarsi, no? Certo. Nel resto, perché quando, come dico sempre la stessa roba, quando ci sono sti filotti qua, un po' ce lo mette l'allenatore, un po' è bene che ce lo mettono anche loro, però andiamo avanti tranquilli.
2: Domenica sarà la terza partita in una settimana, partita delicata, anche perché è un avversario che il Prato conosce molto bene, perché ha fatto un amichevole, soprattutto anche il passaggio precedente di Coppa Italia.
3: Sì, ma delicate lo sono tutte, comunque oggi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter cambiare 10 giocatori su 11 della partita scorsa, quindi comunque rimetto parecchi che hanno forze fresche, il problema non ce l'ho.
0: Ancora non si era sbloccato, ha segnato il primo gol del vantaggio, è Caon, ascoltiamolo.
4: Ah, Gianmarco, primo gol, ti sei sbloccato, anche i tifosi lo hanno sottolineato.
5: Sì, no, quando segni per un attaccante è sempre... Io lo dico vitamine, insomma, non sono vitamine, quindi sono contento e finalmente sono riuscito a far gol e sono contento in generale anche per la prestazione della squadra, che va sottolineata. Oggi abbiamo dimostrato il valore della squadra e sono stati bravi tutti, anche gli altri attaccanti. Barra oggi è stato sfortunato con qualche palo, però girerà tutti, prima o poi sono convinto che gira tutti.
4: Un bel risultato, 3-0 rotondo, hanno giocato un po' tutti i tuoi compagni, c'è grande soddisfazione per il passaggio del turno.
5: Sì, noi sappiamo che la Coppa è come il campionato, cioè la giochiamo per vincere, quindi sono stati bravi tutti, chi ha giocato, chi è entrato, abbiamo dimostrato la forza del gruppo, della squadra, perché oggettivamente siamo una squadra forte, non ci sono titolari, siamo tutti sullo stesso livello e bravi tutti.
0: Il Siena in trasferta batte la Flaminia per 3-0 e accede ai sedicesimi di Coppa Italia. In gol Andolfi, Rossetti e Conti. Debutto invece per il portiere Santino Perrone. Ascoltiamo le sue parole.
6: Siete poco concluso Flaminia-Siena, gara di Coppa Italia, la Robura ha battuto la Flaminia per 3-0, una bella partita anche per Santino Perrone al debutto in maglia bianconera. Com'è andata, Santino?
7: È andata bene, purtroppo abbiamo calciatori forti tanti in la rosa e abbiamo venuto a fare il massimo di noi e ha uscito bene.
6: Un giudizio sulla tua prestazione, hai avuto poco da fare tranne nel finale, proprio qui hai fatto una bella parata deviando in calcio d'angolo.
7: Sì, ho fatto una bella parata, ma mi hanno calciato una sola volta in porta. Avevamo avuto una difesa troppo forte e non mi hanno arrivato manco in porta.
6: Come si sta trovando nel Siena?
7: No, mi trovo troppo bene, la rosa, lo staff, la gente mi hanno trattato sempre bene.
6: E il Dibu quando è arrivato come soprannome?
7: La verità non lo so, mi sa che la prima settimana quando abbiamo fatto partitelle e tutto questo è arrivato il Dibu.
6: Invece come sei arrivato dall'Argentina all'Italia?
7: Io la prima volta ho venuto con 15 anni alla Regina, dopo sono tornato all'Argentina perché era troppo piccolo, era un casino con fare documenti, è stato un anno e mezzo a Olbia e adesso sono arrivato qua al Siena.
6: E adesso si cerca di insidiare Michelin,
7: No, con Michelin c'ho un troppo buon rapporto, e siamo tutti e due forti e stiamo bene tutti e due.
6: Domenica Progresso, quella dopo Ternana, in trasferta dove il Siena ancora non ha vinto, serve fare punti là.
7: Certo, serve non solo là, serve fare punti sempre e noi quello è lo che vogliamo ogni partita.
0: Adesso ci occupiamo delle partite giocate in eccellenza per quello che riguarda la Coppa Italia. Una partita di Coppa è stata rinviata, quella fra l'Astrigiano e Montespertoli, che si sarebbe dovuta giocare ieri sera alle 21 e dicevamo è stata rinviata da data da stabilire causa allerta arancione emanata dal comune di Lastra Assigna. Allo stadio delle Fonti di Monte San Savino si giocava Sansovino Antella, il tempo regolamentare è terminato 0-0, sono stati necessari quindi i calci di rigore, la Sansovino ha superato l'Antella per 4-3. Il Figline supera 2-0 invece la Baldaccio Bruni grazie ad un gol di Rufini ed una autorete sfortunata di Beretti e approda ai quarti di finale di Coppa. Il Valentino Mazzola invece batte per 6-1 il Poggi Bonzi e avanza in Coppa. Le reti dei padroni di casa a firma di Boamed, Baroni, Rosselli, Corcioni, Campetelli e Ronchi. In gol per gli ospiti del Poggi Bonzi, Lepri.
8: Mister Pezzatini, mister, quest'oggi abbiamo giocato questo ottavo di finale in Coppa e direi che meglio di così non poteva andare, un 6-1 finale che ci fa avanzare il turno contro il Poggi Bonzi.
9: Sì, al di là del punteggio che è anche troppo, diciamo così, nelle proporzioni grande, non c'è assolutamente questo divario tra le due squadre, non c'è stato un campo, oggi ci è andato tutto bene, quello che non è andato bene domenica nelle conclusioni, nelle finalizzazioni, però devo dire che sto vedendo una squadra in progresso da diversi giorni, cresce la condizione fisica. Oggi era un test in cui ho dato minutaggio a tanti giocatori che fino a questo momento erano subentrati o comunque avevano giocato titolari meno di altri, e per un allenatore avere queste risposte dal gruppo è una cosa importantissima.
8: Senti, ormai ci conosciamo, non facciamo mai un punto su un singolo giocatore, però quest'oggi mi sento in dovere anche di chiederti la scelta di Lapo Vadi dall'inizio, un ragazzo del 2009 che ti hai avuto in squadra sin dall'inizio della preparazione, che credo quest'oggi ti abbia lasciato molto soddisfatto.
9: Gli faccio complimenti, se lo meritava, è un ragazzo che non lo scopro certo io, che fin da piccolo ha avuto una carriera importante, però insomma oggi ha avuto un impatto bello con la categoria, aveva già esordito però il finale contro l'Asta Taverne, però oggi veramente è stato veramente bravo. Non mi piace fare i complimenti ai singoli, però Lapo è un prodotto che ha creduto nel Mazzola, è rimasto qui e mi ha fatto piacere la prestazione che ha fatto, se l'è meritata, non gli ho regalato niente.
8: Mi voglio ricollegare alle ultime parole dette in conferenza dopo Poggi Bonzi, la delusione ovviamente era palpabile, quest'oggi c'è stata quella reazione che ti aspettavi, quindi diciamo insomma quel gol mancato nel finale si è rivisto quest'oggi per ripartire alla grande.
9: Io credo che la squadra non abbia bisogno di reagire. Io penso che la squadra abbia bisogno di fare punti e risalire la classifica, perché siamo partiti con l'handicap delle prime due giornate, quindi abbiamo bisogno solamente di fare punti. A volte si può giocare anche peggio, difendersi meglio, essere un pochino più concreti e fare punti. Noi abbiamo bisogno di questo fin da domenica prossima.
10: Ecco, appunto, punti che vogliamo andarci a prendere a Cassino.
9: Normale, noi ce li vogliamo prendere sempre, su tutti i campi, anche se sappiamo che Cassino non è, diciamo, la partita più banale e più facile di questo girone, però io credo che bisogna che sia fatto un inciso su questa eccellenza, perché quando giochi contro Poggi Monzi, Colligiana, Filline, San Giovanni, San Sovino, parlo di piazze, insomma, penso che questa sia una delle eccellenze più toste degli ultimi 10-15 anni, quindi ci vuole un po' calma, un po' di pazienza sul lavoro e vedere anche ciò che viene costruito.
0: L'Ideal Club Incisa ha ufficialmente comunicato che dopo la separazione con Mister Martelloni il nuovo allenatore è Giorgio Garozzo. Anche la Settignanese, con un comunicato ufficiale, annuncia il divorzio da Mister Leonardo Zecchi. Al suo posto il principale candidato sembra essere Rosario Selvaggio. Bene, in chiusura vi ribadisco i risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza in gara unica. Figline batte Baldaccio Bruni 2-0, Sansovino 4, Antella 3 dopo i calci di rigore, Valentino Mazzola 6, Poggi Monzi 1, Mobiliari Ponzacco 1, Belvedere 4, Zenit Prato 1, Real Cerretese 0, Viareggio 1, Pietrasanta 0, Fucecchio 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Lastrigiana Montespertoli rinviata, si doveva giocare ieri sera, rinviata per maltempo. Vi do il tabellone dei prossimi incontri. Si giocheranno mercoledì 11 novembre, quindi i quarti di finale. Fucecchio, Viareggio, Belvedere, Zenit Prato, Sansovino, Figline, Lastrigiana o Montespertoli, Valentino Mazzola Siena. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Dave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, come al solito tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock ma non solo, e saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018, hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre, si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Katie Lang e Laura Vers, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ossian Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: Musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp. Come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola.

0: liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi, tu chiamali come

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchio ferrato davanti al golfo di

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

parte con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.
1: This is a song called Plush.